0: anche un po' di souvenir strani ma veri dalla vostra voce. Pronto?
1: Del romano lo dovete salvare, l'avete chiamato, non dico ogni giorno ma almeno un paio di volte a settimana, tanto sei in pensione, te ne fa.
0: Fantastico ragazzi, veramente Remo da Roma è il protagonista indiscusso della giornata, c'è poco da fare.
2: Vediamo. Mangani, buongiorno. Sì, regalai una pribottiglia a forma di a un'amica. Diveniva che lo faceva questa cosa, fuori la pribottiglia.
0: vabbè. Ancora, vediamo. Qualcuno
3: ha veramente pensate che quelle calamite ridocchiose da 2 euro siano fatte sul posto?
0: No.
3: Quelle sono tutte cinesi.
0: Le uniche
3: calamite che non sono cinesi le comprate in Cina e sono made in Naples.
0: Addirittura, magari almeno ce l'avamo i pacchi alla faccia, voglio dire, hai ragione, perché quando vai da qualche parte ed entri in un negozio di souvenir, tipo, faccio un esempio, vai in Svizzera, entri in negozi di souvenir, però ci sono i thailandesi che li vendono, gli indiani costano di meno, poi se vai in negozio artigianale svizzero costano di più, ma sono veramente poi del posto. Pronto? Vediamo qualche altro amico che ci racconta il souvenir più strano ma vero.
4: Ma Mangani, e che c'è tenerimo?
0: Mamma mia.
4: Hai ragione però. Ultimamente non piace più quella cosa, piace più assai la banana.
0: Vabbè, dai, ragazzi, sono gusti, non entriamo adesso in questi dettagli.
5: Mangani, siccome abbiamo tante conferenze, ti ascolti tutti i giorni.
0: Sì.
5: Taglia di cervello.
0: Che cosa?
5: Tu ci provai più grande mappina mia.
0: Va bene, grazie, vuol dire che è un complimento, no? Chiamare mappina qualcuno.
6: Ma Mangani, Holland, non si può. Sente proprio,
0: okay, come
6: la
0: si
6: pronuncia
0: dice? E com'è? Non è Holland, ragazzi. Io stavo a dire Holland.
2: Mangani,
0: ho detto che sbaglio.
2: Da Mykonos, regalai una pribottiglia a forma di medicina.
7: Buongiorno, pipistrelli.
0: Buongiorno.
7: Pasquale della Gatti di Caivano. Da una vacanza a Cuba, ma giù buttato uno souvenir esagerato.
0: Vai.
7: Una cubana tutto sesso,
0: parecchie. Non è un souvenir, è una compagna. Però parecchie.
6: Mangani,
0: sì.
6: Grazie
0: di cuore, vuol dire che mi volete bene, potete dirlo tranquillamente, non mi offendo, no, ma sono sincero. Ancora un po' di messaggi che riguardano i souvenir più strani ma veri portati da ogni parte del mondo. Mia madre, dice Andrea, è tornata da Vienna con una palla di vetro musicale, bellissima, peccato che parta la musichetta ogni volta che qualcuno la sfiori, il cane ormai la odia. Sì, anch'io lo sai che odio un po' quelle palline con una sorta di carillon, ma fanno proprio in depressione, sempre la stessa musichetta, oppure la ballerina, no, che gira sul carillon, un portagioielli, no, non mi è mai piaciuta. Da Ibiza mio fratello ha portato una conchiglia enorme, ogni ospite se la mette all'orecchio, è vero, no, sperando di sentire il mare, le onde, si sente solo il traffico di casa nostra. Vacanza in Puglia, mia moglie compra un peperoncino di ceramica alto mezzo metro, doveva stare in cucina, ora gira per casa perché non sappiamo dove metterlo. Ma perché compriamo questi souvenir enormi? Souvenir deve essere piccolo, secondo me, no? Non così grande. L'ultimo, dal Marocco ho riportato una lampada coloratissima, fa una luce talmente bassa che serve solo a fare atmosfera. Oh, ci sta, è molto romantica, quindi va bene così. Anch'io, buongiorno, ho un piccolo pezzo del muro di Berlino. Ma io vedo che in tante case c'è un piccolo pezzo del muro di Berlino, ma d'accordo che era enorme il muro di Berlino, ma siamo sicuri che viene proprio da lì? Ogni pezzo viene da lì? Boh, non lo so. L'ultimo per davvero, Antonio, per quanto mi riguarda, io non porto assolutamente niente, così nessun Sevilla Goller. E va bene così, ci sta. Mettiamo un disco, torniamo tra poco con i souvenir più strani ma veri che avete mai ricevuto nella vostra vita. Poi fatemi sapere per bene. Non si chiama quindi Holland, si chiama Holland. E come te già vagaggi a Madolland.

0: Ma quanti souvenir esistono nel mondo? La calamita gigante, la palla di vetro, il cucchiaino da collezione, il cammello, l'elefantino in resina, la t-shirt con scritto I love, poi in base a dove vai, I love Sardegna, I love Sicilia, I love Napoli, la tazza gigante, e se vai in Calabria poi, io sono specializzato, no? Il peperoncino calabrese, le ceramiche, la liquirizia di Rossano, i prodotti alla cipolla rossa di Tropea, il bergamotto, famosissimo ragazzi, anche buono, caramelle, liquori, saponi, ancora l'amaro, quello famosissimo che ormai non è più italiano, se non erro, quello calabrese per eccellenza, le calamite. E poi mi mancava il termine qualche minuto fa, che ho detto l'intruglio di cipolle, di peperoncino, l'anduia, famosissima anduia, la bobba calabrese per eccellenza. Allora, ancora un po' di souvenir strani ma veri che state raccontando. Regalai, scrive un amico, Andrea, una brocca per acqua o vino di ritorno dal Perù ad un mio amico, aveva la, le sembianze di, aspetta che devo capire bene cosa c'è scritto, Atahualpa, re Inca. Il collo della brocca da dove usciva l'acqua era il pene del re Inca con il foro sul glande. Vabbè, dai, ma come si fa? Cioè, l'ha utilizzato poi, non lo so, non è così elegante quando hai degli ospiti. Vabbè, Simo, ascoltiamo ancora qualche vocale, vediamo se ci raccontano un po' di souvenir strani ma veri che hanno ricevuto.
1: Magari, sì, al ritorno da un viaggio, sì, presi un souvenir, una lampada, tipo la lampada di Aladino che voleva portarla a un amico.
0: Sì.
1: Non era tanto la lampada, ma bigliettina che ci scrive: hai voglia di strufina pure ugenici, fatta passare ugeni.
0: Vabbè, pure ugenici fatta passare, ecco, magari era più rimata la cosa, cioè pure ugenici fatta passare ugenici, cioè non andava
2: Mangani,
0: così bene.
2: Buongiorno Mangani, è che non rimrisce che la macchina fotografica che tu ci mettevi le diapositive da sopra,
0: sì?
2: Per me il pulsante cambiavano,
0: è vero, bravo,
2: ogni volta l'immagine,
0: bravo, ma esiste ancora? Sulle bancarelle, sì sì, però andavi a Roma, c'erano 10 diapositive, il Colosseo, Piazza di Spagna, mamma mia che ricordi.
3: Oui, Manganiello,
0: sì,
3: no, mia moglie come souvenir, sì, colleziona le palline per l'albero di Natale in base ai vari posti in cui
0: ci sono tante che sono affezionate.
3: Non mi ricordo l'estate,
0: sì,
3: o Messico. Ma non mi cavero, ma metta a mettere a cercare la palla di Natale, la trovai pure.
0: L'hai trovata?
3: La trovai pure.
0: Sì. Però sai che bello?
3: Mamma mia.
0: È una bella idea quella di collezionare le palle per mettere sull'albero di Natale un po' in giro per il mondo, al posto della calamita, così poi a Natale ti fai un alberello e ti ricordi tutti i posti che hai visitato. Bello, mi piace. Ancora qualche vocale.
4: Grande mappina.
0: No, sono
4: siccome
0: messaggi d'amore.
4: Come gelatina in capa de maggio, non si erba. Voglio bene, amore mio.
0: Sei un grande.
5: Ma mia, io dalla Taranta ho portato un pezzo di questi qua.
0: Ma da dove stai chiamando? Dal Tombino.
5: Statico, molto ribaltato, era spettacolare. E comunque è servito anche per determinare poi alcune cose un po' così. Andando, ma la cosa bella è che è tutto sul, capito, sul comune.
0: Ok, vabbè, abbiamo capito poco, però abbiamo dato soddisfazione. Fabio, a Praga comprai un pupazzo del Golem. I miei figli piccoli non volevano passare davanti alla libreria la sera, è finito in garage. Golem, vabbè, poi dopo qualcuno mi dice cosa sia. Poi mio marito è tornato dalla Sardegna con una bottiglia piena di sabbia, dal Giappone ho riportato un gatto che muove la zampa, da 5 anni saluta chiunque entri in casa, ormai è il primo ad accogliere gli ospiti. Non è cinese quel gatto che troviamo sempre poi nei negozi cinesi e anche nel all you can eat cinese, molto carino quel gatto, anche a me piace molto, è molto simpatico. Vabbè, tra poco gli ultimi messaggi che riguardano l'argomento di stamattina: se il grande Haaland, ecco, ha riportato dagli Stati Uniti un souvenir che ha a che fare con un procione imbalsamato, il souvenir più assurdo che avete ricevuto o regalato al 342 00 00 100.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: col mio DNA.
1: Ragazzi, sono soddisfatto, sono orgoglioso, ma veramente, perché finalmente azzeccate una pronuncia, tre o quattro di voi, no, già lo devo dire, già hanno criticato, si chiama Holland, e ho chiesto al guru, a Gianluca Vigliotti, che è il Vangelo, quindi per la prima volta finalmente aggiangarrata la pronuncia Holland. Stiamo parlando di lui, siamo sempre sul pezzo, che ha portato come souvenir dagli Stati Uniti un procione imbalsamato con una bottiglia di whisky, una roba oscena. E io vi sto chiedendo il souvenir più strano ma vero, più trash, che avete mai ricevuto oppure regalato al 342 00 00 100. Vediamo un po' di messaggi, ci avete inondato anche stamattina. Ce n'è uno che mi corregge, dice: l'anduia, caro Manganiello, è la bomba, sono due cose completamente diverse. L'anduia è un salume piccante, la bomba ha le verdure e il piccante senza carne. Va bene, grazie anche a te. Io che sono un calabrese, ormai cresciuto proprio nelle terre calabresi, non sapevo di questa cosa. Per me l'anduia era un'unica cosa, cioè ingredienti sia che riguardano gli ortaggi, sia che riguardano poi la carne e il peperoncino. Vabbè, grazie mille. Buongiorno, io nell'89 dall'Algeria portai la piscina di cammello Rosa dei Venti, Raffaella da Castellammare. Qual è questa piscina di cammello? Cioè, è fatta, boh, non lo so. Sentiamo qualche vocale, poi indaghiamo sulla piscina di cammello. Una piscina fatta con la pelle di cammello, può essere? Boh, non lo so. Ma che è la piscina di cammello?
2: Siamo a dire non desenda.
1: Sì. Allora, ricordiamo i nuovi arrivati che possono chiamarmi con la LLOTA, possono chiamarmi Mappina, perché abbiamo scoperto che chi ti chiama così ti vuole tanto bene, quindi è una prova d'affetto. Tranquilli, pronto? Sentiamo ancora qualcuno. Va.
3: Daniello, buongiorno. Dalla Sardegna.
1: Sì.
3: Porti a fascia praticamente.
1: Bello, mamma mia.
3: Mi hanno portato,
1: sì,
3: una bottiglia di grappa,
1: sì,
3: con un serpente dentro. Credo che sia una vipera.
1: Sì, sì, conosco bene.
3: Mi fa solo a guardarla, però dicono che è buonissima.
1: È buonissimo.
3: Non l'assaggerà né mo e né mai.
1: Ed è afrodisiaco, ok? Te lo dico, non l'ho assaggiato, ma sono stato in Sardegna e ho visto, sì, questa vipera dentro una bottiglia di liquore, e se lo bevi dopo funziona. Non ho mai provato, ma ha effetto Viagra. Sì, sì.
4: Da lì con la presidenza,
1: morto,
4: i bottiglini, le riempie di sabbia e le ho portate a degli amici, cioè, quelli di conoscenza,
1: sì,
4: con un adesivo vicino Sardegna, era della Sardegna, tutti quanti contenti e felici. Brava, a venire l'Igola.
1: Ok, allora attenzione, arriva una rettifica di Raffaele. Dice: nell'89 dall'Algeria portai non la piscina, ho sbagliato a scrivere, di cammello, ma vabbè, devo edulcorare un attimo, la pipì di cammello. Quindi aveva scritto non la piscina, ma la di cammello. Ma veramente? Cioè, hai portato quello dall'Algeria? Vabbè, sicuramente non era cinese, perché i souvenir in genere li compri ovunque nel mondo, sono tutti cinesi. In questo caso era un cammello tipico della zona dove sei stato. Poi, buongiorno, Kiss Kiss Napoli, Pietro dal Madagascar. Mi sono portato il machete all'aeroporto in Madagascar, al controllo valigie, mi fermarono, mi chiesero cosa fosse, gli risposi souvenir e 10 euro all'amico. Ah, hai addirittura corrotto quell'amico. Io invece ho portato due coltellini svizzeri dalla Svizzera, ragazzi, tranquillamente sono passati proprio alla grande, ai controlli all'aeroporto, non so come.
5: Sempre per le regolarità, per la norma.
1: No, ma io l'ho portati, ma
5: la norma di legge fai tu.
1: No,
5: tutto
1: no, buongiorno, io, buongiorno. Ma erano dei souvenir.
5: Ma non si possono portare i coltellini.
1: Coltellini. Però mi hanno fatto portare senza dirmi niente.
5: Ho capito, come al solito devi fare sempre le cose fuori legge.
1: Ma io sai, ma qua fuori legge?
5: Ma certo che
1: ma gli ha portato un macete questo amico, addirittura.
5: Si è comprato a quello, alla dogana.
1: 10 euro, io non gli ho dato niente, assolutamente.
5: Su questo non avevo dubbi. Non c'erano benché minimo dubbio.
1: Io non li ho comprati poi, tra l'altro. Stefano, anche l'amico svizzero, sì, me li ha comprati.
5: Anche questo non era scontato. Che tu non li comprassi.
1: Sì. Quando siamo
5: tutto
1: andati
5: in
1: a vedere
5: linea,
1: tutto in linea,
5: bravo, in linea. Quindi non c'è nessun tipo di... Scusa, che cos'è che si è bevuto la vipera dentro la vipera?
1: Allora, devi sapere,
5: cioè,
1: che
5: scusami, non ho capito.
1: Non è vero,
5: è una vipera dentro una
1: è un liquore?
5: dentro c'è la vipera dentro.
1: Ci sta la vipera dentro.
5: Come sta la vipera?
1: Veramente, un serpente all'interno.
5: Ma come sta un serpente all'interno di me?
1: Sì, morto, ovviamente.
5: Ma come mettere un serpente morto? Ma che stai dicendo?
1: Sto scherzando,
5: ma
1: giuro.
5: Ma che stai dicendo?
1: Già, lui è vero.
5: Ma non è neanche se la vedo, scusami. Cioè,
1: no,
5: un
1: esiste.
5: Serpente morto in danno per una bottiglia.
1: Ma anche in Egitto. In Egitto c'è lo scorpione, vero? All'interno di una bottiglia di liquore.
5: Sì, parla okay. Pure sto scorpione. Si parla.
1: È morto.
5: Parla.
1: Tu bevi quel liquore
5: e muori, vai direttamente in
1: ospedale. No, diventi. Sai, sì. Una sorta di Rocco Siffredi, un po'
5: quale,
1: afrodisiaco. Senti, no, esiste, ragazzi.
5: Sì,
1: esiste.
5: Sì, per... Lo scorpione, lo scorpione algerino.
1: Allora faccio una cosa: ma che vado in Calabria, sì. Ok? Ti porto una bella bomba calabrese, sì. Pure quella è afrodisiaca.
5: Non vedo ora, guarda.
1: Va bene? Sì, l'anduia, ti piace l'anduia?
5: No,
1: vabbè, okay. Vabbè. Allora, qualche telefonata, illuminateci: secondo voi è vero o no il fatto che esista un liquore con un serpente dentro?
5: Ma
1: non ci crede
5: fai?
1: A questa cosa?
5: Ma non esiste proprio. Ma che
1: esiste?
5: Domande fai?
1: Cioè, lui esiste, giuro.
5: Ma,
1: ma non sto scherzando. Allora, guarda.
5: Ma come si chiama questo liquore?
1: E mo vediamo. Allora, 081-546-6873. Eccolo qua. Assolutamente vero.
5: Sì.
1: Hai visto?
5: Sì.
1: Il nostro
5: chi
1: Alessandro.
5: Chi è il notaio? Chi è questo?
1: Guarda, Alessandro dice: l'ho bevuto anch'io, addirittura a Napoli.
5: Sì.
1: In un locale a via Mezzocannone.
5: Sì.
1: Si chiama Pataloca.
5: La Pataloca.
1: La Pataloca. Pataloca, già.
5: Andiamo a Miranda che conosce, esiste la Pataloca, ma che
1: niente,
5: è sta Pataloca?
1: E c'era questo liquore con il serpente all'interno che era una vipera, è tutto vero.
5: Sì.
1: Hai visto?
5: C'è sto serpente dentro la bottiglia. Io non capivo veramente, ragazzi.
1: Tu hai capito niente?
5: Voglio una foto!
1: Allora, voglio la vipera a Napoli! Voglio la vipera a Napoli adesso! Vediamo se abbiamo qualcuno. Pronto? Una sola
0: pronto,
1: telefonata. Eccolo qua.
0: Antonio, buongiorno Francesco.
1: Vai Francesco, buongiorno.
0: Ciao, un saluto a quella grande mattina dell'avvocato.
5: Grandissima Lota, come stai? Tutto bene?
1: No, ma hai capito, è un complimento. Okay.
5: Infatti, perciò gli ho detto grande Lota.
0: Ovviamente avvocato è tutto contestualizzato.
5: Ma infatti anche io per questo ti ho chiamato Lota.
1: No, vabbè, sentire Lota dall'avvocato.
0: La ringrazio per la Lota.
1: Me ne posso andare.
0: Mi salvo la registrazione e la metto.
1: No, ma me ne posso andare, Francesco.
0: Allora, comunque, avvocato, anche se esiste questo liquore, è afrodisiaco, però per lei manca tutta la bottiglia, va bene? Non,
5: lo so, va bene. Cercheremo.
1: E poi buona Lota.
5: Eliminano la vipera,
1: Chiama... Ma Pina, allora ti saluto.
5: Grande Lota, un abbraccio.
1: È il numero uno. Vabbè, me ne posso andare, ho sentito Lota in diretta dall'avvocato Pigliotti.
5: Tu hai detto che si può dire,
1: no, è
5: una cosa affettuosa,
1: affettuosa,
5: positiva.
1: Con questo chiudo.
5: Vai.
1: A Pasquale,
5: sì.
1: Il liquore è il mescala, lo fanno in Messico,
5: sì.
1: Dentro c'è un verme,
5: sì.
1: C'è un verme qui, la tequila col verme.
5: Pure il verme, sì.
1: No,
5: sì.
1: Hai bevuto la tequila col verme dentro.
5: Zaccaria manca sta buona, neanche lui è in condizioni normali.
1: Vabbè, ma qui lo sai.
5: 10 luglio ci può passare.
1: Siamo tutti un po' loro.
5: Vermi, vipere, cammelli in de.
1: E poi questo. Mo ti portano un po' di pubazza domani da
5: Fresina
1: Mina, non ti preoccupare. Va bene.
5: Mo te ne vuoi andare che devo fare il bar dello sport?
1: No, me ne vado. Io ti devo portare, vado in Calabria, ti porto il liquore con le zanzare di Sibari.
5: Sì, ti aspetta al bivio.
1: Va bene. Saluto Simone Zaccaria, saluto l'avvocato Pigliotti. Ciao Lote! Salve buono!
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città. Kiss Kiss Napoli. Ultime notizie.
8: Buongiorno da Gianluca Miranda. Il Consiglio dei Ministri ha sciolto il Consiglio Comunale di Castellammare di Stabia per infiltrazioni della Camorra. Il sindaco Vicinanza, nel massimo rispetto della decisione assunta dal governo, attendo ora di conoscere le motivazioni del provvedimento che ha disposto lo scioglimento del comune di Castellammare di Stabia. Sono convinto che lasciare una città in condizioni migliori rispetto a quelle in cui l'avevo trovata grazie a un lavoro costante, concreto e silenzioso portato avanti in questi anni. Auspico che Castellammare non torni nell'immobilismo amministrativo che avevo riscontrato al mio insediamento e che ha caratterizzato gran parte degli ultimi 20 anni. Ho sempre sostenuto e lo ribadisco che è nei vuoti amministrativi che la criminalità organizzata trova lo spazio per radicarsi. Per questo rivendico la scelta di non essermi dimesso e di aver portato a termine il mandato affidatomi dai cittadini, così in una nota il sindaco Luigi Vicinanza. La cronaca sciocca Pagani. Nel Salernitano un giovane di 27 anni ha strangolato il padre 58enne Antonio Cercola al culmine di una lite. Indagano i carabinieri di Nocera Inferiore coordinati dalla procura, impegnati nella ricostruzione della dinamica dei fatti. La vittima lavorava per una ditta nel cimitero di Pagani. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico. Secondo quanto si è appreso, l'omicidio sarebbe avvenuto nella notte di ieri nell'abitazione di famiglia. Ancora non si sa se in casa ci fosse qualche altro parente. Sarebbe stato Cercola a chiamare le forze dell'ordine. Dalle prime informazioni raccolte, il 27enne risulterebbe avere dei problemi psichici. Si è inoltre appreso che il giovane, subito dopo il delitto, è stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Nello stesso nosocomio sarebbe ora piantonato in stato di arresto. Reso dichiarazioni spontanee durante le quali ha ammesso le sue responsabilità, ma si è riservato di rilasciare la sua versione dei fatti lunedì prossimo davanti al pubblico ministero. La giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento di fermo emesso dalla PM e disposto il carcere per Ernesto Maddaloni, 32 anni, accusato dell'omicidio volontario in concorso con la moglie 30enne Immacolata Brunetti di Alessandro Grivano, il 32enne ucciso a Porta Capuana a Napoli con un colpo di pistola mentre era in sella al suo scooter nella notte tra il 3 e il 4 luglio, alla base dell'omicidio. Secondo quanto finora emerso dalle indagini della squadra mobile di Napoli, una relazione sentimentale finita male. Gli investigatori avevano sin da subito ipotizzato che a ucciderlo potesse essere stato un rivale in una relazione contrastata, ma le indagini che stanno scandagliando la vita privata di Grivano e dei due indagati proseguono. La chiusura con lo sport, il calcio. Dopo la presentazione di Massimiliano Allegri al Teatro San Carlo, comincia ufficialmente la stagione del Napoli. Oggi in mattinata i test al centro sportivo di Castelvolturno per gli azzurri. Tutti gli approfondimenti nel corso della giornata con i nostri appuntamenti sportivi. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora vi lascio al Bar dello Sport con Gianluca Vigliotti.

0: Ben trovati amici del Bar dello Sport, grandi amici di Kiss Kiss Napoli, pronti in diretta come sempre, come ogni giorno, dalle 9 alle 10 in compagnia di Simone Zagaria, che si trova ovviamente in cabina di regia già pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. Arrivano già tanti messaggi, tanti gli argomenti. Stamattina sono curiosissimo di sentire il vostro pensiero in merito a quella che è stata la conferenza stampa, alla presentazione di Massimiliano Allegri ieri nella location meravigliosa del Teatro San Carlo. Sono curioso di sentire i vostri pareri, i vostri pensieri su quello che è venuto fuori da questa conferenza, insomma, che ha visto dominatore vero e proprio Massimiliano Allegri, il quale ha tenuto botta, secondo me. Eravamo ieri presenti con il collega Riccardo Catapano con Kiss Kiss Napoli, e beh, vi assicuro che Allegri tranquillamente ha tenuto botta a qualsiasi tipo di domanda, un classico 0-0, senza proprio spoilerare nulla, nonostante le insistenti richieste giuste e legittime da parte dei giornalisti. Allora, apro con questo messaggio di Francesco, che da semplice sportivo amante del calcio e del bel gioco voleva fare un applauso a tutti gli addetti ai lavori per l'affermazione sulla forza e sul talento di una squadra ingiocabile come la Francia, che ieri ha perso con la Spagna. I pronostici erano Francia e invece la Spagna, ragazzi, ha fatto una partita veramente, ha annientato la Francia. Stasera c'è Inghilterra-Argentina e quindi vedremo che cosa succede. Ovviamente ci stanno chiedendo se io sto qua in maglietta oggi, normale, avrei pagato tranquillamente la scommessa che ieri avevo lanciato all'amico Ciro da Imperia, che ovviamente non si è vista traccia, ma non c'erano dubbi, voglio dire, al Teatro San Carlo sulla sua presenza in conferenza. È un bugiardo seriale, ormai lo sappiamo tutti, ma lo vogliamo bene comunque. Mercato con il Napoli, ieri hanno provato in tutti i modi a cercare di capire qualcosa, niente, non è uscito fuori nulla tranne che la conferma del meritato rinnovo del contratto da parte di Vergara. Lukaku, che non lo sappiamo. De Bruyne, non lo sappiamo. E che cosa succederà a Noalang, a Neres? E intanto è tornato a Napoli Højlund, è tornato a Napoli Højlund da questa mattina a Castel Volturno, test atletici, visite mediche, insomma un po' di classica gestione prima della partenza del ritiro, che avverrà poi venerdì. 342 00 00 100, anche per il vostro Festival Bar dello Sport. Già si è scatenato il nostro amico Biagio da Scafati. E Allegri il nulla nella conferenza, ci scrive Gennaro. Io avevo quasi indovinato, ci sono andato vicino, 2-1 per la Spagna. Carlo da Secondigliano, sono Peppe del Taria, è conosciuto, no, niente, Ciro da Imperia, niente, il Verde non è venuto, non esiste. Ma avvocato, vi è piaciuta la conferenza stampa? A me mi è parso poco, come sempre, Gennaro, ma ragazzi, era il gioco delle parti. Era il gioco delle parti. La partita di Fabian Ruiz era dedicata a tutti i tifosi del Napoli, detrattori del giocatore Luigi Larenella. Se n'è andata anche alla Francia. Forza Spagna, ieri ha incontrato Ciro. Ragazzi, mi chiedete tutti, ma non c'era Enzo da Quarto? Ma voi avete mai pensato che questo Ciro da Imperia, fantomatico Ciro da Imperia, si poteva presentare al San Carlo? Dai, Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico. Complimenti a Domenico, ha beccato il risultato di Francia-Spagna. Antonio da Rione Alto, ma mi pare che Domenico avesse detto 2-0 per la Francia, ha detto per la Spagna, adesso glielo chiediamo. Non ti vedo in canottiera, non mi meraviglio dell'ennesima palla di Ciro da Imperia, è così, già cinto napoletano dopo. Ma la cosa incredibile, ragazzi, vi posso, poi vengo da Antonio che è lì, io vi assicuro, io ve lo sapete che non dico bugie nella maniera più, io ieri quando sono andato al Teatro San Carlo, là di tutti i colleghi, c'erano le persone che mi chiedevano dove fosse Ciro da Imperia, che volevano fare la foto, ma non c'era, ma è incredibile. Grande Giallo, ieri finalmente Allegri stava allegro, che ne pensi? Baschirotto, non lo so, la fagnamina di Casoria, non so, eccolo qui, vado da Antonio in linea. Antonio, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Qui, caro Antonio.
1: Avvocato, ieri ieri praticamente il calcio ci ha dimostrato che in competizioni come la Coppa del Mondo, la Champions, bisogna avere anche un pizzico di fortuna, nel senso che se becchi la giornata storta, anche come una squadra come la Francia, con quei campioni può uscire, e che era strafavorita.
0: Sì, strafavorita, sì. Ma più che giornata storta, la Spagna l'ha incartata, ragazzi. Cioè,
1: sì, l'ha incartata. Diciamo, niente, avvocato, per quanto riguarda la conferenza stampa, sì, diciamo, c'è stato tutto e niente, nel senso che comunque come previsioni abbiamo saputo ben poco. Se avessi potuto fare una domanda, gli avrei magari chiesto se è consapevole del fatto che è quasi, tra virgolette, obbligato a vincere, facendolo anche con un discreto calcio, e questo può essere
0: perdonami Antonio, è un tuo pensiero questo? Cioè,
1: sì, assolutamente.
0: Ah, ecco,
1: lo dico, cioè, per te.
0: No, voglio dire, perché obbligato a vincere giocando un bel calcio io veramente non l'ho mai sentito da nessuno, cioè non vedo per quale motivo.
1: Glielo dico perché avvocato, sulla memoria del fatto che abbiamo ovviamente io per primo contestato Conte sul fatto che poi avesse vinto, ma non facendolo, tra virgolette, con un calcio brillante. Allora io dico, sì, Conte veniva ovviamente con il favore di un decimo posto, tra virgolette, quindi tutto quello che avrebbe fatto sarebbe stato, tra virgolette, buono, soprattutto portare di nuovo il Napoli in Champions. Lui che arriva praticamente da una squadra che ha fatto una vittoria di un campionato, un secondo posto, tra virgolette, quasi obbligato a vincere.
0: È un tuo pensiero, io non sono d'accordo. Obbligato a vincere mi sembra una parola grossa. Però ripeto, come sempre, rispetto il tuo pensiero, mi sembra un'esagerazione. Obbligato a vincere è un pensiero assolutamente tuo. Grazie Antonio.
1: Io questo penso.
0: No, ma infatti, per carità, io alzo le mani come sempre. Mi sembra obbligato a vincere, mi sembra un'esagerazione. Però ribadisco.
1: Obbligato forse può essere un aggettivo molto forte, però dico, prendi una squadra che ha fatto prima e secondo,
0: rimanere competitivi. Grazie Antonio, abbraccio. Siamo lunghi. Buongiorno a tutta la famiglia del Bar dello Sport, buon caffè Forza Napoli. Grande Enzo dalla gelateria di Rapallo. Credo che nella sconfitta della Francia ci siano errori di formazione di Deschamps. Non può lasciare fuori Coné. È vero, sono d'accordo Lucio, sono d'accordo con te. È stato, credo, un errore, perché aveva fatto anche molto bene Coné. Ieri il nostro Domenico ha beccato il risultato della partita. Mi raccomando, chiedete il risultato per stasera. Diego De Camaldoli, voglio levare sta curiosità. C'è Domenico in linea. Domenico, come stai? Buongiorno.
2: Buongiorno, ragazzi, tutto a posto.
0: Ma molto bene, molto bene. Domenico, ma tu ieri hai detto che vinceva la Spagna 2-0?
2: Sì.
0: Comunque, complimenti, Domenico. Ma tu sei il numero uno. Ma come fai, Domenico? A questo punto ti stanno chiedendo tutti, stasera mi devi dire il risultato di Inghilterra-Argentina.
2: 2-0 Argentina.
0: Vince l'Argentina 2-0?
2: Sì.
0: Beh ragazzi, segnatevelo tutti, perché ieri ha indovinato 2-0 Spagna, grande Domenico. Sì, dimmi.
2: Posso salutare tutti?
0: Sì, certo che puoi salutare tutti, vai.
2: Io a te, a Simone. A Felita, Cino, Inezzo, a tutto Napoli.
0: A tutti quanti, ci sentiamo domani dopo Inghilterra-Argentina, dopo aver indovinato.
2: Alle 9 tutte tutta Napoli.
0: Ciao Domenico, mitico Domenico, ragazzi, indovina i risultati anche col Napoli, indovinava tutti. L'unico allenatore in Europa obbligato a vincere è Mourinho al Real Madrid. Allegri non si è sbilanciato nelle risposte su modulo e giocatori quando si è accorto che non c'era Ciro D'Imperio. Sì, Ernesto Sanè. Ragazzi, non c'era, è inutile che me lo chiedete, ma era normale che non ci fosse, non c'era proprio discussione. Ciro non è venuto ieri perché ha avuto, non lo so che ha avuto. Faccio i complimenti al nostro Domenico che ha indovinato il risultato. Pasquale dalla provincia di Perugia. Guardate, noi siamo anche fortunati perché, cioè, secondo me è stato chiamato in causa, si è sentito colpito, chiamato in causa, perché in diretta leggo che c'è Ciro in diretta, non so se è lui. Ciro, ci sei? Buongiorno.
3: Ciao Gianluca, buongiorno. Io c'ero, Gianluca.
0: Ma dove stavi? Scusa.
3: Scusa, Gianluca, però aveva altre priorità. Ho preso la firma di Allegri,
0: sì,
3: del presidente.
0: Sì. Scusami Ciro, dove eri situato, per curiosità, perché voglio
3: la
0: dire
3: la parte di dietro, però
0: nella parte di dietro,
3: dietro alle quinte.
0: Ah, eri dietro le quinte
3: per far filmare la mia maglietta del centenario.
0: Ah, ecco, per questo non ti ho visto.
3: Guarda, ma perché non ti volevo incontrare, perché c'erano delle priorità,
0: certo.
3: Perché questo mio amico che fa parte della società,
0: sì, cioè praticamente tu non potevi uscire fuori perché sennò ti avrebbero arrestato, cioè nel senso che eri un abusivo e quindi non potevi stare fuori.
3: No, io sono entrato grazie alla società Calcio Napoli.
0: Ah sì, ne sono convinto, guarda. Non ho c'è
3: buona. È già Lucio, una maglietta firmata, poi
0: sì,
3: te la mando.
0: Ma mandami quello che vuoi.
3: Del centenario,
0: sì,
3: con le firme del presidente.
0: Assolutamente.
3: Di Allegri,
0: sì.
3: Beh, avevo delle priorità, delle persone che dovevo conoscere, nel senso.
0: Dovevi conoscere.
3: Centenario con le firme.
0: C'erano degli affari importanti da fare. Sei un bugiardo seriale, ciao Ciro, ciao, un abbraccio, dietro ci sono i bagni, sì, forse era anche lì. La notizia vera è che si parla, questo non lo so Ciro, sullo staff medico non posso ancora dirti nulla. Ciro stava a fare il parcheggiatore, potrebbe anche essere che era da dietro. Chi mente sempre, spesso affetto da mitomania, un disturbo, già ha fatto una diagnosi anche. Dite a Ciro D'Imperia che le palle di Natale ci vogliono altri 5 mesi, ce lo scrive Breddo Pittore. Good morning Kiss Kiss, dalle parole della faccia di De Laurentiis ho percepito che Napoli non prende nessun calciatore. No, non è detto, bisogna capire. Gianluca, buongiorno, è meglio sentire Domenico la bocca della verità che sentire Allegri che non dice nulla. Federico 49. Sì, può darsi che una delle motivazioni di Ciro D'Imperia non è venuto perché scorreva il solaio nel famoso suo museo della Pigna Secca. E poi altra priorità, nel senso che era in bagno, non lo so dove fosse. Non c'era. La Francia ieri come ha fatto a giocare con 2 centrocampisti contro una grande squadra come la Spagna? Nel palleggiare, ce lo scrive Enzo. Ma ti rendi conto della pretesa di alcuni tifosi? C'è qui addirittura chi pretende di vincere, di predicare un bel calcio, man mano addirittura quasi pretende di vincere una Champions. Maurizio, vabbè, è stato il pensiero di Antonio. Attenzione, al bar dello sport si contrappone il bar di Susi. Susi a telefono, buongiorno Susi.
4: Buongiorno avvocato, tutto bene?
0: Molto bene Susi, come stai?
4: Bene, bene, grazie. Volevo dire, lei almeno mi ha visto ieri mattina sul palco durante la conferenza?
0: No, perché c'era Ciro D'Imperia che, diciamo così, aveva...
4: La distraeva.
0: L'attenzione.
4: No, perché io stavo sul palco.
0: Sì, ti ho visto, proprio vicino Allegri. Sì,
4: diceva, che dici?
0: Passavi davanti al palco da Allegri, dal dottor Chiavelli, da Manna, sì.
4: Mi chiedeva consigli, Agnelli. Allegri, chiama Agnelli.
0: Agnelli e Allegri, non è... È molto amico di Agnelli.
4: Sentite, no, io avevo chiamato per complimentarmi con Domenico.
0: Sì.
4: Poi vabbè, ha chiamato lui e quindi va bene così. Avvocato, però la prossima volta che lo sente,
0: sì,
4: gli può chiedere se in occasione del centenario del Napoli,
0: sì,
4: diciamo lo scudetto questa.
0: Va bene, adesso siamo concentrati sui pronostici dei mondiali. Dopodiché, insomma, nei prossimi giorni chiederemo ovviamente anche di.
4: Io sono stata proprio felice che ha vinto la Spagna, proprio tanto.
0: Sì.
4: Ruiz ha fatto una partita bellissima.
0: Il nostro Fabian Ruiz.
4: Infatti, quel pezzettino di azzurro in mezzo al campo è stato la cosa più bella. Io non so se lei può essere d'accordo con me. La cosa più bella di questi campionati del mondo sono stati i portieri.
0: È vero, sono stati.
4: I portieri eccezionali ho visto, bravissimi, che mi sono piaciuti tanto.
0: Anche portieri...
4: Soprattutto quelli sudafricani.
0: Sì, portieri anche non conosciuti, hai ragione, Susi, hai ragione.
4: È stato proprio una rivelazione.
0: Molto.
4: Una rivelazione.
0: Donna Susi, è stato molto...
4: È stato del Marocco.
0: È vero. Bravissimo. Poi c'era Bozigna, quello della Capoverde, che pure è stato... È diventato un personaggio con milioni di follower sul suo profilo Instagram. Donna Susi, grazie, un abbraccio,
4: Un abbraccio a tutti voi, buona giornata.
0: Che bello ritrovare Donna Susi, grazie a Massimiliano di Capodimonte, ti ringrazio. Grande Domenico, bravissimo. Poi ieri mi è piaciuta la conferenza stampa, Vittorio l'orologiaio. E poi ho visto un Allegri veramente felice di essere arrivato a Napoli, quando si è commosso. È stato proprio quando ha ricevuto la telefonata di De Laurentiis, visto le ultime due squadre, e poi ha usato la scusa del... No, non era una scusa, veramente pensava al momento della madre. Saluti anche da Gennaro, da Parma. Gianluca, buongiorno. Secondo me la signoralità del mister sarà di buon auspicio, il giudizio definitivo dobbiamo vederlo sul campo. Ciro è il venditore. E poi quante virgolette mette Antonio? Sì, lo so. La Francia era favorita solo per gli addetti ai lavori, una buona squadra ma pompata eccessivamente dagli esperti di calcio. Ragazzi, siete tantissimi stamattina. Poi arriva scommetto con la maglietta anche le firme di Lukaku e di Kevin De Bruyne. Solo il piacere di un caro saluto, grazie Paolo da Versa. C'ho Francesco in linea. Francesco, buongiorno.
5: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
5: Vabbè, la conferenza stampa per me è stato, come ha detto lei, un 0-0.
0: 0-0 netto. Ma è proprio 0-0.
5: Una considerazione del presidente che fino ad ora non ho sentito. Cioè, praticamente che lui nel giorno della presentazione a San Carlo attacca sempre i giornalisti, Puzzone, Laziale.
0: No, vabbè.
5: Poi ci...
0: Guarda.
5: No, finisco veloce, poi sì.
0: No, ma ti ripeto, ma non sono...
5: Cioè, attacca sempre i giornalisti.
0: Ma non sono...
5: Scende proprio.
0: Non sono argomenti...
5: La giornata della presentazione
0: sì, ma
5: a
0: non
5: San Carlo.
0: Ma non sono argomenti che mi interessano, devo dirti la verità. Non ci perdo neanche 3 secondi nel commentarlo.
5: Vabbè,
0: non...
5: è brutto però. Cioè, sì, ma... sono così importante non... smettere di attaccare i giornalisti.
0: No, ma...
5: per me non se ne scende proprio. Ah, quando queste cose.
0: Una infelice battuta, ma niente di particolare. Ma
5: non... Poi volevo dire Ciro Dembélé c'era, era
0: no.
5: Anche al presidente.
0: Ah, Dembélé. L'hai visto? L'hai visto anche tu?
5: Non era Edoardo, quello, era Ciro Dembélé,
0: era tra...
5: con la maglietta e panna, era Ciro Dembélé.
0: Ma penso, grazie Francesco.
5: Vabbè,
0: ti ringrazio.
5: Questa considerazione,
0: no, te l'ho detto, ti l'ho detto, non ci perdo. Ho detto ci perdo. Francesco, ti perdo 3 secondi nel risponderti, non ne parlo. Una cosa per me inutile, non esistente, non commento nemmeno, ma che devi commentare? Grande Spagna, un saluto alla famiglia del Bar dello Sport, Gaetano da Portici. Ciro stava al teatro, l'ha confermato Allegri, Raffaella Castellammare. Spagna campione del mondo. E poi buongiorno Gianluca, ho visto un Allegri veramente felice, l'abbiamo già detto caro Gennaro da Parma. Buon dì avvocato, volevo solo dirle che ieri sul palco ero io travestito da Man, Ciro il capitano di Casarea da Casalnuovo. E poi conferenza stampa da 0-0 senza informazioni sul Napoli che verrà, se non fosse stato per la notizia del nuovo stadio ho seguito una conferenza dell'ovvio. Raffaele, io però non sono molto sorpreso, il gioco delle parti, Allegri è molto scafato e non è voluto neanche proprio scendere nello specifico senza fare assolutamente nulla di particolare. Possiamo sostituire per piacere non Ciro Dembélé ma Ciro a Fesseria. Avvocato, un grande abbraccio a Forte Grande Domenico, sempre l'albero dalla Germania. Domenico ieri ha detto 2-0 e poi avvocato sarebbe ora di sostituire le immagini dietro di lei. Michele Atonna, già ti ho detto che si fa dal 22 agosto, cambiamo la scenografia del 22 agosto, l'avevo già detto, può darsi che ti sia sfuggito. Poi Antonio dai club, Antonio Club Napoli Castelli Romani con l'attore Paolo Rossi, bella questa foto che mi ha mandato, molto carina. Che bello Simone, c'è una magia che pervade. Allora fermi tutti con le macchine, ragazzi, se siete nel traffico fermatevi un attimo, vi regalo 4 minuti di gioia, perché se vedo sul computer che ci sono a telefono sia Guido che Felice. Comincio un attimo da Guido. Guido, ci sei?
6: Gianlu, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
6: Un saluto a Felice.
0: Sì, aspetta.
6: A Sofia, Giorgia,
0: no,
6: Antonio, da Boscareale.
0: Aspetta, non fare tutto l'elenco. Hai detto Felice, un attimo soltanto.
6: Sì.
0: Perché sta dall'altra parte, sta pure Felice. Felice, ci sei? Buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno. Felice, pure oggi parli a bassa voce.
7: No, no, solo per dire che vi ascolto tutte le mattine.
0: No, questo lo so.
7: Vi richiamo lunedì perché segue il consiglio di quell'ascoltatore che ha detto che chiama a fare.
0: Ma tu puoi fare quello che vuoi, non ti preoccupare, ma non è questo il punto. Scusa, ma perché parli a bassa voce anche stamattina?
7: Perché, ripeto, mio figlio fa notte, fatica.
0: Ma tu, cioè, ma tutte le mattine, cioè tu chiami,
7: no,
0: che
7: è solo,
0: lui sta dormendo.
7: È una settimana che fa la notte.
0: Ma sta dormendo pure stamattina?
7: E qui devo arrivare sempre alle 6 mattina.
0: Ho capito, ma mica ieri si è arrabbiata Alba che ha urlato, no?
7: No, non si è arrabbiata, poco. Non vorrei scopate, ma date comunque.
0: Un paio di scopate? In testa, la mazza da scopa.
7: L'hai detto a Gianluca?
0: Sì.
7: E poi da Gianluca veramente
0: fare scopate. Hai fatto bene. Aspetta che c'è Guido che ti deve salutare. Guido.
8: Buongiorno, Peri.
0: Eccoci qua.
7: Ciao, nonno Guido, stupendo.
0: Guido.
8: Come stai, Peri? Tutto a posto?
0: Aspetta, Guido.
7: Sì, non c'è male stamattina, va.
8: Non c'è male stamattina.
7: Io stamattina.
8: Quando vengo a Avelline?
0: A Montefalcione.
8: Da quest'inverno andiamo a Montevergine.
0: Esatto, tutti e due.
8: Andiamo pure alla fabbrica del cioccolato.
7: Fammelo sapere, Guido.
0: Andate insieme.
7: Io poi a trovarti.
0: Andate insieme, Guido è felice. Andate tutti e due.
8: A Montevergine. È molto difficile a incontrarci perché qui nessuno ci aiuta a andare con la macchina.
0: No,
7: c'ho un caro amico che è geometra e deve venire a Massa Lubrense.
0: Allora, scusate.
7: L'indirizzo?
0: Sì.
7: Siamo un po' di venire insieme.
0: Allora, Guido, mo arriva il geometra di Felice da Montefalcione che ti viene a prendere e ti porta a Montevergine. E state tutti e due insieme a Montevergine. Io vi prego.
7: Fammi sapere l'indirizzo.
8: È quest'inverno, però. Sì,
0: quest'inverno. Qualsiasi cosa, in qualsiasi giorno, in qualsiasi ora voi vi vedete, ditemelo perché io vengo a piedi. Cioè, vi vengo a salutare a piedi a tutti e due, cioè ve lo dico in maniera scusami Guido puoi vuoi parlare un attimo però a bassa voce a Felice, che Felice sta dormendo il nipote.
8: Sto parlando a bassa voce, è quello.
0: Ma poi dorme anche tuo nipote.
8: Lavoro il figlio, è giusto che
0: lavora
8: a bassa voce.
0: Ma tu parli anche a bassa voce perché anche tuo nipote sta dormendo.
8: Sì, anche il nipote si era sbagliato, ha detto mi sono sbagliato.
0: Parlate a bassa voce. Parlate a bassa voce, zitti, non urlate.
7: Tu c'hai un nipote piccolo, io c'ho un nipote russo, 48 anni.
0: Russo, perché non lo svegli e facciamo svegliare anche il nipote di Guido, parlano tutti e due.
7: E sai quando è ammazzato, stamattina mi
8: sono ammazzato, buona me.
0: Va bene ragazzi, buona giornata a tutte e due.
8: In quanto riguarda la partita di ieri.
0: Che partita? La Francia.
8: La partita della Spagna.
0: Sì.
8: La Spagna l'ha vinta a centrocampo, perciò bisogna il Napoli
7: solo
8: bisogna
7: per dire, un bel solo centrocampo. Per dire, grande.
8: È lì grande l'ha vinta la partita a centrocampo.
0: È vero.
7: Mi è piaciuta moltissimo.
0: Ti è piaciuto, Felice?
7: Moltissimo,
0: ma scusa, ma tu perché parli di Allegri se quello parla di Fabian Ruiz? Scusatemi, mettetevi d'accordo.
8: Fabian Ruiz, io sono mezzo guarda, c'era un giornalista di Napoli che disse che era un cammello.
0: Il cammellone, vabbè, ma quella era un'altra cosa. Il cammellone,
8: quello è meglio che per pensione.
0: Va bene, in pensione, non parlate voi della pensione. Ti abbraccio, buona giornata a tutte e due. Caro Gesù bambino, ti prego, fa che il Napoli prenda Dani Olmo e Pedro Porro. Mi accontento di poco. Giuseppe ce lo scrive. Felice, non ti permettere di non chiamare senza di te gli altri amici, la giornata diventa grigia. Riccardo Emilia, i fratelli Capone, che siamo noi, perché ogni volta che c'è qualcuno che critica il presidente cerchi sempre di tergiversare, ridicolizzare, minimizzare? Dovresti dire quello che si dovrebbe dire. Il comportamento di ADL è stato riguardoso nei confronti dei giornalisti. Mi sembra Berlusconi quando attaccava i giudici, questo è il pensiero di Andrea, ma io non ho minimizzato nulla, tant'è che leggo anche il tuo messaggio. Ti dico semplicemente che su quella domanda che ha fatto l'amico, io la mia risposta non la spreco nemmeno, perché sono 3 secondi. Di che cosa vuoi commentare? Di battute, di cose del genere che non esistono. Dai, Andrea, guarda avanti, vatti a piano, bello caffè pure tu. Caro Simone Zagaria, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, tra poco torniamo con il bar dello sport.
9: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
10: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
11: Sì, lo voglio.
10: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci qua, siamo ritornati in diretta dopo una prima parte del Bar dello Sport caratterizzata dai primi commenti, pochi in realtà, sulla conferenza stampa di Allegri, che non ha, diciamo così, suscitato clamori eccezionali in merito a titoli, ma era una situazione abbastanza scontata. E abbiamo ascoltato anche nella prima parte un meraviglioso colloquio a tre con Guido e Felice. E la conferma ovviamente delle bugie del nostro amico Ciro da Imperia, che ovviamente diceva di essere stato dietro al palco. Insomma, c'erano tutte le varie situazioni. Voglio ricordare il numero di telefono per gli interventi in diretta: 081 546 6873, e continuano ad arrivare tantissimi messaggi al 342 00 00 100. Stasera Argentina Inghilterra, passa l'Inghilterra perché più squadra, finisce 2-1, ci scrive Antonio da Melito. Ieri alla conferenza il presidente ha fatto capire subito ad Allegri che a Napoli non è venuto a fare la passeggiata sul lungomare, a mangiare la sfogliatella. Buona giornata. Allegri ieri sudava perché era preoccupato non vedeva Ciro da Imperia. Nicola da Castelfranco Emilia. Allegri non segna neanche in conferenza stampa, ci scrive Alessandro. Buongiorno, io alle volte sento delle affermazioni di gente che si professa tifoso del Napoli e mi domando: ma lo sono davvero? O sono solo persone dotate di grande spirito di contraddizione? Nessuno è obbligato a vincere. Lello Russo risponde ovviamente all'amico Antonio. Ove mai dovresti incontrare il Pocio, gli chiedi se è contento all'arrivo di Allegri. Ricorderete tutta quella pallonata contro il Cagliari. Il presidente ha trovato il perfetto signor aziendalista, ce lo scrive Gianni. Felice che abbia vinto la Spagna, stasera vincerà l'Inghilterra. Paola da Casal di Principe. Sentiamo se Vittoria, la nostra piccola Vittoria, è lei. Vittoria?
5: Ciao.
4: Eccola, c'è Vittoria. Come stai, Vittoria? Vittoria, ma tu da dove ci chiami?
5: Da Mantova.
4: Mantova, ma tu sei la figlia di Luigi?
5: Sì.
4: Ah, ecco il nostro amico Luigi da Mantova, ricordavo, e l'altra volta chiamasti il nostro grande papà, mandagli un abbraccio a papà Luigi. Vittorio, hai seguito la conferenza? Hai visto qualcosa? No, hai visto poco.
6: Avvocato, buongiorno.
4: Grande Luigi, tu hai una, hai una figlia meravigliosa, splendida.
6: Ieri io ho detto: chiamiamo la radio, sì. Se ha pigliato il telefono e si è portata nell'altra stanza, non mi ha detto niente. Io mo seguivo la trasmissione, ho seguito Vittoria, se era di là, parlavo con te. Ieri mi ha fregato. Stamattina ho detto: richiamiamo.
4: Fatto bene. È fatto bene, fa piacere sentirti. Hai una bambina eccezionale che ieri ha. Veramente
6: appassionata lei.
4: Ha colpito tutti ieri con la sua dolcezza. Ma praticamente lei quanti, ha detto che c'ha 7 anni, no?
6: Sì, ha 7 anni.
4: E praticamente per noi è come se ne avesse 28, 29, cioè è una cosa clamorosa. Mandale un abbraccio forte, le vogliamo bene. E ringrazio.
6: Per la conferenza stampa di ieri stavo parlando.

0: come il caffè che prendi al bar, è raro proprio che ti fanno un buon caffè. Questo diceva, si deve bere il cappuccino, bevilo al bar, perché loro là, gli italiani, lo fanno migliore. Non diceva non berlo sulla pizza.
1: Comunque c'ha ragione sul fatto del sushi, perché se non sbaglio addirittura quando tu devi pucciare, per intenderci, il sushi nella salsa di soia, noi lo facciamo lato riso, e quella giustamente poi si sale, no? Si prende un po' di più di salsa, mentre invece i giapponesi, da quello che ho capito, lo pucciano al contrario, cioè dal lato del pesce.
0: I miei figli sono stati mo in Giappone, mi hanno detto che non ci sta proprio, tutti quelli che mangiamo il carne
1: non esiste,
0: cioè proprio le abitudini che facciamo qua. Infatti ci sono i ristoranti cinesi che poi non si porta più. Si hanno avuto da giapponesi, dice, vabbè, certo. Lo ci ammando, lo tene, insomma. Pure chi la ruga è babbo, che babbo corista tu fai.
1: Buono. Va bene. 0814 6 6 8 7 3, per dire, noi abbiamo messo il Philadelphia sul sushi, ragazzi, stiamo scherzando.
0: Ma non è sushi, stiamo ci scherzando. Mangiamo salmone, lo salmone sanno la, anche lei.
1: No, dai, l'abbiamo chiamato fusion,
0: tonno,
1: ma
0: tonno rosso mangiano là, che lui è russo, dicevamo ultimo salmone, siamo russi, ma nata cosa.
1: Va bene, allora vediamo un po'. Ciao ragazzi, il problema vero è la mancanza di manutenzione del verde. Sempre al Vomero c'è via Saverio Altamura, dove gli alberi arrivano al terzo piano con i rami nei balconi. E voi vedi, poi ci sta da un lato tutto e da un lato niente, fondamentalmente.
0: Se vedete che tutto il comune di Napoli, quanti agronomi c'ha? Uno. Quando sono? Uno lui.
1: Non lo so se ne hanno assunto.
0: Tutta Napoli. Tutta Napoli mi sembra che c'ha uno o due agronomi, cioè perché stabilisci in albero è buono, no? Uno povero di camatino mette male.
1: Allora, fare? Ragazzi, dite all'amico londinese che a Baronissi, cioè, o meglio, che Baronissi si trova in mezzo a due autostrade e ha una fonderia lì vicino, ed è per quello che l'aria è inquinata. Non credo che a Londra ci sia una fonderia. Saluti da Happy.
0: Hanno una cultura del verde i nordici più di noi, tutti che siamo mediterranei hanno una cultura del verde che è maggiore.
1: Devo vedere se lo ritrovo.
0: Sono dei parchi in Germania bellissimi.
1: Mi pare che ci sono poi delle tipologie di alberi che proprio letteralmente mangiano ciò che viene messo dai tubi di scappamento delle macchine.
0: No, ma
1: cioè fanno tutta una serie di cose.
0: Pronto? L'unico albero che conosciamo è quello di Natale, pronto.
2: Adio, buongiorno, sono C.
0: Ciao, Cerù.
2: Allora, volevo dire una cosa, no? Stamattina Manganel era una luce.
1: No, ma che sei?
0: No,
2: mattina.
0: Sì.
2: Voi due, come avete finito?
0: Due mappine. No, stamattina ha lanciato questo contest il boom Manganello a chiamarsi su Gnaloto, sempre nel
1: segno dell'eleganza.
0: Nell'eleganza.
1: Ah, mi pare che a Oxford fanno questa cosa, la fanno lì.
0: Noi in orari un po' più particolari.
1: Ah, va bene, allora ci fermiamo un attimo, ci sentiamo una canzoncina e torniamo subito, ragazzi.

0: Rieccoci. Allora, che strunzata, 59 centesimi all'ora, dice un amico, non
1: appunto,
0: crede.
1: Sì, un po' di meno.
0: E forse
1: proprio,
0: io penso
1: grosso su 46 centesimi.
0: Credo che lui intenda che forse è poco. 59 centesimi.
1: No, e quando fa papà? E quando sta? Geccale.
0: C'è un po' il mito, che l'aria condizionata è molto costosa da tenere.
1: Beh, un'ora, tu immagina pure 40 centesimi, ma ti accesa 6-7 ore alla fine della giornata, fa per un mese, comunque è caro.
0: Però tu compensi teoricamente che le giornate sono molto più lunghe, teoricamente accendi meno luci in casa, accendi meno cose.
1: Ma
0: lei
1: è sul razzismo rispetto al gas. No, cioè, perché d'inverno tu quante ore ce l'hai accesi? Riscaldamento da casa
0: dipende, cioè quando se non serve non l'accendiamo nemmeno, cioè nel
1: grazie
0: senso
1: dico, quando serve ce l'hai accesi, no?
0: Sì.
1: E tieni 4-5 ore appicciato, penso, non parlo la mattina, parlo il pomeriggio. Su al nord ce l'hanno acceso proprio tutta la giornata.
0: Noi abbiamo un problema, abbiamo un ambiente molto grande.
1: Vabbè,
0: e
1: no, tu, non tu in generale,
0: dicono devi tenere proprio un sacco di ore acceso per fare bene l'effetto. Ma se il comune preferisce distruggere che curare e potare, se preferiscono asfaltare anziché irrigare alberi di nuova piantumazione, lasciate lì a morire. Il verde va curato e pulito. Andrea da Berna, pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
0: Salve.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Allora, volevo chiedervi una cosa, se c'è un avvocato in linea, se mi ci può aiutare.
1: Prego,
2: ma
1: dici.
2: È possibile che io stamattina scendo di casa, hanno cambiato il nome della strada. Ma come si fa con i documenti? Cioè, senza avvisare, senza niente.
0: Ma perché dove? Di quale strada stiamo parlando, scusi?
2: Da via Bernardino Martirano stamattina da stamattina si chiamerà in un altro modo, ma mo tutti chi li trimito.
1: So che c'è una regola, si dice ex, capi, via tutto, capi come si fa quando devi spedire una cosa. E mo che ti scadono i documenti, la
2: mattina mi sveglio e dico, ma questo nome non mi piace, mo cagna.
1: Ma forse tu non lo sapevi, la circoscrizione sicuramente lo sapeva.
2: Allora lo sapevo, la circoscrizione, ma i cittadini nessuno sa.
1: Danni.
0: Ma in che quartiere sei?
2: San Giovanni a te tu.
1: Chi ti pensa a te? Io so. Perché sei cristiano, tu è cristiano.
2: Però attenzione.
1: Animalo! Come ti permetti di vivere? Dimmi.
2: Là quando servono i voti vengono.
1: Ma quando ma non ti preoccupare, visto l'ultima legge elettorale come stanno facendo? Servo proprio più, non ti preoccupare.
2: Cioè, ma è normale sta cosa. Cioè, io voglio capire, passaporto,
1: Ma tu faccio sapere comunque, ma dove andiamo all'intelligenza artificiale? Dici, quando si cambia il nome di una strada, gli abitanti hanno cagni documento, vedi un attimo.
0: Ma a te è un problema anche che ti piaceva il nome di quella strada? Oppure se ne fai una questione solo pratica dei documenti?
2: Ma no, io faccio una questione che la settimana e mattina si scrive tu, non posso chiamare il corso Umberto, ma che me lo putte, poi chiamo il corso Pingo Pallini, cioè si può fare,
0: la toponomastica può cambiare, certo, a seconda di diverse esigenze. A volte capita che magari la tua strada porta lo stesso nome o fa confusione con un'altra strada simile in un'altra zona, e allora si va a optare per cambiare in modo tale
1: da
0: non...
1: residenza, però c'ho scritto via Totto, no? Ma se tu mi cambi ora la residenza, come fai?
0: Ora vediamo. Va bene, grazie dell'informazione. Resta sintonizzato che anche chi è in ascolto e magari ha vissuto già lo stesso problema.
1: Dove abito io una volta era piazza Capodichino, ma è piazza di Vittorio. Un'altra volta era via Vecchia Comunale, ma è via Comunale Vecchia, via Vecchia andata.
0: I pacchi ti arrivano?
1: Sì, arrivano.
0: Ma almeno quello. Pronto?
3: Eccomi ragazzi, buongiorno e buona estate. Ragazzi.
0: Forse sa lui buona la soluzione. Ce l'ha lui.
3: Buona estate, ragazzi.
1: Ciao Mario. Tutto a posto, dici Mario.
3: Oggi voglio parlarvi di musica. Voglio parlare.
1: Non so, capisce niente. Che
0: vuole parlare di musica?
1: Di musica, sì, dimmi.
3: Qual è il vostro tormentone musicale che più avete nel vostro cuore? Il tormentore musicale dell'estate.
1: È come si facesse la radica.
0: Io ce l'ho.
1: Lui dà questo argomento del giorno, capito?
0: Sì.
1: E poi se ne vai, capito? Grazie.
0: Io ne ho due, Chihuahua e Mambo Number 5.
1: Ma è una domanda interessante.
0: Secondo me. Vabbè, 30 secondi, ragazzi. Andiamo a vedere un attimino, a indagare come funziona un po' sta cosa quando ti cambiano il nome della strada. E sui documenti c'hai ovviamente il nome della via precedente. Restate lì che torniamo subito.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
4: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: che si è ritrovato la via con il nome cambiato, perché lui non deve fare assolutamente nulla, nel senso, per la carta d'identità, passaporto, i vari documenti, e la strada verrà aggiornata alla successiva revisione, al successivo rinnovo.
1: Chissà, faceva come una cosa di rispetto, tu mi hai cagnato un numero, la strada non
0: me però c'è un però, bisogna fare una cosa, bisogna eventualmente, per le utenze e le banche o tipo gli e-commerce, no, ci sono alcuni che tu hai il tuo indirizzo già registrato lì, ovviamente conviene comunicare subito il cambio del nome della strada, perché ci potrebbero essere problemi. E a me, se non concesso che si venisse fermati dalla polizia, tranquilli, anche lì non succede ovviamente nulla, a parte perché il cambio della strada mica l'avete voluto voi, l'avete subito, ma loro dal terminale vedono ovviamente tutte le modifiche del caso e quindi non avete problemi. Pronto?
2: Ah, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao.
2: Ciao Marco, buongiorno.
0: Ciao caro.
2: No, beh, io vi chiamavo proprio per questo, perché
3: devi abbassare la radio, scusami.
2: Piano che esiste, penso, da 200 anni.
0: Sì.
3: Devi abbassare la radio. Pronto? Devi abbassare la radio.
2: Se lo spenda proprio.
3: Bravo, Mosi, vai.
2: Ha detto via Miano, che è lunga 200 km e sta proprio fuori, inizia fuori al bosco di Capodimonte e finisce a Secondigliano.
0: Sì.
2: Da un giorno all'altro si chiama, non lo so come, non mi ricordo neanche come si chiama.
3: Via Bosco di Capodimonte.
2: No. Capodimonte è quello che va giù verso i Ponti Rossi. A sinistra, andando verso Secondigliano, e via Miano, da sempre.
3: E mo l'hanno cagnato?
2: L'hanno cagnato, sì, ma.
3: Ma no. Te che te ne porti, giusto?
2: Sarà una targa fuori a Bosco, che mo si chiama via, non mi ricordo nemmeno, è un filosofo, sarà un canale di Manfredo, non lo so.
3: No, che già zicca.
2: Da un giorno là, dove abito io, a Miano proprio.
3: Ma ragazzi, ma non è che...
2: Sono quattro bollette.
3: Non funziona così, che dal mattina alla sera, insomma, senti che decide e cagnano.
2: Dalla mattina alla sera, ma via Miano non si chiama più via.
0: Allora, un tratto di via Miano si chiama via Lucio Amelio, in memoria al celebre gallerista e mercante d'arte napoletano.
3: Sì, ma che te cagni?
0: Però c'è sempre via Miano, non è che non c'è più.
2: Sì, ma...
3: Sì, ma che ti cambia, scusa?
0: Non è che lei sapeva, cioè, meglio, sarebbe meglio saperlo, però...
3: Informa, in internet.
0: Allora, via Lucio Amelio è il nome nuovo ufficiale assegnato al tratto che costeggia il Real Bosco di Capodimonte, mentre invece via Miano è il nome storico che rimane perfettamente valido per il resto della lunghissima arteria che prosegue verso il cuore e quartiere appunto di Miano.
3: Bella cosa, bella, molto interessante. Dai, grazie amico mio, grazie. Pronto?
0: Beh, dato una mano,
3: no, tu diceva l'amico, pronto?
0: Era turbato dal
3: cambio. Molto bello, molto bello.
0: Pronto?
3: Chi sei? Pronto? Sì.
0: Pronto?
3: Vabbè, leggiamo qualche messaggio.
0: Ragazzi, complimenti sempre, siete fortissimi. Volevo dire, ma è una città come Napoli che ha una villa comunale in quelle condizioni e che stanno rifacendo un lungomare dove non c'è un albero o una però non c'era manco prima, ragazzi, l'albero sul lungomare. Di che parliamo? La Cina negli anni 80 ad oggi ha piantato 78 miliardi di alberi per combattere l'emergenza climatica, e qui dove vivo io, a Pineta Mare, nel frattempo siamo riusciti a far morire ogni albero esistente in quella che una volta era una pineta bellissima. Di che cosa parliamo? Un saluto, Vincenzo, appunto, da Pineta Mare.
3: Là è stato un batterio là, a Castel Volturno, che si mangia tutti i pini. Mi ricordo all'epoca che si mangia in palme. Sì. Pronto? Pronto?
4: No.
3: Buongiorno, ciao. Sì, andiamo avanti, vai.
0: Allora ragazzi, il problema l'ho vissuto su una comunicazione di una notifica dell'Agenzia delle Entrate, una multa mai ricevuta, e dovete dimostrare il cambio di numero civico.
3: Tu
0: lo sai, il problema di un cittadino diventa il problema di tutti.
3: Pronto?
0: Ma non ti arrabbiare.
3: Pronto? Dimmi caro, a te che è che arrivato, qual è il problema?
4: Pronto ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao Enzo, ciao.
4: No, io devo dire un'altra cosa, io abitavo a San Giovanni a Tedduccio, sapete la mia strada come si chiamava?
3: Sì.
4: Non avevo un nome perché non lo avevano trovato, si chiamava via Innominata.
3: Innominata, benissimo,
4: sì,
3: va bene.
4: Via Innominata.
3: Sì.
0: E mo come si chiama?
4: Eh?
0: Mo ce l'ha un nome.
1: Non è a parlare, non è a parlare.
4: Io sono di casa 50 anni fa, che ne faccio.
1: Grazie, su, grazie, grazie.
0: Allora, altri messaggini prima di fermarci. Amici, quando ho comprato casa di mia suocera portava sempre il vecchio indirizzo, eccetera, mentre oggi abbiamo un Terusa. Comunque, comune, sveglia. Va bene. Ragazzi, non ho problemi con il raffrescamento della mia casa perché ho il pavimento che fa sia freddo che caldo in inverno. E poi con i pannelli non spendo niente. In più a giugno mi fanno anche un bonifico di 250-300 euro come corrente elettrica da immettere in rete. Luigi, allora, purtroppo da Mantova, che a quanto pare usa i pannelli solari.
1: Se avete un po' di pazienza, dopo vi spiego il metodo dell'uomo primitivo. Vabbè, il metodo della caverna si chiama.
0: È bellissimo.
1: Il metodo dell'uomo primitivo, che come gli uomini primitivi tenevano fresche le loro caverne, che c'erano fresche. Però, insomma, è un metodo senza consumare energia elettrica, come tenere fresca casa. Vabbè, lo diciamo dopo la pubblicità, c'è il radiogiornale e torniamo. Vai.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Gianluca Miranda. Il Consiglio dei Ministri ha sciolto il Consiglio Comunale di Castellammare di Stabia per infiltrazioni della Camorra. Il sindaco Vicinanza, nel massimo rispetto della decisione assunta dal governo, attendo ora di conoscere le motivazioni del provvedimento che ha disposto lo scioglimento del Comune di Castellammare di Stabia. Sono convinto di lasciare una città in condizioni migliori rispetto a quelle in cui l'avevo trovata grazie a un lavoro costante, concreto e silenzioso portato avanti in questi anni. Auspico che Castellammare non torni nell'immobilismo amministrativo che avevo riscontrato al mio primo insediamento e che ha caratterizzato gran parte degli ultimi 20 anni. Ho sempre sostenuto e lo ribadisco che è nei vuoti amministrativi che la criminalità organizzata trova lo spazio per radicarsi. Per questo rivendico la scelta di non essermi dimesso e di aver portato a termine il mandato affidatomi dai cittadini, così in una nota il sindaco Luigi Vicinanza. La cronaca, sciocca Pagani. Nel Salernitano un giovane di 27 anni ha strangolato il padre 58enne Antonio Cercola al culmine di una lite. Indagano i carabinieri di Nocera Inferiore coordinati dalla procura, impegnati nella ricostruzione della dinamica dei fatti. La vittima lavorava per una ditta nel cimitero di Pagani. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico. Secondo quanto si è appreso, l'omicidio sarebbe avvenuto nella notte di ieri nell'abitazione di famiglia. Ancora non si sa se in casa ci fosse qualche altro parente. Sarebbe stato Cercola a le forze dell'ordine. Dalle prime informazioni raccolte, il 27enne risulterebbe avere dei problemi psichici. Si è inoltre appreso che il giovane, subito dopo il delitto, è stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Nello stesso nosocomio sarebbe ora impiantonata in stato di arresto. Ha reso dichiarazioni spontanee durante le quali ha ammesso le sue responsabilità, ma si è riservato di rilasciare la sua versione dei fatti lunedì prossimo davanti al pubblico ministero. La giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento di fermo emesso dalla PM e disposto il carcere per Ernesto Maddaloni, 32 anni, accusato dell'omicidio volontario in concorso con la moglie 30enne Immacolata Brunetti di Alessandro Grivano, il 32enne ucciso a Porta Capuana a Napoli con un colpo di pistola mentre era in sella suo scooter nella notte tra il 3 e il 4 luglio scorso. Alla base dell'omicidio, secondo quanto finora emerso dalle indagini della squadra mobile di Napoli, una relazione sentimentale è finita male. Gli investigatori avevano sin da subito ipotizzato che a ucciderlo potesse essere un rivale in relazione contrastata, ma le indagini che stanno scandagliando la vita privata di Grivano e dei due indagati proseguono. La chiusura con lo sport, il calcio. Dopo la presentazione di Massimiliano Allegri al Teatro San Carlo, comincia ufficialmente la stagione del Napoli. Mattinata e test al centro sportivo di Castel Volturno per gli azzurri, che alla fine della settimana partiranno per il ritiro estivo di Di Maro in Trentino. Tutti gli approfondimenti nel corso della giornata con i nostri appuntamenti sportivi. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al meteo.
8: Kiss Kiss Napoli, meteo.
10: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica, ancora caldo, unico vero protagonista del tempo anche in Campania. Temperature davvero alte nelle zone interne, tocchiamo i 37-38 gradi ad esempio a Benevento, e sono temperature meteorologiche, cioè all'ombra, figuratevi voi al sole. Ce lo terremo questo caldo tutta questa settimana, fino a domenica compresa. Arriverà aria più fresca settimana prossima, finalmente. Ma per sapere nel dettaglio quando arriverà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo o il nostro sito trebimeteo.com.

0: di Essano Kiss con lui, Rosario Verde.
1: Ma con lui Marco Pesacane.
0: Grazie ancora all'inestimabile Simone Zagaria che sta curando la parte tecnica. E seconda ora si parla ancora un po' di caldo e rimedi, perché ci citavi questo metodo della caverna.
1: Ma metodo della caverna, mi piacciono questi consigli che danno pure i telegiornali. Dice: fa caldo, bevete, per esempio. No?
0: Grazie.
1: Fa caldo, mettetevi all'ombra, oppure fa caldo, non uscite all'una, alle due del pomeriggio. Vabbè, insomma, sono dei consigli. C'è sta mio figlio che dice una cosa: dice che c'è uno studio che dice che se tu sulla varrecchina non ci scrivi non ingeribile, la gente sobbevesse.
0: Sì, è vero.
1: Dice,
0: perché è accattivante la bottiglia,
1: la recchina in subito. Dice: no, guarda, che se no scrive, dice che c'è sta proprio una legge. Pronto?
2: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno, non so Stefano, ci assomiglio tanto, ma non sono io. Che è Killer Ear, che dirà? Dimmi.
2: Rosa, buongiorno, sono Sasà.
1: Mi sensi?
2: Rosa, salutami. Sono con la mia compagna che si Foggia.
1: Ah. Sì.
2: Rosa, sei innamorata di Napoli e di me, lo sa.
1: Strano, i foggiani non è che ci vogliono tanto aprire, però.
2: No, non è vero, lo sa.
0: Io sospetto che era proprio con te quando sei stato
1: con me proprio, allora, sì.
2: No, perché veramente diciamo, c'è proprio un esodo ogni domenica, ogni sabato.
1: Vengono qua.
2: Sì, vengono a visitare la nostra città, amano Napoli, lo sa.
1: Io ho avuto una brutta esperienza, però va bene così. Saluto, un bacione.
2: La voglio sentire.
1: La mia brutta esperienza.
2: Sì.
1: Uala, ce l'ha raccontata, sanno a memoria.
0: Te la racconto io se vuoi.
1: La racconto
0: che c'era il vicino di camera di Rosario, la vicina che cantava: sentì che puzza, scappano i cani. Cioè, che praticamente attraverso il muro gli facevano razzismo.
1: Non mi facettano manca scaricare la macchina, si imbavava prima.
2: E
1: chi va
2: a Foggia, Rosa?
1: A mattinata a fare le vacanze.
2: Ah, ok.
1: Va bene, ciao fratello, ciao.
2: È ingredula lei.
1: È ingredula, vabbè. Saluta
2: Rosa.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma che tutto loro, mo. Ciao caro, un bacio,
1: Lascia sapere dei timbri. Ciao, niente, non si può. Vai.
0: Pronto?
1: Pronto.
2: Sì.
1: Buongiorno, ciao.
2: No, ti volevo chiedere, ma non ti dà fastidio essere ripreso pure al balcone, che spazi?
1: Ah, stamattina, chi l'hai lì che stavi spazzando fuori un balcone e mi hanno pigliato per Stefano De Martini? Hanno scritto coppia di giornale. Stefano De Martini spazza le cose.
0: Quella balcone, sì.
1: Tutti come pollici cadete. Come se veramente Marco Pesacane stia dicendo. Se Stefano De Martini, secondo voi, fa i servizi a casa? Cioè, veramente credete che Stefano De Martini la mattina su Folietti, insomma, va la polizia a cucina?
0: A scopare, dice, stava oggi, scopando.
1: Oggi ha già fa lavatrice, dice Stefano De Martini, secondo voi. Insomma.
0: Però pure io, appena visto il video, ho pensato: wow, Rosario sta spazzando fuori al balcone. Ah no.
1: Ma veramente ci credete?
0: Non so,
1: sarà un balcone, fuori un balcone.
0: No, non c'è niente di male,
1: Ma ho aiuto qualcosa in terrealizzato, ma non pensi che si metta a fare pulizie, cazzo.
0: Beh, il video che sta spazzando ci sta, però voglio dire.
1: Ma è sicuro che lo fa apposta, no? Per tenere poi tutti noi che diciamo Stefano Martini spazza la cosa. La comunicazione.
0: Anche Mara Venier fa.
1: Tu sei un dottore in comunicazione.
0: Probabile,
1: vabbè.
0: Io dico sempre. Ok, lo abbiamo visto, ma che ci frega? Cioè, non è un contenuto da vedere, fondamentalmente.
1: Para a te, cioè, vi danno milionari che spazza fuori al balcone.
0: Anche i milionari fanno la cacca, ragazzi, ve lo ricordo.
1: Sì.
0: Allora, vogliamo sentire sto metodo della caverna?
1: Sì,
0: dice la certe cose sporche uno non le fa, invece no,
1: tu capirai, hai Elon Musk che si fa lavatrice, secondo te.
0: Ma forse non sa manco di avercela
1: lavatrice. Bravo. Va buono, il metodo dell'uomo delle caverne. Allora, per tenere casa fresca come una caverna, allora, tenere le tende abbassate per evitare di far aumentare la temperatura rapidamente. Vabbè,
0: sì.
1: Come tieni si tende?
0: Io ho le tende da sole direttamente, vado oltre.
1: Ancora di più. Sì, comunque sì, tenete le tende abbassate. Usare uno strato di carbone dietro.
0: Cartone.
1: di cartone, scusami, dietro le persiane per evitare il calore, arrivi prima vicino alla finestra.
0: Al vetro, sì.
1: Metti tu cartone. A aprire le finestre su ogni lato opposto per fare la corrente, no? Per fare la corrente, ma penso che sono tutte cose che uno già fa, penso. Posizionare un ventilatore, ecco, questo non l'ho capito. Posizionare un ventilatore davanti alla finestra così da buttare fuori l'aria calda, quindi tutto il contrario.
0: Esatto.
1: Che prende da dentro e
0: ti tiene l'aria calda fuori.
1: Vabbè, durante
0: però l'uomo della caverna non ce l'aveva il ventilatore, però
1: ma no, quella si chiama così. Durante la notte posizionare il ventilatore dietro la finestra così da spingere dentro l'aria fresca notturna.
0: Cioè, lo metti fuori al balcone.
1: Fuori un balcone che butta in dell'aria fresca. Lasciare le finestre aperte durante la notte, mi raccomando, vabbè, non le chiudete. Le finestre devono continuare a rimanere aperte, dice l'esperto. Perché tu
0: hai saltato un punto importante, spegnere qualsiasi tipo di riscaldamento interno. Dai,
1: insomma, state attenti.
0: State attenti, vuole scappare.
1: Vabbè, dicono riscaldamento nel senso avere gli elettrodomestici accesi o altro. Chiamata De Martino, fai stesso pulizia a casa.
0: Con la scopa. Ma senza manco la scopa elettrica.
1: Senza manco la scopa elettrica. Manca Dyson.
0: Grande Stefano, grandissimo.
1: Aumentare le schermature esterne attraverso piante, tende riflettenti e tende da sole, mi raccomando.
0: Sì.
1: Eliminare tappeti, plaid e tutto ciò che possa accumulare calore.
0: Vabbè, dai, mettere un plaid sul letto in estate, ragazzi, ci vuole un coraggio. Ci vuole coraggio.
1: Questi sono i consigli degli esperti per insomma evitare il caldo. Vabbè, quale
0: metodo usate? Questo pure carino. Appendere un asciugamano umido alla finestra aperta durante la notte per creare l'effetto evaporazione che è lo stesso dei condizionatori.
1: È una stronzata, perché si mette un asciugamano e si asciutta in da manco 20 minuti, come ha fatto capire stanotte, si asciutta 20 minuti. Fuori estra, che fai?
0: Sì.
1: Fuori estra nuttata, sono dotto lavoro, mi sa. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ma chi è che ha la distribuzione
1: di Mister Bean? No, vabbè, ma so chi li consiglio. Bevete d'estate, bevete, queste cose qua. Togliti dal sole.
2: Un condizionatore a 38 gradi e vai.
1: Non dico 38, ma 4-5 gradi meno da quello che c'è fuori. Per esempio, se fuori c'è 30, dentro 26.
0: Beh, un paio d'anni fa mi pare che divenne famoso un video di quello lì, la fisica che ci piace, che spiegava come rinfrescare la macchina quando l'hai tenuta parcheggiata 8 ore sotto il sole. No, sai, lui dice si devi aprire di qua, poi devi prendere lo sportello e fare effetto apri chiudi proprio per creare questo movimento d'aria. Che
1: si è laureato.
0: Sì, è stato preso un po' in giro da tutti per quel video, effettivamente. Già hanno fatto svariate parodie.
1: Sei andato professore.
0: Che vuoi fare? Io le ho aperte le finestre opposte, ma sto tenendo l'effetto foam, buono per asciugarsi i capelli.
1: Ma quello è il discorso, che stanno 30 gradi fuori. Per
0: ragazzi, noi qua scherziamo.
1: 30 gradi.
0: Ma la notte abbiamo temperature che vanno dai 26 ai 30 gradi. Di cosa diavolo stiamo parlando? Di notte fonda. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Salve.
2: Invece la mia azienda che cosa ha fatto?
0: Che ha fatto?
2: Ha comunicato che, ma già da 3 anni, che d'estate negli uffici i condizionatori devono stare a 27 gradi e d'inverno a 19. E in capo a me ha detto, ma come, scusate, facciamo tutto il contrario. A parlare c'è mamma Fried e d'estate ci dobbiamo morire di caldo.
0: E perché?
2: Ovviamente perché loro dicono che c'è una legge che impone che i condizionatori per via dell'ecosistema devono stare a quelle temperature. Ma secondo voi mi sembra normale?
1: No, a me mi ha spiegato un medico che per non farti male l'aria condizionata metterla sempre 3-4 gradi rispetto alla temperatura fuori. Quindi se fuori ci sono 30-32 gradi, dentro 27-28 gradi. Certamente no, con la funzione sole, quella là dove c'è la...
0: Ragazzi, quella di umidificatore è quella che aiuta di più in questi frangenti.
1: O da umidificatore, però non metterla proprio, se la mette a 16 gradi fa male.
2: Quando metti a umidificatore la notte, ti svegli la mattina che c'hai la gola secca, perché giustamente togliendo l'umidità tu è come se...
1: Ma come ti metti, fa
0: ragazzi,
1: male, capi? Come ti metti,
2: Ciao, aggiù.
1: Ciao, bello.
0: Ciao, caro. Ci fermiamo un attimo, i vostri rimedi contro il caldo.
1: Buccati in davasci che bagni, e dormi in dall'acqua.
0: Sì, poi la mattina ti svegli giusto con qualche dolore.
1: È una battuta.
0: Lo so che è una battuta, però fermi là.

0: Allora ragazzi, ieri sera io e la mia ragazza siamo andati a mangiare a Caserta Vecchia. Wow, bella. Come si stava da Dio. Bene, quasi sì. Quasi ci trasferiamo lì. È bella, sei
1: bello alto. Sei al bello alto. Pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Grande fotografo, ciao.
2: No, volevo dire a Ferrara, qua Ferrara proprio il tasso d'umidità esagerato.
1: Ma quanto è bella Ferrara, senti, è proprio carina.
2: È molto carina.
1: C'ha il centro storico che è stupendo proprio.
2: Io vivo lo studio là, proprio al centro storico.
1: Bella proprio, tutto medievale, no, molto bello.
2: E dico no, ma qua fa un caldo che è esagerato, no? Nel senso,
1: ma dovunque ragazzi fa caldo.
2: No, però qua ho fatto con diciamo queste zone qua, no? Che c'è un tasso d'umidità che è proprio esagerato. Io per esempio in negozio non c'ho il condizionatore, ma non posso mettere quello con motore fuori, e c'ho quello là interno, no?
1: Sì.
2: Quello là che è senza motore esterno, che è un palazzetto d'epoca. E praticamente io ogni giorno qua c'ho la mattina della che riempie d'acqua, ogni giorno tiro 20 litri di acqua da qua dentro. Ma proprio che ci sta. Mentre poi vabbè, l'unica cosa, vabbè, l'unica parte di Maro. Dai, ragazzi, ma voi non vedete mai a Di Maro?
1: Ma può darsi quest'anno, sì.
0: No, lui dice noi proprio, io e te.
1: Noi perché la mattina andiamo in onda, un po' di come facciamo?
2: Vabbè, no, ma perché no, si andavano in onda pure lì dalla mattina, c'eri tre.
1: Guarda, mi era una pensata, mo ci ho chiesto se ci fanno trasmettere là un paio di urne. Chi ci spesa? Chi ci spesa? Un fotografo ci spesa?
2: Noi!
1: Vitta, alloggio, lavatura e seratura.
0: Ma attacco telefono, aspetta, mo attacco.
1: Tu quando sei la foto?
2: Allora, io sabato tengo un matrimonio, sabato ho
1: fatto. E cadenare, là in Gassi.
2: Ho fatto sulla barca da pomeriggio. Allora, che lì zona romana là che fanno tutti le.
1: Un famoso mare e Ferrara. Il famoso mare e Ferrara.
2: Comacchio, lì di Comacchio.
1: E lì di Comacchio.
2: Che fa sempre a Ferrara. No, e poi dopo, domenica mattina parto e torno poi, vabbè.
1: Quando... Ok,
0: mandaci qualche foto, mandaci qualche foto.
1: L'indirizzo, venire mai spesso da là, vai.
0: Ciao, caro.
1: Ciao, fotografo, ciao, amico. Ciao.
0: Ma ragazzi, non ho detto che il condizionatore deve stare acceso la notte a deumidificatore. Dice, cosa dici? Mai il condizionatore su umidificatore la notte? No, io la metto di giorno. La notte, per fortuna, siamo abbastanza abituati.
1: Io metto pure in otto, vai giù.
0: No, io preferisco soffrire il condizionatore la notte chiuso in generale, perché...
1: Ma tu chiudi le finestre?
0: Eh?
1: Tu chiudi le finestre?
0: Mai.
1: Cioè, finestra con il condizionatore.
0: No, con il condizionatore acceso, no. È ovvio, la finestra è chiusa.
1: Ma senti a me, piccio condizionatore, metto tanta birra, caffè, pronto.
0: Consumi un sacco però.
1: Una cifra, pronto.
0: Pronto?
3: Buongiorno.
1: Come
3: funziona?
1: Niente di me, sono contento, mi sto scodinzolando, dimmi.
3: No, ma si vede proprio dalla voce. Che
1: sì, sì.
3: No, io, lo sapete, non scherziamo sempre, ridiamo e parliamo. Io stamattina una cosa che la vorrei dire, anzi vorrei più che altro denunciare un fatto accaduto a me ieri, personalmente. Ma non ne ho fatto verso di me, Carmine, ok? Perché ci può stare che magari uno a me mi schifo, mi dà una coppa a luce. Il fatto che io ho il video, io sono una persona.
1: Dici il fatto.
0: Carmine, vai al dunque.
3: Avevo un cieco in macchina, un cieco, una persona
1: sì, non vedente. Okay. Sì.
3: A chi mi chiede se per piacere lo posso fermare nei pressi della fermata del bus di Piazza Dante.
1: Sì.
3: Che lui mi dice da lì mi si orientare. È una fermata lunga 60 metri, era libera. Io mi fermo giusto ad angolo per non intracciare la fermata. Mi fermo. Vado di là, prendo il signore, l'aiuto a scendere, gli do il bastone, mi rimetto in macchina, mi metto la cinta e sto per andarmene. Arriva una pattuglia della polizia municipale. Non è che mi ferma, mi busta come tocco vicino parabrizza. Anche io scendo e dico, non lo so, ma sei impressionato, mi avete chiamato, facci, che non era manca a cozzi, ti ho chiuso la inter. Che lo fai? Sì, ti ho fermato, facci, dite. Io vado andando in lei, lui fa, posso avere un po' dei documenti? Mi faccio, e per chi? Mi stava abbassando il controllo, come potete fare il controllo? Io mi credevo mi volevate spiegare qualcosa. Rosa, alla fine ne nacque una discussione che lui diceva che io stavo fermato sul posto del pullman e dicevo, guarda, ma tu vedi che io sono un mezzo pubblico, io sto facendo scendere su un passeggero per lo più cieco. Cioè, per lo più cieco, Rosario, vuoi sapere la fine dei conti, la frase dopo una certa discussione, quasi arrivando alle mani, perché per detto il staff, cioè, a me ero uscicato, non me lo futto, perché devo morire in petto.
1: Ho preso il verbale. Ma tu in macchina non ce l'hai la dashcam?
3: Ce l'ho.
1: Quella che vede fuori e quella che vede dentro, ce l'hai?
3: Io vedo dentro.
1: Scusa, perché non hai dimostrato con la dashcam?
3: No, io in separata sì, te lo farò.
1: E muovi causa anche contro per abuso e roba varia.
0: Io, se posso permettermi un consiglio, quando delle forze dell'ordine ti chiedono i documenti, mai rispondere e perché. Piglia i documenti e dai, perché le forze dell'ordine ti possono chiedere in qualsiasi momento, eh.
3: Allora, già il fatto che io chiedo, scusi, non me ne sono accorto, ma mi ha detto qualcosa, e chi lo mi fa? Me ne documento. Io ti sto dando di lei, malgrado tu sia una forza pubblica, rispettami, non sto parlando con frate.
1: Però se c'è la dashcam puoi muovere causa, tranquillo.
3: Allora senti, me lo dico pure.
1: Ti hai pigliato il numero di targa della volante, scusa, l'orario?
3: Io tengo proprio vite, la macchina, tutte cose, la macchina mi fa.
1: E tranquillo. Denunci proprio vigile per abuso.
3: È vero tu.
1: E vai, facci sapere come va a finire fra vint'anni. Tra vent'anni fammi sapere come aiuta.
0: Passa anche 22.
1: Pure 22. Beh, se muore tu, passa la figlia, perché voglio sapere, sapere come va a finire sta cosa. Ciao amico, ciao.
0: Allora ragazzi, ovviamente anche qui in Svizzera fa caldo, però la sera si sta benissimo. Ieri ha fatto giusto un temporale, la temperatura è scesa a 18 gradi. Ho dovuto dormire con il lenzuolino addosso.
1: Ah,
0: buona giornata.
1: È bello il lenzuolo.
0: Qui io penso che sono due settimane che non andiamo al di sotto, cioè quando fa fresco sono 26 gradi.
1: Vai giù, nato pare mesi a cominciare a dire, ma che freddo. Speriamo nato pare mesi a cominciare, nati tre, nati a cominciare, no, da tre mesi diciamo che acqua. Maronna, come hai giovuto? Maronna, l'alluvione, cagna. Poi comincia il freddo, dice Maronna, che freddo. Non
0: il freddo deve aspettare novembre ormai.
1: Vabbè, perché non ogni periodo, ma io è cavolo. Poi viene l'acqua e poi viene il freddo.
0: Però un po' troppo caldo.
1: Troppo acqua.
0: La notte non può fare questo caldo, è strano, è molto strano. Allora, ragazzi, continuate a mandare i vostri messaggi: 342-00-00-100. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
4: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
5: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
6: Non puoi mancare.
7: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ancora una mezz'oretta insieme, ragazzi, con Yes and No Kiss Kiss 081 546 6873. Se volete dire la vostra, pronto?
1: Rosa!
2: Qui!
1: Ma io ci mi sono vendita tutto contro la caffa non fudente.
2: No, era scimità,
1: Rosa.
2: Pure mi penso che era scimità.
0: Ah, io in realtà ne sapevo un'altra, che tipo la mattina, quando ancora la casa c'è l'aria un pochino più fresca rispetto a quella delle ore più calde, se tu ti chiudi dentro e accendi il ventilatore interno alla casa, oddio, non hai ricambio d'aria, però smuovi quell'aria un po' più fresca all'interno.
2: Giuro te porto, è normale. Ciao, fratello.
0: Ciao. Purtroppo in Italia ancora c'è una normativa intensiva sull'uso della dashcam. Molti tribunali, nei ricorsi presentati, le stanno dichiarando prove inammissibili, ci dice Gianni in merito alla questione di poco fa.
3: Non lo so, però se si vede un reato, non penso che... violazione della privacy. Dipende.
0: La dashcam ha molti tipo, problemi in questo senso, purtroppo.
3: Cioè, insomma, Grinda Utassi, riprendo, quello che mi sta facendo una rapina non lo posso usare come prova, dire questo mi ha fatto la rapina. È violazione della privacy.
0: No, penso...
3: Se è violazione della privacy, era qualcosa e mi metta coppa a bacio.
0: Può diventare violazione della privacy, credo, sempre nel momento in cui tu la vai a pubblicare.
3: In Italia non mi meraviglio niente. È stato denunciato pure il ladro che entra in casa e si fa male e vince pure la causa.
0: Perché non era avvisato che c'era.
3: Chi le fa male, chi le sto faticando. Pronto?
0: Annira, ma sto faticando.
3: Chi
0: sono
3: sei?
0: Libero professionista.
3: Chi sei?
4: Allora,
3: Jim, dimmi.
4: No, questa ve la devo proprio dire, questa è fresca fresca. Ha visto la macchina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
3: Ah,
4: ha giù, era una macchina giapponese, a Toyota.
3: Del Made in Italy. Vabbè, a discolpa non abbiamo più un'industria automobilistica, l'abbiamo persa.
0: Ah, boh, ma almeno per sfizio piglia una Fiat, almeno sai il nome. Ho capito, ma almeno il nome, leggi la marca, ti ricorda l'Italia.
3: La macchina di intanto fai, pigliamo.
0: Vabbè.
3: Giustamente. Ciao, fratello. Su Made in Italy, oltre un formaggio, che te dico, vai.
0: Dice un amico, un sempre valido, allora 081 546 6873, per dire la vostra.
3: Ma per esempio alcuni tassisti ci hanno segnalato, perché ci stanno le macchine della stradale che ci hanno sopra, che se ti vedono in doppia fila ti fanno la multa,
0: sì,
3: no? Senza neanche fermarti. Per esempio, se un tassista si ferma per far scendere il passeggero e passa quella macchina, ti faceva multa. Come faccio a stabilire che ho il passeggero dentro? Oppure mi fermo un attimo per far scendere una persona che è consentita la sosta, però passa la macchina e ti fa la fotografia e dici che sta. Pure che
0: quattro problema. Frecce accese devi dimostrare.
3: Peggio ancora.
0: Cioè, no, se devi far scendere qualcuno, devi mettere quattro frecce.
3: Perché dici si è fermato in doppia fila? Poi devo dimostrare io che sto facendo scendere, come faccio? La dashcam che faccio vedere l'orario.
0: Credo che forse la variabile potrebbe essere il fatto che tu eri fisicamente il guidatore in auto.
3: Ti ricordi, ci sono arrivati parecchi di
0: questi segnalazioni.
3: Pronto.
0: Ragazzi, ora tutti insieme facciamo il mantra per combattere il caldo.
3: Patata fresca. Vai, pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Giovanni.
3: Ciao Giovanni.
0: Ciao.
5: Niente, io volevo dire una cosa. Allora, io ho vissuto 8 anni a Milano e una decina a Firenze.
3: Sì.
5: Allora, io devo dire la verità, quello che adesso ha detto Carmine il tassista, l'80-90% delle volte purtroppo è così. Perché? Allora, io ho notato una cosa, che purtroppo, e io sono un loro collega, io sono un agente anche io, purtroppo qua al sud si fa... cioè, quando si ferma una macchina si adotta lo stesso metodo sia per chiedere i documenti e anche, cioè, la modalità di chiedere i documenti, sia quando credi che di fronte c'è una persona per bene, sia quando parti prevenuto che di fronte ovviamente c'hai una persona, insomma, una persona che magari ti vuole fare del male. Io ho notato questa cosa, le forze dell'ordine hanno, come dire, dovrebbero avere anche la sensibilità di capire quando

0: più come non trovo niente di queste cose che ho fatto. Non è che ho ritrovato l'intervista e l'ho rivista, però ricordo che la mia impressione fu esattamente questa, cioè che lui è così. Io non dico che Allegri si è costruito un personaggio, ha chiaramente rafforzato il suo modo di comunicare diventando allenatore, però Allegri è così, Allegri ama parlare così, non ama approfondire molto, nelle conferenze è asciutto e basta, abituiamoci a questo, è inutile. Io ieri ho voluto solamente dire nessuna sorpresa, abituiamoci a questo. Qualcuno ha pensato, forse anche a causa dei soliti titoli che si fanno sui siti, qualcuno ha pensato che le mie erano osservazioni critiche, no, la mia era una constatazione di come si comporta Allegri in conferenza.
1: Nel corso delle conferenze. Poi tra l'altro devo dire, a parte che Allegri...
0: Però Walter, noi non ci possiamo fare niente, se la gente capisce la cosa più facile del mondo, che ci deve elogiare o criticare in base a quello che diciamo quando siamo in onda e non in base ai titoli che vanno su internet, se la gente lo capisce siamo a posto. Quelli che non lo capiscono e continuano a tirare fuori conclusioni leggendo solo i titoli sui social sono degli imbecilli.
1: Ma
0: che
1: no, Paolo, ma non è Paolo, posso dirti, non è che sono, sai cosa, io oramai da tanti anni non si può piacere a tutti. Io però aggiungo,
0: no, ma non è questione di piacere, è questione del modus.
1: Ma non c'è, non si può, Paolo, io l'ho colto, Paolo, l'ho colto molto bene. Sapessi a volte per dei titoli cosa mi è arrivato addosso, ma non è un problema. Io ho capito una cosa dopo anni, Paolo: A, non si può piacere a tutti; B, l'importante è piacere a chi veramente capisce, e il resto, pazienza, resteranno indietro.
0: Ma l'importante è che parlare con chi si confronta, cioè io ho fatto la trasmissione di filo diretto, sempre. Telefonate e dite le cose, io ve le spiego, ci chiariamo, potete assicurare che non troviamo il punto di intesa, benissimo, però almeno abbiamo parlato. Invece commentare sui social, ecco perché io non ci sono più sui social e molti oramai non ci sono più sui social, i social si sono impoveriti, perché purtroppo c'è tanta gente per bene che vorrebbe confrontarsi sui social, ma sono andati a finire un po' nelle mani di questi nulla facenti, nulla pensanti.
1: Ecco, un bel Paolo del genio, bello carico, e come piace a me. Tra l'altro vi ricordo che Paolo questa sera si confronterà con voi alle 18, poi domani sarà in viaggio verso Di Mario Folgarida, e quindi a partire da venerdì Paolo tutte le sere sarà al campo di Carciato, vedrà l'allenamento, ve lo racconterà, ci riferirà alle prove, i moduli.
0: Tra l'altro, Walter, se mi consenti, faccio... Prego. Un lancio di un argomento che toccherò stasera. Adesso
1: vai, vai, lancia Paolo, vai.
0: L'argomento che toccherò stasera è l'intervista alla Gazzetta di Antonio Conte.
1: L'ho letta con grandissima attenzione.
0: Abbiamo letto l'intervista. Bravo mister, bell'intervista. Però cavolo, io le dico tutti i giorni da 2 anni le cose che ha detto Conte, questo me lo dovreste riconoscere.
1: Lo so, solo che lui è Antonio Conte e tu sei Paolo del genio, quindi
0: io non sono nessuno, questo è il
1: problema. No, che non sei nessuno, no.
0: No, no, ma questo è il problema, che io sono contento che le dica Antonio Conte le cose che io dico da anni, perché quando le dice Antonio Conte può darsi che nelle chiocche di qualche deficiente entrino. Quando le dico io, ma chi è Kix, che come fa a parlare di tattica?
1: Poi Paolo, guarda caso, Paolo,
0: parlare di 2-2-6 e di costruzione 3-2-5 lo faccio io tutti i giorni. Oggi l'ha fatta Antonio Conte, tutti quanti hanno aperto gli occhi, è cambiato allora il calcio,
1: meno male. Vabbè Paolo, te la ribadisco la frase, non si può piacere a tutti, ma l'importante è che tu arrivi a chi devi arrivare, punto, vai
0: no,
1: sereno.
0: Questo sai che sono ampiamente io su questo sono ampiamente soddisfatto, basta che alle 6 arrivo in onda, vado in onda ogni giorno, io sono gratificato da telefonate di grande qualità messaggi di grande qualità, figurati se mi preoccupo di questo. Volevo solamente specificare queste due cose che poi approfondirò stasera.
1: Un abbraccio, grazie, alle 18 trovate Paolo del genio. Ciao Paolo.
0: Ciao Walter.
1: Io poi capisco chi ha detto perché la conferenza magari Allegri poteva dire di più, a parte che sono venuti fuori temi interessanti dalla conferenza, per esempio Andrea Chiavelli che ha parlato dell'area Kuwait, dello stadio, e tra poco ce ne parla Perna. Comunque si è parlato di De Bruyne, si è parlato di calcio, si è parlato di Højlund. Capisco che a qualcuno non sia piaciuta, però devo dire una cosa e mi riallaccio a quello che diceva Paolo sui social: si può criticare tutto perché siamo in un paese libero. Volete criticare De Laurentiis, volete criticare Manna, volete criticare Allegri, criticate chi vi pare, ma leggere che qualcuno sui social dica che la location dove è stato presentato è una location di merda, ragazzi, credetemi, non siete l'ignorante.

0: ignoranza, siete la pochezza, siete la feccia, non sapete neanche di cosa state parlando quando scrivete del Teatro San Carlo, siete la pochezza assoluta. Detto questo, parliamo di calcio che è meglio e facciamolo con Dario Marcolin. Amico mio, come stai?
1: Ciao Walter, buongiorno, buongiorno. Bene, dai. Buongiorno.
0: Senti, ieri Allegri è stato un po' abbottonato, ha detto: come vi faccio a parlare i moduli? Devo capire la rosa, l'organico, chi ho a disposizione, devo parlare con i calciatori. Poi però stuzzicato su tanti attaccanti esterni, dice: ok Max, non ci vedi il modulo, però c'hai Politano, c'hai Neres, c'hai Vergara, c'hai Allison, c'hai Nualang, c'avrai Zebaios, non è che li metti tutti in panchina. E quindi qualcosa mi porta a pensare che Allegri nella sua testa c'ha in mente un bel 4-3-3.
1: Allora, diciamo che giustamente, allora, se tu ci fai caso, anche l'anno scorso Allegri, quando faceva le interviste pre partita e post partita, non è mai stato un allenatore che ti raccontava, è sempre stato abbastanza sintetico.
0: È quello che diceva prima Paolo Del Genere, Allegri è così, è sintetico, non ti dice le cose.
1: Non te le dice, ma soprattutto non si sbilancia e non crea delle aspettative, e quello è un po' quello che è successo ieri. È stato bello il momento in cui si è emozionato, perché poi l'abbiamo visto, cioè ha fatto capire tante cose, soprattutto ha sempre parlato del rapporto col presidente, perché il rapporto col presidente, cioè la parola che mi è venuta fuori di più è il rapporto col presidente. Poi per quanto riguarda il modulo, Walter, ovviamente noi lo diciamo, no?
0: Lo stai dicendo. Certo.
1: Beh, ma quando tu hai tutti quegli esterni, per forza devi giocare in quel modo, perché secondo me come ti posso dire, è un Allegri 2, cioè il fatto di trovare un modulo diverso, di partire dall'inizio con un modulo diverso, con una rosa diversa, oggi anche per lui è la sfida nella sfida.
0: Tra l'altro, Dario, diciamocela tutta, nel momento in cui hai gli attaccanti esterni, da lì non te ne esci, o è 4-3 o è 4-2-3-1 e porti De Bruyne sotto punta. L'alternativa può essere, per esempio, una difesa a 3, può essere 3-4-3, 3-4-2-1, ma gli esterni ce li hai e li devi far giocare. Dario, anch'io ho colto l'aspetto emozionale, l'emozione quando è stato chiamato sul palco del Teatro San Carlo e anche quando ha ricordato la telefonata di De Laurentiis a mezzanotte con la mamma che stava poco bene, mamma poi in seguito scomparsa. Cioè le lacrime di Allegri ti danno una dimensione un po' diversa. Qui parliamo di calcio, Allegri ha parlato della vita, che mi sembra qualcosa in più, no? del calcio.
1: Ha fatto vedere che comunque dietro l'allenatore c'è sempre una persona, un sentimento, magari delle debolezze sentimentali o anche dei pregi ed una personalità diversa. Allora io ti dico una cosa, mi è piaciuto perché si è presentato, non voglio dire in punta di piedi, ma
0: profilo basso,
1: equilibrato, esatto. Equilibrato, forse la parola giusta è equilibrato, e questo equilibrio poi è un po' la calma dei forti, se vogliamo chiamarla così, di quelli che già sanno le loro potenzialità, le potenzialità del pacchetto che hanno di fronte, del rapporto col presidente. E oggi, se ti devo dire la verità, l'ho visto molto tranquillo. Questo era molto, è fatto di fatto.
0: Era molto sereno. Tra l'altro, a un certo punto, a proposito del rapporto con De Laurentiis, io ieri ero in teatro, e lui dice: poi è normale che noi ci conosciamo bene, ci stimiamo molto, dovevo già venire. È evidente che è vero che io sono aziendalista, ma poi capiterà che ci saranno degli scazzi, e perché è normale, così in un'azienda con due pareri diversi possono esserci degli scazzi, ma poi abbiamo in mente il bene comune, che è il Napoli. E De Laurentiis ha fatto una prima battuta, ha detto: beh, ma d'altronde nelle storie d'amore, se non ti litighi, se non ci sono gli scazzi, che amore è? E poi devo dire, e qui voglio fare un complimento a Nicola Lombardo, Nicola è entrato con un tempo straordinario, perché ha detto: Max, poi d'altronde tu hai avuto presente Silvio Berlusconi, ha fatto una pausa molto teatrale, che è un filino sotto a De Laurentiis, e lì è partito l'applauso. Insomma, De Laurentiis ha un carattere tosto. Gli abbiamo chiesto i De Bruyne, lui gli riconosce una classe infinita, e però non ci ha voluto dire dove lo utilizzerà. Tu che idea ti sei fatto, Dario?
1: Ma io ripercorro, te l'ho detto l'altra volta, ripercorro il rapporto tra lui e Modric. I grandi campioni vanno gestiti e anche data una libertà. Io credo che lui giocherà a centrocampo, per quello che penso io, e avrà una libertà tattica diversa dagli altri, nel senso che quei giocatori lì vanno tenuti freschi per la lucidità negli ultimi 40 metri, quello che che poi dopo De Bruyne ti può dare, no? L'ultimo passaggio, la giocata, la palla inattiva, quando lo trovi fresco lo trovi comunque determinante negli ultimi 30 metri. Io credo che lui abbia la possibilità prima di conoscere il ragazzo, ma mi sembra che comunque sappia già che è un professionista pazzesco, perché lo fa trasparire, no? Nel senso che l'hai visto quando è rientrato dopo l'infortunio, voleva la palla, voleva vincere, voleva portare la squadra in avanti, cioè quelli fanno parte della mentalità vincente, senza togliere le sue qualità, che le sue qualità probabilmente, se devo fare una scommessa, punto su Allegri che tira fuori le sue qualità.
0: D'altronde, Dario, è corretto dirlo che De Bruyne viene preso l'anno scorso e viene preso per Allegri, perché tutto lasciava presagire l'addio di Conte. Quindi io sono curioso di vedere, visto che l'anno scorso De Bruyne arriva a Napoli per Allegri, oggi Allegri dove lo metterà? Perché Conte poi rimane e se lo ritrova si reinventa il 4-1-4-1 per far coesistere i quattro, Anguissa, Lobotka, McTominay, De Bruyne, e però l'altro anno era venuto per Allegri. Ora Allegri c'è, De Bruyne per ora c'è, poi capiremo se resterà e soprattutto capiremo, bravo Catapano, grande domanda ieri di Catapano proprio su De Bruyne, dove lo impiegherà. Dario, grazie, a presto.
1: Grazie a te Walter, un abbraccio.
0: Facciamo così, prima della pubblicità ascoltiamo ancora un estratto di Allegri, perché poi subito dopo arriverà Vincenzo Perna e ripercorreremo la domanda del collega Fabio Mandarini del Corriere dello Sport a Chiavelli sullo stadio. Chiavelli ha dato molte indicazioni, ma prima ascoltiamo ancora Allegri.
2: Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, come dico sempre, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro, l'importante è avere grande, grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro e il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che, come ho detto prima, il reddito di una squadra che ha tutte queste qualità.
0: E insomma, ha detto, io il reddito di una squadra molto forte, dobbiamo fare di tutto per raggiungere gli obiettivi. Vi racconto di un Allegri, al di là dell'Allegri pubblico, quello che abbiamo visto ieri al Teatro San Carlo in conferenza, ieri sera a cena con parte dello staff, con qualche amico napoletano a Mare Chiaro. Max Allegri è veramente felice, felice di essere a Napoli, felice della squadra, felice di questa accoglienza, di questa presentazione pazzesca al Teatro San Carlo. Dal teatro allo stadio, stadio nuovo, tra poco Vincenzo Perna, le parole ai Chiavelli, pubblicità.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: E rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Come detto poco fa dal nostro direttore Walter De Maggio, parliamo di stadio, lo facciamo con il collega del Corriere del Mezzogiorno Paolo Cuozzo, che ci raggiunge in diretta. Ciao Paolo.
7: Buongiorno, buongiorno.
6: Sicuramente ieri le parole di Chiavelli hanno posto ancora una volta l'accento su quella che è la questione stadio. Ci siamo sentiti poco fa, Paolo, e mi dicevi che ci sono anche degli aggiornamenti relativamente a quello che è stato detto ieri, ovvero di un tentativo per l'area Kuwait, per la quale tra l'altro ci sarà a breve la presentazione di un progetto da parte del Napoli, con questo stadio da 70.000 posti e 120 skybox, come diceva il presidente.
7: Il presidente ieri ha parlato di un progetto che già c'è, che verrebbe riadattato, se abbiamo compreso bene le sue parole, all'area immediatamente utilizzabile o comunque più velocemente utilizzabile della Kuwait, in quanto parliamo di un'area sottoposta a bonifiche, e purtroppo per chi fa il cronista sa bene quando si parla di bonifiche quanti anni occorrono. In questo caso però c'è già un protocollo di intenti tra le due parti, quindi tra la Cuesta e il Calcio Napoli, quindi c'è ragione di sperare che la cosa possa essere più avanti possibile. Quello che ho saputo è che sostanzialmente al Comune di Napoli intendono sostenere in ogni modo quello che può essere un progetto per un nuovo stadio, un secondo stadio. Ricordiamolo, c'è il problema che soldi pubblici in favore dei privati al momento non è possibile investirli, ma un secondo stadio ovviamente si può fare totalmente con fondi privati o con la legge sugli stadi che contiene tantissime cose, tra cui la concessione per 99 anni di uno stadio che usufruirebbe di finanziamenti pubblici e anche di sostegni di un finanziamento privato. Quindi le opzioni sono diverse nel momento in cui De Laurentiis dovesse decidere di fare uno stadio proprio. Parallelamente, è questione di giorni, la regione Campania dovrebbe ufficializzare il finanziamento per i lavori di ristrutturazione dello stadio Maradona fino ad un massimo di 200 milioni di euro. Sono tanti soldi, con 38 milioni sono stati rifatti, diciamo, tutti i signorini dello stadio, molti servizi, tutta la parte sottostante. 200 milioni servirebbero per allungare il secondo anello fino a 7 metri dallo stadio di dal campo di gioco, mettere una ventina di skybox, quelli che appunto tanto piacciono al presidente Laurentiis, e fare anche altri interventi nel sottosuolo, riaprire i garage, riaprire il skybox sotterraneo sottostante alla tribuna centrale e riaprire il terzo anello, che il terzo anello comunque riaprirà entro l'anno prossimo. Quindi è un paradosso, ma insomma l'auspicio almeno di noi tifosi e di addetti ai lavori è che Napoli, da che diciamo si ritrova uno stadio assolutamente da rifare e rimaneggiare, possa paradossalmente averne due, e questa diciamo non potrebbe essere che una buona notizia per la città e per lo sviluppo.
6: Sì, anche se Paolo, poi mi viene un po' il dubbio, no? Il Napoli continuerebbe, ad esempio, fin quando non riuscisse a realizzare il secondo stadio, poi all'interno dell'impianto del Maradona, che però poi successivamente andrebbe poi riadattato a qualcosa. Tutti questi investimenti che prevalentemente credo consentano anche poi a Napoli di avanzare la candidatura per l'Europeo del 2032. È anche vero che poi dopo il Napoli, dopo questo Europeo, diventerebbe complicato riadattarlo senza pista atletica ad altri intenti, oppure no, secondo te?
7: No, allora il progetto del Comune di Napoli è un progetto definitivo, nato per farci uno stadio di calcio, è nato sostanzialmente per cercare di inseguire le esigenze della squadra di calcio della città, quindi con più direttrici. La prima, l'ampliamento dei posti a sedere, quindi la riapertura del terzo anello, che significa 10.000 posti in più. Il secondo, un campo di calcio che abbia a ridosso le tribune. Nel caso dello stadio Maradona, o si costruiva all'interno dello stadio una nuova, diciamo, un altro stadio, perché è impossibile, tecnicamente impossibile, salvo che il terreno di gioco non si calasse di diversi metri, cosa anche questa è impossibile perché sotto ci sono tutti i servizi, sottoservizi ed uffici. È impossibile, diciamo, fare delle tribune a ridosso del campo, per intenderci un modello di stadio inglese, ma è possibile invece allungare il secondo anello coprendo il primo fino a, abbiamo detto, a 7 metri di distanza dal terreno di gioco, che non sarà il massimo della vita, ma non è nemmeno poco, insomma. Comunque è un progetto, importante, e lo stadio è diventato per il Comune di Napoli, ci spiegavano, un asset importante, diciamola diciamo in termini economici. In bilancio il Comune ha parlato di quasi 4 milioni di euro incassati nel mese di giugno per i concerti. Sappiamo tutti che il prossimo anno ci saranno 6 concerti di Joliet i cui biglietti sono andati a ruba per un totale di 300.000 persone, e immaginiamo quindi che il comune abbia acquistato anche per il prossimo anno lo stadio. Cioè, il comune comunque ritiene lo stadio un suo asset e quindi ha un'esigenza, dovere di renderlo al meglio. Ovviamente se De Laurentiis, e questo è il ragionamento che stamattina un po' si faceva, perché su tanti giornali, insomma, si leggeva che comunque avrebbe acquistato i suoli della Kuwait, poi ci sarebbe stato un intervento di oltre 1 miliardo di euro, ma diciamo sono interventi che si potrebbero fare anche sullo stadio Maradona. In che senso? Il comune non ha mai negato la volontà o la possibilità di vendere lo stadio al Calcio Napoli, e comunque poi a questo punto è tutto da considerare. È più facile lavorare su uno stadio che già c'è, anche abbattendo e recuperando le cubature in maniera diversa, o è più facile farne, e magari più economico, farne uno ex novo da un'altra parte? Perché, ribadisco, il comune di Napoli, il sindaco di Napoli non hanno mai negato la possibilità di alienare lo stadio. Valore? Beh, il valore è un po' quello che storicamente si è detto, 50 milioni di euro, qualcuno ha parlato di 70, qualcuno molto meno. Comunque, quando c'è una domanda e un'offerta, il punto di incontro si trova, anche perché non è un valore dato così, è un valore che in quel caso verrebbe stimato dall'Agenzia del Demanio, quindi dall'Agenzia delle Entrate, e ci sarebbe un valore oggettivo, vidimato dalla Corte dei Conti, e a quel punto questa sarebbe l'offerta. Occorrerebbe capire se la domanda, quindi eventualmente il Calcio Napoli, fosse interessato, ma De Laurentiis ha più volte detto di non essere interessato e di non inseguire più l'idea stadio Maradona, ma di voler fare uno stadio altrove. Quindi intanto, diciamo, l'aspetto pubblico, la parte pubblica ha un'esigenza di dover rifare lo stadio, metterlo in condizioni accettabili, e insomma la cosa è possibile candidarlo addirittura per gli europei di calcio del 2032, e lì la forza sarebbe non soltanto dello stadio ma della città, che in questo momento ha una capacità ricettiva superiore a quella di, ti do un dato, quella di Venezia, e soprattutto c'ha tante altre cose Napoli. Forse lo stadio non sarà il massimo, ma in questo momento l'UEFA deciderà 5 città italiane in cui giocare almeno 3 partite degli europei di calcio del 2032, e Napoli non è che sia messa tanto indietro. Certo, lo stadio non è il massimo, occorrerà capire poi quali saranno le valutazioni che faranno i dirigenti dell'UEFA e la Federcalcio.
6: Quello sicuramente. Intanto Paolo, grazie e buon lavoro, alla prossima.
7: A te.
6: Grazie, grazie davvero al collega del Corriere del Mezzogiorno Paolo Cuozzo, con il quale chiudiamo questa prima ora di Radio Gol. State lì perché adesso arriva un disco e poi ritorna in studio il nostro direttore Walter De Maggio, e ci collegheremo con Castelvolturno, dove per noi c'è il nostro Riccardo Catapano.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. Allora, come ogni apertura ora, tra poco andremo a casa Napoli, al Training Center a Castel Volturno, da Riccardo Catapano. Mi ero annotato una cosa che mi è molto piaciuta, che ha detto Dario Marcolin: Allegri non dice, non si sbilancia, non crea aspettative. E allora voglio vestire i panni di Massimiliano Allegri, faccio finta di essere in conferenza stampa, mi state rivolgendo attraverso WhatsApp al 342 000 100, in tanti, una domanda unica, la domanda è sempre la stessa, e io vesto i panni di Allegri, non dico, non mi sbilancio, non creo aspettative. Noi a Kiss Napoli, tutta la redazione, dobbiamo solo lavorare, il resto poi nel caso lo farà l'azienda. Magari il closing è molto più vicino di quello che si possa immaginare, ma io sono allegriano e quindi non dico, non mi sbilancio, non creo aspettative. Di sicuro invece volo a Castel Volturno, a casa Napoli, perché oggi per noi c'è Riccardo Catapano. Caro Riccardo, ti vedo al vento di Castel Volturno, giornata di test, domani Sibissa.
1: Ben ritrovato, direttore, vento caldo di Castel Volturno, dobbiamo dire la verità. Sì, stanno uscendo alla spicciolata, sono usciti praticamente quasi tutti i calciatori del Napoli. Domani mattina si bisserà con un'altra giornata di test, si era inizialmente vociferato della possibilità di un altro gruppo nel pomeriggio, invece confermiamo che saranno domani mattina, arriveranno gli altri calciatori del Napoli. È arrivato anche Rasmus Højlund, che è uscito anche poco fa, così come Sam Bekema. Tra poco potremo vedere anche le immagini. Bekema si è fermato per salutare qui i tifosi, i tanti giovani tifosi del Napoli che sono all'esterno del Training Center di Castel Volturno, sessione di autografi, di firme per lui. È uscito anche Vanja Milinkovic-Savic, gli ultimi calciatori che devono ancora uscire Alex Meret e poi ovviamente Massimiliano Allegri, che invece è ancora all'interno del centro sportivo di Castel Volturno. Vedremo se quando uscirà anche lui saluterà i tifosi qui presenti per un primo abbraccio effettivamente poi ufficiale con la tifoseria partenopea. Come detto, quest'oggi prima giornata di test, domani mattina arriverà un altro gruppo di calciatori, poi ci sarà la partenza ovviamente per il 17 alla volta di Di Maro, quando potremo poi assistere finalmente anche ai primi allenamenti del Napoli di Massimiliano Allegri. Intanto qui al mio fianco rientra anche l'ufficio comunicazione del Napoli con Guido Baldari e Mirko Calemme, che rientrano in questo momento all'interno del centro sportivo.
0: Bene, allora Riccardo, naturalmente tu ci potrai interrompere in qualsiasi momento, fermo restando che più tardi torneremo in diretta nella casa del Napoli al Training Center di Castel Volturno. Grazie Riccardo Catapano, a dopo.
1: A dopo direttore, grazie.
0: Oggi prima giornata di testa a Castel Volturno, ieri prima giornata ai semifinali mondiali, le notti mondiali. Ieri una grandissima Spagna batte la Francia, stasera alle ore 21 diretta Rai 1 c'è l'altra semifinale, Argentina che ovviamente affronterà l'Inghilterra. Tra l'altro noi apriremo i collegamenti dal Murales di Maradona, dove si raduneranno tanti tifosi. Rai 1, la signora delle notti mondiali, Paola Ferrari. Cara Paola, che bello averti con noi, buongiorno.
2: Grazie, ciao a tutti, grazie anche per ciao. Me ci siamo sentiti un po' di volte durante il mondiale.
0: Sì. Sai che ci tenevo
2: anche
0: molto.
2: Anche io ti ringrazio.
0: Senti Paola, prima di proiettarci ovviamente a stasera anche con gli appuntamenti di Rai 1, riavvolgiamo il nastro. A inizio mondiale un po' tutti eravamo portati a pensare la Francia la più forte, grandi individualità, magari arriva in fondo, magari vince il mondiale anche in una possibile riproposizione della finale con l'Argentina. Bene, ieri sera Francia-Spagna, domina la Spagna, fin qui imbattuta, un solo gol subito. De La Fuente ha vinto l'Europeo, ne ha vinte su 13 disputate totali, Europeo e al primo mondiale, ne ha vinte 12, pareggiata una all'esordio con Capoverde. Io ho visto una grandissima nazionale spagnola ieri.
2: Diciamo che la nazionale spagnola ha dato una grande lezione alla Francia in ogni senso. A me è dispiaciuto un po', devo dirti, per Deschamps, perché comunque era l'ultima partita, perché arriverà Zidane, quindi un po' mi è dispiaciuto. Non ho capito bene ancora se l'ha sbagliata lui completamente la partita o, come avevamo detto noi in apertura di trasmissione, ieri sera dovevano la Francia aveva i fuochi d'artificio, però la Spagna aveva un centrocampo che, se bloccava il gioco della Francia, la Francia non avrebbe più trovato il bandolo della matassa. Diciamo che la Francia è mancata in alcuni uomini molto importanti, tipo Dembélé. Non ho capito la scelta di lasciare Coné in panchina quasi tutta la partita, che poi è entrato a un certo punto nel secondo tempo. Diciamo che, insomma, forse i troppi elogi hanno montato un po' la testa ai francesi. L'unico che ci ha provato fino alla fine è stato Mbappé, e qui gli va dato l'onore di averci creduto sempre. Poi tanti giocatori sono mancati, devo dire che non ho neanche capito la sostituzione di Rabiot, anche se ammonito, Rabiot stava facendo bene a centrocampo, rischi, ma non dovevi toglierlo. Però la Spagna ha dimostrato che, se tu hai in mano il centrocampo, puoi vincere partite, difesa solida, centrocampo fortissimo, hai anche uomini che vanno in gol. E la grande forza, secondo me, di questa Spagna nella finale, che sarà o contro l'Inghilterra o contro l'Argentina, è anche aver ritrovato Nico Williams, che sulla fascia è determinante per De La Fuente.
0: Beh, devo dire che ieri l'ho visto entrare bene. Condivido tutta l'analisi, Paola Ferrari.
2: Ah, sono contenta.
0: No, ma sai perché? Perché ieri, quando ho visto le formazioni, sapendo che c'è Yamal, mi aveva un po' sorpreso Digne e non Teo Hernandez, ma soprattutto mi aveva sorpreso con in panchina, perché l'avevo trovato strepitoso.
2: Hernandez poteva fare bene, entrare subito. Digne la palla non l'ha vista mai. Yamal gli andava via come voleva.
0: E poi ha ragione Paola Ferrari, tiri fuori Rabiot quando dall'altra parte c'hai una supremazia, perché diciamocela tutta, Rodri e Fabian Ruiz ieri sono stati due giganti. Stasera a che ora inizi,
2: Danny
0: Paola?
2: Danny Olmo,
0: Baena, ma insomma Pedro Por hanno fatto veramente il bello.
2: Ma sono quelle serate che quando sei così e non ti ferma nessuno, poi c'hanno un portiere, un Ai Simon, che non è
0: pazzesco, una di pazzesco, veramente pazzesco.
2: Però, sai, poi la finale è un'altra cosa, le partite, specialmente le partite secche, hanno sempre una storia.
0: Allora Paola, stasera altra semifinale, 40 anni dopo sarà Argentina-Inghilterra, non in Messico ma negli Stati Uniti. Tu a che ora inizi stasera? A che ora apri?
2: Se ci danno la linea in orario, cosa che non è mai accaduto, cominciamo alle 20:35, cominciamo il collegamento.
0: 20:35 di fronte l'Argentina all'Inghilterra, un'Inghilterra che mi sembra solida. Argentina che nel percorso un po' ha sofferto, ribaltando risultati incredibili, secondo me viene fuori una bellissima partita, Paola.
2: Guarda, bisogna vedere, perché l'Argentina ha sofferto molto. L'Argentina ha sofferto pur avendo Messi, pur avendo altri giocatori che fanno gol e che sono grandi giocatori. Però non ho visto un'Argentina particolarmente brillante, ma lo stesso lo dicevamo della Spagna. L'Inghilterra è in crescita, c'è stata questa litigata tra virgolette tra Bellingham e Tuchel. Bisogna capire se la squadra gioca per Tuchel. Tuchel è un sergente di ferro, è tedesco, sappiamo il carattere che ha, ma anche l'esperienza che ha. Sulla carta direi Inghilterra stasera, però come vedi non si può fare.
0: Ah beh, certo, pronostici.
2: Bisogna vedere la forma di Harry Kane, che ha giocato male l'ultima partita. È una partita aperta, secondo me sarà più incerta di quella che è stata ieri sera fra Spagna e Francia. Vedremo. Chiaramente ci sono tutti i ricorsi storici, il gol di Maradona di quella partita che fa parte della storia del calcio, forse una delle partite più famose di sempre. Quindi poi tra parentesi abbiamo stupito il fatto che Messi abbia detto che lui non ha mai giocato contro l'Inghilterra, e sembra incredibile, no?
0: C'è sempre una prima volta stasera.
2: Ma è particolare, no? Con la carriera che ha avuto Messi e con quello che significa questa partita. Però vediamo e ci sarà da divertirsi, speriamo, vediamo se arriviamo a supplementari. È una partita che secondo me potrebbe anche durare oltre il novantesimo. Io spero di no.
0: Ah beh, certo.
2: No, perché siamo a pezzi.
0: Dai, che sei addirittura d'arrivo. Paola, sei addirittura d'arrivo. Stasera 20:35 Rai 1, l'altra semifinale Argentina-Inghilterra, domenica sera c'è la finale del mondiale. Buon lavoro, Paola Ferrari. Ciao Paola.
2: Grazie, magari ci sentiamo per la finale.
0: Dai, ci sentiamo.
2: Tutti.
0: Un abbraccio.
2: A tutti, buona partita, vi aspetto.
0: Grazie. Grazie a Paola Ferrari.
2: Ciao, ciao a tutti. Ciao.
0: Allora, stiamo ancora un attimo sul mondiale, perché poi tra poco torniamo ad Allegri, al Napoli, al mercato, alla conferenza, poi torniamo soprattutto a Castelvolturno da Riccardo Catapano. Perché ieri mi ha impressionato la Spagna e allora sono andato dentro i numeri. Perché? Perché il progetto di questa Spagna parte da lontano. De La Fuente è CT dell'Under 21, vince gli europei Under 21, viene promosso in prima squadra e da quel momento con ieri ha fatto 13 partite da CT, ha fatto l'europeo e le ha vinte tutte. Prima volta che fa il mondiale, pareggia con Capoverde, poi le vince tutte ed è in finale. E cosa ha fatto? Ha fatto una sorta di travaso di quella nazionale che lui conosceva bene, l'Under 21 che vinse l'europeo, man mano li va a portare in nazionale maggiore e ci vince un europeo, con giovani, giovanissimi, per carità, di una qualità enorme, i Cubarsí, i Pedri, gli Azarbal, gli Esplode Yamal. E però c'è un progetto. Antonio Di Gennaro sta raccontando ai mondiali a DAZN. Buon pomeriggio, DJ.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Io lo trovo veramente affascinante il progetto Spagna, Antonio.
3: Sì, beh, ma la Spagna, se negli anni, magari anche nei momenti difficili, poi è ripartita, perché come dicevi tu c'è un progetto, c'è un discorso che parte dalle fondamenta, dai giovani, dalle cantere, dalla capacità delle società di farli giocare, come anche in Francia, gli academy valgono e li valorizzano, qui in Italia non vanno né centri federali né academy né settore giovanili, perché non ci interessa a noi dei giovani, questo è inutile, siamo lì a dietro. Ora mi auguro con Maldini che Malagò possa avere un uomo anche con Leonardo che possa veramente fare una rivoluzione tale da mettere sul primo progetto proprio la tecnica individuale di ogni ragazzo, dei giovani che partono nel settore giovanili, e abbiamo bisogno anche che li facciano giocare i nostri campionati. Siamo pieni di stranieri, inutile che qualcuno se ne possa arrabbiare, ma questa è la realtà, che hanno distrutto il nostro calcio.
0: Purtroppo è la verità. Franchezza. Purtroppo è la verità.
3: No, è molta franchezza. Poi i nostri giovani vanno educati, tutto quello che vuoi, norme da cambiare, tutto quello, ma se non ci mettiamo lì a tavolino lo facciamo, in Spagna, anche la Germania è andata male, in Inghilterra non ne parliamo, che nel suo massimo momento appunto che possa arrivare anche a fare una finale del mondiale, e quindi noi dovremmo apprendere anche da faccio un esempio, i paesi dell'est, quando giocavo io negli anni 80 non c'era niente, andate a vedere ora nei paesi dell'est,
0: una crescita enorme,
3: Slovacchia, Albania e quant'altro, quindi mi auguro che ci sia veramente una svolta, perché Paolo Maldini è sinonimo di correttezza, di capacità, di competenza, di storia. Leonardo lo stesso, io ho lavorato con lui a Sky, un personaggio di una cultura incredibile, capacità anche lui, quindi mi auguro che possano avere poteri poi, e questa è la cosa più importante, che possano decidere affinché si possa veramente fare un qualcosa. E poi bisogna aspettare, perché come disse De Rossi ci può stare anche 10 anni, ci auguriamo di no, perché il progetto deve essere fatto come hanno fatto gli altri, valorizzare poi i nostri settori giovanili, le accademie le vuoi fare ma le devi investire, i centri federali le vuoi fare ma le devi investire, la Svizzera e il Belgio le hanno fatti 10 anni fa e si è visto come la Svizzera e il Belgio sono cresciute negli anni e sono rimasti, certo non hanno vinto, però poi ci sono delle nazionali talmente superiori a livello qualitativo come la Spagna ieri, la capacità e la tecnica di questa squadra non ha uguali per certi versi, perché battere la Francia, al netto che dicano ieri è mancato quello.
0: No, ma in quel modo, battere la Francia in quel modo.
3: Perché la Spagna è questa, e io feci la prima partita al Capoverde, tutti in effetti andavano sotto ritmo, poi ci fu la sorpresa, tutto blocco basso, non riuscire a far gol. Attenzione, concludo con Nico Williams a metà e con Yamal ancora non al meglio.
0: Pensa se, puta caso, domenica sera dovessero accendersi Yamal e Nico Williams. Senti, Antonio, oggi ho letto un'intervista molto interessante a Antonio Conte sulla Gazzetta dello Sport. Tra l'altro Conte sarà in studio a DAZN domenica sera, il 19, per la finale del Mondiale. Stasera scopriremo chi sarà l'altra finalista. Si parla di Conte, si parla di Mancini, ma soprattutto nelle ultime ore si parla di Andrea Pirlo, esperienza alla Juventus un anno, alla Samp in Grecia, quest'anno in Arabia. È una scelta che nel caso dovesse poi essere confermata, ti piacerebbe?
3: Ah, una scelta, diciamo, data dal fatto che con Maldini ha giocato 8 anni, si conoscono bene, lo voleva credo anche al Milan, o forse sono stati insieme anche come allenatore, lui dirigente,
0: sì,
3: forse lo aveva portato.
0: Era allenatore alla Juventus, ha fatto anche la Next Gen.
3: Sì, esatto, quindi meno esperienza di Mancini e di Conte, ma questo non vuol dire niente, perché lì poi ovviamente conta da quello che si va a scegliere, quelli che, diciamo, i nazionali che si va a creare, la mentalità, l'idea, perché Mancini l'aveva creata nel 2018, si è visto poi nel 2021 come ha vinto l'Europeo in maniera esaltante a Wembley contro l'Inghilterra, dominando. Questo potrebbe essere sì, anche se credo che Mancini sia il favorito, vista anche il rapporto che ha con Malagò.
0: Io lo voglio ringraziare, Antonio Di Gennaro.
3: Grazie a voi.
0: Buon calcio e buon mondiale. Ciao DJ.
3: Ciao caro, ciao.
0: Tra l'altro, occhi su Favasuli, perché il nuovo procuratore di Favasuli del Catanzaro è Mario Giuffredi, e nel pomeriggio in cui si è parlato del rinnovo di Vergara, poi sono stati a cena con Allegri, il discorso Favasuli è stato affrontato con Manna. Quindi occhio, perché noi siamo andati dietro e prima Calaili, poi si è parlato di Norton Caffi, poi ricorderete Dodò. Io nel novero dei nomi che potrebbero arrivare inserisco a pieno titolo Favasuli. Torniamo al telefono, torniamo alla presentazione di Max Allegri. Ieri in teatro il collega del Mattino che ha avuto il piacere di incrociare e di salutare, Bruno Maiorano. Caro Bruno, buon pomeriggio.
4: Ciao Walter, buon pomeriggio a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Senti, tanti messaggi ieri, sin dal post conferenza. Allegri ha detto poco, Allegri non si è sbilanciato, Allegri non si è sbottonato. Io ho visto un Allegri asciutto, essenziale, diretto, chiaro e soprattutto un uomo emozionato. Emozionato per la bellezza del teatro, la location, emozionato anche nel ricordo della mamma. A me la conferenza è piaciuta, poi è chiaro che dipende dai punti di vista. Scusate, ma Allegri viene a Napoli, non ha incontrato un solo calciatore, ma cosa ci deve dire se prima non inizia a lavorare con la squadra?
4: Sì, sì, da questo punto di vista anche lui, no, è stato chiarissimo, perché ha fatto i conti con quello che succederà. Ha fatto i conti con una piazza che sicuramente non lo ha accolto nel migliore dei modi, ma secondo me è stato anche molto ma molto simpatico quando ha detto: mi sento in debito con
0: sono venuto apposta sono venuto apposta per restituire. È partito l'applauso, ha fatto sorridere tutti noi, momenti anche di grandi emozioni, e poi ha fatto capire che di De Bruyne ha una stima enorme, ma chiaramente dovrà valutare il modulo da adottare. Io poi non lo so se il modulo verrà, diciamo, scelto per esaltare De Bruyne, cioè se è De Bruyne che determinerà il modulo o sul modulo è De Bruyne che dovrà adattarsi. Questa secondo me è una bella riflessione che andrà fatta.
4: Ma sì, io credo sempre che Allegri sia l'allenatore perfetto per poter utilizzare la famosa metafora del sarto, perché in pochi sono gli allenatori che riescono a cucire addosso alla squadra l'abito perfetto in base alle caratteristiche dei giocatori, perché poi anche un po' l'ho fatto capire ieri Allegri, non è uno che guarda il modulo, un modulo preciso, un modulo specifico, ci sono giocatori che vanno resi perfetti a seconda delle situazioni.
0: E tanti amici che continuano a scriverci della conferenza di ieri, magari non gli è piaciuta, però la comunicazione di Allegri è questa. Tra l'altro, al termine di quella conferenza, mentre io salutavo il collega Maiorano, ho intravisto che gli è stata consegnata la statuetta. Già hanno fatto, non è neanche arrivato, gli hanno già fatto la statuetta. Gliel'ha fatta un maestro, ragazzi, perché l'arte presepiale di San Gregorio, a me fa molto piacere che vengano fatte le statuette ai personaggi del calcio, ai grandi attori, ai grandi artisti, perché questo vuol dire sempre parlare dell'arte presepiale San Gregorio Armeno, che sapete durante il periodo di Natale c'è un afflusso di turisti straordinari, il maestro e Marco Ferrigno che abbiamo in diretta. Maestro Ferrigno, buon pomeriggio. Ciao Marco.
5: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie.
5: È il caso di dire non c'è due senza tre.
0: Non c'è
5: l'avevo
0: due.
5: Consegnato a Luciano Spalletti, l'ho consegnata ad Antonio Conte ed è andata bene, poi benissimo, e mo la consegniamo ad Allegri e come si dice, non c'è due senza tre.
0: E allora incrociamo le dita, tra l'altro so del tuo
5: già
0: rapporto.
5: Sono incrociato.
0: Esatto, il tuo rapporto bellissimo con Luciano Spalletti, idem con Antonio Conte, con la sua signora, tra l'altro stiamo anche vedendo Marco ieri in teatro con la statuetta, ma gli ha regalato anche il corno portafortuna, ho visto Allegri molto...
5: A dir la verità il corno era per il presidente, sul corno c'era il famoso scudo della nuova maglia del Napoli, con un 100 e sotto una vita al max. Con chiaro riferimento all'allenatore.
0: Una vita al max, Bruno Maiorano. E Allegri ha detto: l'anno del centenario è importante, capita solo una volta, sentiremo questa responsabilità. Io ho visto un Allegri molto determinato. Collega Il Mattino, Bruno Maiorano. Bruno, solo da te.
6: Sì, assolutamente. Innanzitutto saluto Marco, che è sempre impeccabile nelle sue opere, riesce poi sempre a cogliere gli aspetti caratteristici dei vari soggetti che ritrae. E sì, diciamo che da buon napoletano è giusto che anche Allegri capisca che l'effetto fortuna sarà importante.
0: Senti scusa Bruno, il nostro Vincenzo Perna mi ha dato una curiosità, perché qui abbiamo il maestro Ferrigno però che ha fatto la statuetta Allegri, gliel'ha data, so che però anche tu hai la tua statuetta.
6: Vero, confermo, anche Vincenzo è uno di quelli che ha partecipato al regalo dei miei 30 anni.
0: I tuoi 30 anni ti hanno regalato.
6: Sì, ormai molti anni fa, purtroppo.
0: Quindi tu molto prima di Max Allegri, va bene.
6: Molto meno famoso, va bene lo stesso.
0: Un abbraccio grande e grazie di cuore, grazie.
6: Ciao, grazie a voi.
0: E tra l'altro scusatemi, lasciatemi sparare una posa col mio amico Marco Ferrigno, perché Marco una sera... stava vedendo, io conducevo un programma televisivo in diretta al Teatro San Nazaro, mi fu consegnata una statuetta, io feci una battuta, disse un po' alla Johnny Stecchino, non mi somiglia per niente, e Marco Ferrigno la settimana dopo venne e mi portò la mia statuetta, che ovviamente a casa mia è una sorta di cimelio, perché non è che tutti possono avere la statuetta dal maestro. Sei grande Marco, d'abbraccio.
5: Grazie Walter, un abbraccio a tutti e forza Napoli.
0: Sempre Marco Ferrigno, grazie di cuore. Facciamo così allora, tra poco, perché un altro passaggio invece, perché poi dice Allegri non ha detto niente, non è vero. Quando gli è stato chiesto dei portieri, l'alternanza e se ci sarà una gerarchia, lui ha detto, ma certo che ci sarà. Al momento abbiamo due portieri fortissimi, fortissimi, ovvero Meret e Milinkovic, poi capiremo il mercato, secondo me Milinkovic sarà in qualche modo ceduto, Manna ci sta lavorando, resto convinto che la gerarchia vedrà Meret portiere titolare, come resto convinto che ci siano molte possibilità che arrivi qua Musso dall'Atletico e Musso sarà sì il vice, ma Allegri ha fatto cenno, giocherà 8 partite, 10 partite, per me saranno le partite di Champions League. Poi a proposito, io non lo so se ai colleghi è sfuggito o meno, a me non è sfuggita una cosa. Quando ha fatto il cronoprogramma dei rientri dai mondiali, Allegri ha fatto cenno ai primi due rientri subito a Di Maro, a metà ritiro, McTominay e Lang. Poi ha detto invece De Bruyne e Lukaku verranno a Castel di Sangro il 5 agosto. Non ha fatto riferimento a Oliveira. Non ha fatto riferimento perché se l'è dimenticato o perché Oliveira è in partenza? Questa è una cosa che per esempio non ho colto, poi il mercato ci dirà. Tra poco a proposito di portieri, Gennaro Iezzo dopo la pubblicità.
7: Autoscala guida il tuo futuro. Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

0: oltre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: DNA, ma il DNA del Napoli. Ieri Allegri ha detto un po' di cazzimma non guasterà. È chiaro che Allegri eredita una squadra che, diciamola tutta, è forte, perché è forte, ha un organico che al momento è extra large, tanto che Manna sta già lavorando alle prime cessioni, a cominciare per esempio da Asa e Zerbin, entrambi destinati al Frosinone, sia Turi che Gianluca Vigliotti al Pineto, quindi quella 47 è diventato 43. È vero che partono per il ritiro di Di Maro Lindstrom e Cajuste, partono domani, ma insomma sono entrambi in uscita, quindi arriviamo a 41, partirà anche un altro portiere giovane, siamo a 40. E poi ci sono gli enigmi. Poi, a proposito di portieri, ieri Allegri una cosa ce l'ha detta, cioè ci sarà una gerarchia chiara, ci sarà il portiere titolare e un altro portiere che, diceva Allegri, però nel computo della stagione ti gioca 8-9 partite e diventa determinante in quelle 9 partite, si dovrà far trovare pronto. Credo che sia una soluzione quella di dare una gerarchia chiara, che non abbiamo avuto in questa stagione con Milinkovic e con Meret, che possa condividere il portierone, ovvero Gennaro Iezzo. Jets, buon pomeriggio Gennaro.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a te.
0: Ciao Gennaro. E insomma Allegri ieri ci ha detto ci sarà un titolare e ci sarà un secondo, punto.
1: Si ritorna, diciamo, alle vecchie maniere, come si è sempre fatti, no? Il fatto di avere delle gerarchie esatte per dare tranquillità al titolare, e come è giusto che sia, nel momento in cui serve, diciamo, il portiere di riserva si deve far trovare pronto. Penso che purtroppo in questi anni non l'abbiamo visto, sono un po' di anni che c'è sempre stata un po' incertezza su quello che era la titolarità di due portieri.
0: Allora Gennaro, io ti do il quadro a oggi, ovviamente a oggi, perché ragazzi le strade del mercato sono infinite, però come vi ripetiamo oramai da giorni, Milinkovic, Savic è in uscita, Manna sta lavorando, sta trovando la soluzione. Quindi è evidente che se Milinkovic è in uscita, il portiere titolare sarà Alex Meret. Ipotesi, chi sarà il suo secondo? Ci sono delle ipotesi. Si era ipotizzato un arrivo possibile di Vicario. A me risulta che Vicario andrà alla Juventus ed è per questo che Manna sta monitorando due profili. Uno è quello di Kovar, portiere della nazionale ceca. L'altro, Manna è molto forte su Quamusso dell'Atletico di Madrid. Quindi l'ipotesi potrebbe essere la seguente: che Milinkovic viene ceduto, che Musso viene acquistato dall'Atletico, quotazione 5 milioni di euro. Quindi se vendi Milinkovic a 22 e comunque prendi Musso a 5 milioni, hai 17 milioni in cassa, se riuscissi a recuperare il tutto. Detto questo, Musso ha esperienza e al mondiale con l'Argentina, quindi può darsi pure che ce lo ritroviamo domenica in finale. Ha giocato in Italia, all'Atalanta, conosce la Champions, l'ha fatta dall'Atletico Madrid e all'Atalanta. Ti piacerebbe questa soluzione, Meret portiere titolarissimo per tutto in campionato e Musso in Champions?
1: No Walter, ti dico la verità, il discorso è che

0: forti come il Napoli ce l'ha oggi, come Milinkovic e Meret, come ce l'avevamo in passato. Questo, cioè, sicuramente un club deve avere due portieri forti, però, come abbiamo detto prima, devono essere rispettate le gerarchie. Se si, va, se si dà la titolarità a Meret, Meret farà la Champions League e il campionato. E Musso, magari, se sarà Musso, sarà qualcun altro.
1: C'è un altro.
0: Aspetterà il suo momento, ma se no, magari, ecco qua, magari si sceglie su Musso, su un altro portiere, e si va sulla titolarità di questo portiere.
1: Ok.
0: Per avere quelle gerarchie che sono sempre esistite nel ruolo del portiere. A Napoli non le abbiamo viste, con tanti allenatori c'è sempre stata incertezza su quello che deve essere il portiere della Coppa, il portiere del campionato.
1: Diciamo che, per esempio, prendiamo la classifica, no? Prendiamo la classifica.
0: Con difficoltà altri portieri.
1: Eh sì, certo, e non hai la certezza, anche se in passato, me lo raccontava Marco Amelia e anche Nando Coppola, quando Allegri era al Milan, quando vinse lo scudetto, il presidente era Berlusconi, lui alla domenica prima della partita nello spogliatoio faceva comparire la lavagnetta con 10 nomi. Il nome del portiere o Abbiati o Amelia non c'era mai, quindi lui non dava certezza su chi poi avrebbe disputato la gara. Guardiamo la classifica di Serie A, togliamo il Napoli, ha ragione Gennaro, noi questa certezza magari negli anni non l'abbiamo avuta. Il portiere dell'Inter è Sommer, era Sommer, il portiere della Roma è Svilar, quello del Como è Butes, quello del Milan è Magnan, quest'anno alla Lazio è Provedel. Al Napoli non sapevamo se Meret o Milinkovic. Credo che la scelta Meret titolare darebbe anche forza ad Alex, no?
0: Sì, vabbè, ma quante volte ne abbiamo parlato, Valter? Non è sul discorso di quello che è il valore di Meret. Forse non c'è mai stato quel feeling un po' con la piazza, con i media, con gli addetti ai lavori, e questo veramente sono anni che faccio fatica a capirlo, perché forse magari è un portiere che fa meno sceneggiate e bada più ai fatti. Purtroppo molto spesso noi ci innamoriamo di chi fa le sceneggiate, di chi fa mette la sua persona davanti a quello che poi magari deve essere la sua prestazione. Molto spesso noi ci innamoriamo anche di questi profili, ma io sono sempre convinto che noi ci dobbiamo innamorare di chi suda la maglia e dimostra sul campo.
1: Sai cosa, Gennaro, è che a volte tu hai fatto il portiere tanti anni a livelli altissimi, diciamo che ci sono i portieri essenziali e quelli che un tempo si riferivano fanno le parate per i fotografi, cioè le abbelliscono, fanno quel volo plastico che il fotografo gode perché fa la foto, sì, pazzesca,
0: sì, sì.
1: Però tanto l'importante non è se tu fai la parata per il fotografo, l'importante è che pari.
0: Ma quella è la base, Walter. Il discorso qual è? Che il ruolo del portiere è bello anche perché si va a creare un certo film, un po' con soprattutto con le curve. Ok, perché tu stai lì sotto le curve dei tuoi tifosi, si crea quel film. Poi c'è chi riesce a crearlo perché magari caratteralmente è più aperto, più espansivo, magari c'è qualcun altro che è più tranquillo, ma questo non significa che uno non tiene a quello che fa o non dà il massimo per la propria squadra, capito? Però molto spesso noi ci innamoriamo di chi magari, ecco qua, ti fa le sultanze in un certo modo, ti fa quella, invece magari il portiere è un po' più tranquillo, ma anche il calciatore, non so se il portiere, anche il calciatore è più tranquillo magari per l'opinione pubblica, e lo vediamo come magari uno di poco carattere oppure uno che non è riuscito a creare quel team giusto che ci vuole per fare esaltare i tifosi.
1: Io giudichiamo
0: sempre i calciatori, che sia un portiere, che sia, giudichiamo per quello che danno in campo.
1: Ma certo, Gennaro, ma che vuol dire? Se no uno va sul pregiudizio. Allora, io devo dire, a proposito di portieri, no? Con Gennaro Iezzo, ma pensate, sin dai tempi il Napoli era a Castel di Sangro, si criticava Meretti e Gennaro lo difendemmo a spada tratta, poi guarda un po', il Napoli vince lo scudetto con Spalletti. L'anno scorso, e devo dire durante tutto l'anno, io ho ricevuto critiche feroci dagli ascoltatori, ma che ho sempre accettato, perché quando il dialogo è costruttivo e si hanno delle visioni, purché ci sia rispetto, perché per esempio c'è un deficiente che mi sta offendendo di continuo, si chiama Giovanni. Giovanni, poi ci divertiamo quando ci vediamo in un'aula del tribunale, io con i miei avvocati e lei con i suoi. Ci divertiamo di tutte le offerte.

0: pese, belle pesanti che lei mi sta facendo. Grazie Joan, ci divertiamo molto così, quando poi un giudice stabilirà che lei per esempio dovrà versarmi 5.000 euro, che ben intesi non mi tengo io, li darò in beneficenza al santo bono Pausillipon, e là poi ci divertiamo, così lei si ricorderà di me per tempo e di questo 15 luglio in cui dice forse dovevo star buono con i ditini sulla tastierina al posto di rompere le palle a quel poverino che lavora e offenderlo. Però poi, sa Giovanni, quando lei dovrà versare 5.000 euro al santo bono Pausillipon, secondo me si ravvederà un po'. Questa è la mia idea. Detto questo, l'anno scorso io parlavo molto ai Milinkovic, non ero molto convinto, non avevo condiviso l'investimento, me ne frega di uno che gioca con i piedi, per me il portiere deve parare, non mi piace quelli appariscenti perché la faccia è il cattivo, secondo me era un investimento eccessivo. Oggi Gennaro scopro che Manna sta lavorando per trovare la soluzione a Milinkovic.
1: Forse non sono rimasti contenti.
0: Forse no.
1: Non è rimasto contento il club, però ripeto, se dobbiamo giudicare un po' la stagione di Milinkovic, quella dell'anno scorso, non gli voglio attribuire magari colpe specifiche su qualche partita. Purtroppo il portiere a volte si ritrova in qualche errore, a volte si ritrova a fare delle prestazioni importanti. Milinkovic ha fatto delle prestazioni importanti, qualche errore l'ha fatto, come l'ha fatto Meretto, l'ho fatto io, l'hanno fatto io, chi mi ha preceduto, chi mi ha poi sostituito, ma fa parte
0: è la storia del portiere, poi no? La storia, hai ragione.
1: È il ruolo più difficile, Walter, perché ripeto, sei solo contro tutti. A me mi diceva sempre il mio maestro Ernesto Ferrari, mi diceva sempre: ricordi, tu la domenica non giochi contro 11, giochi contro 21 giocatori.
0: Ma perché tutti i riflettori sono tutti sul portiere, quelli sono in 10, il portiere è solo, si deve isolare, si deve straniare, deve fare tante cose. Credo che debba avere anche l'estro e quel pizzico di follia in più proprio perché solo, no?
1: Sì, vabbè, questo sì. Ma diciamo che già per fare quel ruolo un po' di qualche rotellina nella testa sicuramente non gira come deve girare, ma questo magari ce l'avevo io, ce l'ha Meret, ce l'ha Milinkovic, ce l'hanno tutti. Poi magari poi poi c'è il portiere che, come dicevo prima, magari è più estroso, quell'altro che magari è meno estroso, ma non deve cambiare mai, non dobbiamo mai perdere l'obiettività sulle cose, non si deve andare per simpatia o antipatia.
0: Bravo, senza pregiudizi, bravissimo. Così come sto sentendo, scusami Gennaro, mi stavo infervorando, stavi dicendo, ti avevo interrotto, perdonami.
1: No, per quello che poi ti ripeto, uno lo deve giudicare, se fa un errore va giudicato, c'è la critica, ma deve essere costruttiva sempre nel massimo rispetto del professionista.
0: Certo, ci mancherebbe.
1: Quando fa delle belle cose è giusto che viene esaltato, perché purtroppo Meretto, anche quando ha fatto delle belle cose, dobbiamo dire, non è stato sempre esaltato come...
0: Non c'è mai stato calore intorno a un portiere che per me è fortissimo. Gennaro, ti rubiamo un minuto perché Perna scalpita, ha detto aspetta che c'ho una domanda per Jets. Prego, prego Vincenzo, per Gennaro Iezzo.
2: No, più che altro un'osservazione, vorrei un suo giudizio, perché Jenny, troppo spesso si è detto che questo è un portiere troppo silenzioso, ma per quante volte ne abbiamo parlato, io non credo che un portiere silenzioso, che non si faccia sentire con i compagni, possa arrivare a certi livelli.
1: Allora ti dico, forse l'ho ripetuto anche qualche altra volta, io sono sempre del parere che il portiere, ruolo difficile, è quello che vede un po' tutto quello che succede dalle spalle della linea difensiva, dei suoi compagni di squadra, deve saper guidare, no? Ma questo non significa parlare, urlare in continuazione. Io dico sempre, lo dico forse anche a volte anche ai ragazzi che stanno nella mia scuola calcio, i portierini, dite la cosa giusta al momento giusto, non martellate, c'è già un giocatore che sta davanti, un difensore
0: c'ha la pressione,
1: è concentrato su quello che deve fare, se sente una voce tututum, che molto spesso dà fastidio, e allora la parola giusta detta al momento giusto ti evita un gol e ti evita di fare parate che miracolose, ok? Questo è il discorso, parlare al momento giusto.
0: Bravo, come ha fatto Allegri ieri, ha parlato poco, ha detto il giusto, lui parlerà col campo, sarà il campo a parlare. Gennaro Iezzo, grazie di cuore. Ah Gennaro, scusami, siccome leggo di una possibilità, no, che il Napoli possa anche prendere Fortini, ma è davvero bravo Fortini?
1: Ma è un portiere, allora io ti dico, io andrei su qualche profilo.
0: Fortini Juve Stabia, Fortini Juve Stabia parlavo.
1: No, Fortini Juve Stabia, sì, sì, sì, sì, un portiere che ha fatto bene. Il portiere ha fatto bene. Però io penso che in questo momento qua il Napoli andrà a blindare il reparto portiere, secondo me, con un portiere con un po' di esperienza in più. Però questo non significa che Fortini è un portiere che comunque ha fatto bene e può far bene.
0: Un abbraccio speciale, Gennaro Iezzo. Ciao Gennaro.
1: Ciao Walter One.
0: Ciao grande. Allora, oggi e domani test, tra poco andiamo a Castelvolturno, Riccardo Catapano, io ci tengo a darvi tutti gli appuntamenti. Domani ancora live dalla Casa del Napoli, da Castelvolturno, poi ci trasferiamo a Di Maro, perché venerdì dal 17 al 27, ascoltate tutto bene quello che vi dico, dal 17 al 27 seguiremo tutto il ritiro di Di Maro Folgarida, Susi Fiorillo, Paolo Del Genio, tutti i collegamenti, tutti gli allenamenti del Napoli con Paolo Del Genio, racconteremo l'entusiasmo dei tifosi. Poi il 31 luglio la grande notte del centenario, e siccome dal 29 c'è anche il ritiro a Castel di Sangro, dal 29 luglio al 13 agosto vi trasmetteremo anche tutto il ritiro da Castel di Sangro. In questo caso gli inviati a Castel di Sangro saranno Gianluca Miranda, Marcello Calvano, Riccardo Catapano. Ma il 31 luglio, la grande notte del centenario, noi avremo uno speciale con Gianluca Vigliotti, 100 anni d'amore. I gruppi organizzati hanno organizzato qualcosa di strepitoso. Tra l'altro ci saranno tante ex bandiere, il nostro Emanuele Calaiò, Gennaro Scarlato, ho visto il video di Clementino e poi ancora Batman taglia la tela, Peppe Bruscolotti il grande capitano, Gianni Improta. So che i gruppi ultra stanno organizzando delle cose stupende, so che ci sarà un'emozione pazzesca, perché noi seguiremo tutto il percorso da Piazza dei Martiri, è lì che si raduneranno, portate una torcia, ovviamente qualcosa d'azzurro, perché la notte del centenario è una notte da celebrare, si dirigeranno alla Rotonda Diaz. Noi quella sera, dalle 20 all'1 di notte, lo speciale centenario, la grande notte del centenario, Gianluca Vigliotti in studio con tanti ospiti, e avremo in two box tanti collegamenti, Vincenzo Perna alla Rotonda Diaz, Gianluca Miranda dal ritiro ai Castel di Sangro. Così alla mezzanotte sapremo la festa del centenario degli ultra a Napoli e cosa accadrà a Castel di Sangro. Siamo al 31, l'1 poi c'è il centenario, poi naturalmente c'è il ritiro, poi c'è il mercato, poi c'è il Radio Gol e poi il 22 comincia il campionato, ragazzi. E allora eccoti Perna che torna protagonista, che vi racconta tutta la stagione. Vi ho detto il timing, manca il closing, quello arriverà a breve.
3: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super Promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com. Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, due giorni al ritiro del Napoli a Di Maro Folgari. Dai, allora benvenuto, ben ritrovato al sindaco Marco Pancera che ci raggiunge in diretta. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buon pomeriggio.
0: E sicuramente l'attesa cresce, immagino soprattutto da parte vostra. Sono già arrivati i primi napoletani, ormai ci prepariamo, manca pochissimo all'arrivo della squadra di Massimiliano Allegri.
1: Sì, manca proprio poco, siamo in fermento, qualche tifoso napoletano si vede già che per le vie del paese. Noi stiamo definendo gli ultimi preparativi per accogliere a braccia aperte e a pieno titolo e con la massima serietà la squadra Napoli Calcio, come ha sempre fatto, insomma. Speriamo di non deludere quest'anno soprattutto.
0: Direi proprio di no, tra l'altro siamo nell'anno del centenario, ovviamente una grande responsabilità anche da parte di Maro. Sono due le aree principi di questo ritiro, ovviamente lo stadio comunale, la Ski.it Arena e anche inevitabilmente quella che è l'area eventi, tutte tirate a lucido per accogliere i tifosi del Napoli.
1: Sì, stiamo definendo la parte sportiva, dove ci sarà appunto, oltre alla struttura, naturalmente il campo, ci sarà il villaggio con inserito il DOM, dove lì si raccoglierà tutta la storia museale del calcio Napoli e quindi poi attrezzato con giochi per bambini e quant'altro. Dopodiché appena fuori al villaggio ci sarà anche un punto gastronomico dove quest'anno abbiamo cercato di unire le due realtà gastronomiche napoletane, i vostri operatori che ci faranno degustare le specialità vostre e altrettanto cercheremo di fare noi, per poi trasportarci in paese, in Piazza Madonna della Pace, nell'area eventi, dove lì verranno appunto eseguiti tutti gli eventi, le proiezioni cinematografiche, gli eventi musicali, la presentazione della squadra. E poi nelle immediate vicinanze della piazza c'è il teatro, anzi confina con il teatro, dove ci saranno appunto la presentazione dei giocatori, del mister e conferenze stampe varie.
0: Non soltanto una preparazione diciamo così manuale, ma anche direi telematica, perché attraverso Visit Val di Sole, sindaco, è possibile non solo eventualmente per vedere i biglietti per le amichevoli Napoli-Arezzo che si terrà il 22 luglio e Napoli-Carrarese il 26 luglio, ma anche gli allenamenti, le sessioni di firme, poi l'area espositiva, tutto per poter eventualmente evitare di trovarsi fuori, ecco, da queste possibilità che ci sono all'interno del ritiro del Napoli.
1: Sì, proprio così, quest'anno ci sarà anche un nuovo sistema per accreditarsi alle amichevoli e per entrare coi pass a vedere allenamenti e quant'altro tramite appunto APT che gestisce questo servizio. È un servizio che cerca di migliorare quelle criticità che ci sono state e che abbiamo recepito l'anno scorso.
0: C'è un diciamo così, gliel'ho chiesto più di una volta, però magari più che si avvicina il ritiro, magari viene in mente qualche altra cosa. C'è qualche altra piccola sorpresa che state preparando, che magari è anche pronta e che l'ultima volta che ci siamo sentiti ancora non lo era?
1: Sì, abbiamo cercato di allora, vicino al centro sportivo scorre il nostro torrente Melidrio e i giocatori sono sempre andati in un punto a fine allenamento per rinfrescarsi e quindi fare delle terapie per la circolazione e quindi immergevano diciamo il corpo nell'acqua fredda del torrente Melidrio. Noi quest'anno abbiamo preparato una vasca naturale, l'abbiamo potenziata, l'abbiamo abbellita, abbiamo garantito un accesso comodo ai giocatori per poter davvero utilizzare questa vasca naturale per questi scopi, per queste diciamo terapie, diciamo così, che possono servire al giocatore.
0: Sindaco,
1: diciamo, è un'aggiunta.
0: Un'aggiunta in più. Sindaco, prima di salutarla, la faccio salutare, visto che mi ha citato l'APT Val di Sole, Luciano Rizzi, presidente, che ci raggiunge in diretta. Eccolo qua. Ciao Luciano, benvenuto, presidente.
2: Ciao a tutti.
0: Ecco, la faccio salutare il sindaco, ovviamente, il sindaco Pancera, che abbiamo avuto ospite qui poco fa.
1: Ciao Luciano.
0: grazie,
2: ciao,
0: sindaco.
2: Ciao, sindaco.
0: Grazie, sindaco, grazie davvero. per essere stato con noi, buon lavoro.
1: Saluti, buon lavoro.
0: La lascia i suoi impegni, che so che sono davvero tanti. Vengo da te, presidente, perché effettivamente l'elogio di poco fa del sindaco era che il grande supporto dell'APT era anche per provare a risolvere le piccole criticità che magari c'erano stati negli anni precedenti. Viene sempre però da ricordare che oltre al ritiro del Napoli ci sono tantissime bellezze in Val di Sole da non lasciarsi scappare.
2: Assolutamente sì, nella nostra valle, diciamo, per gli eventi sportivi i momenti principali sono appunto per quanto riguarda il calcio Napoli, e poi abbiamo ogni anno la Coppa del Mondo di mountain bike. Quest'anno in realtà è il mondiale di mountain bike a fine agosto. Oltre abbiamo appena fatto i campionati europei di rafting e di canoa, sono un po' i tre punti su cui noi andiamo a lavorare per quanto riguarda lo sport. Pensiamo anche che chi viene a vedere lo sport però è anche una persona che ama la cultura, e quest'anno abbiamo a Castel Caldese una bellissima mostra di street art con diverse opere di Banksy, diverse opere che riguardano anche Andy Warhol, per cui è una mostra bellissima che richiama addirittura gli affreschi e confronta gli affreschi del castello originali fino alla street art attuale, sovrapponendo il tutto, quindi unica in Italia.
0: Beh, direi che
2: tante novità.
0: Direi che sì. Ci sono tante novità, e che tra l'altro ancora una volta confermano quanto, tra l'altro, al di là del ritiro del Napoli, quelle che sono le vacanze in montagna sono sempre più rivalutate da parte di tutti gli italiani, oltre che dei napoletani.
2: Sì, perché negli anni abbiamo imparato che anche l'amante del calcio, quando viene in vacanza, vuole sì vedere il Napoli, ma già che c'è vuol vedere anche il resto della valle, vuole essere una vacanza, non solamente una vacanza intesa come le
0: persone
2: che possono vedere il Napoli, no, assolutamente, quello possono fare fondamentalmente anche a Napoli, insomma. Va ricordato che il nostro scopo è di creare le vacanze per chi viene da noi, sono dei turisti che sono anche sportivi, che sono tifosi, non sono prendono lo spunto del Napoli per farsi una vacanza, quindi sì, hanno l'obbligo di dare un ventaglio di possibilità. Quest'anno abbiamo anche una bellissima novità in Val di Peio, è dedicata ai bambini, che sono le case volanti, quindi è un grandissimo progetto che dalla quota di Cima Peio, quindi a dove partirebbe la discesa d'inverno, si scende a piedi e sono tutte le case sugli alberi che all'interno hanno i vecchi giochi di una volta, tipo le biglie e queste cose. È una cosa inaugurata da poco,
0: una riscoperta.
2: Per le famiglie è l'ideale, esattamente.
0: Sì, e magari i più adulti magari si possono dedicare alle terme di Peio come quelle di Rabbi, e poi magari invece i più piccoli sulle case volanti. Grazie davvero,
2: noi
0: presidente.
2: Noi pensiamo anche alle signore, perché i signori quasi sempre vengono e tifano Napoli, i bambini imparano dal papà,
0: le
2: mogli sono le più difficili
0: da accontentare. Ha ragione, presidente, grazie davvero per essere stato con noi.
2: Splendidi.
0: Grazie davvero a Luciano Rizzi, presidente APT Val di Sole, con il quale chiudiamo anche questa seconda ora di Radio Gol. State lì, perché dopo le ultime sul meteo ritorniamo a Castel Volturno dal nostro Riccardo Catapano.
3: Kiss Napoli meteo.
4: Amici di Radio Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni dovremo fare conti con temperature davvero molto alte in Campania, così come in tutta Italia. Anticiclone nordafricano, temperature massime che nelle zone interne arrivano a toccare anche i 37-38 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole, caldo tra l'altro anche nelle ore serali e notturne. Si sta un po' meglio al mare grazie anche a un po' di brezza marina, ma lì si fa sentire comunque un po' più di umidità, quindi il caldo resta pesante anche in quelle zone. Arriverà aria più fresca mercoledì prossimo. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
5: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, sono le 15 e allora possiamo aprire la terza, l'ultima ora e l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio, andiamo subito a Castel Volturno, al Training Center, nella casa del Napoli. E allora la casa del Napoli, e Riccardo Catapano, che vedo collegato. Oggi giornata, primi test per i calciatori, domani la seconda, venerdì la partenza per Di Maro, stavo dicendo Castel di Sangro, no? Lì ci andranno il 29 di luglio. Buon pomeriggio Riccardo.
6: Ben ritrovato direttore, siamo ancora qui ovviamente al training center di Castel Volturno, manca solo Massimiliano Allegri, è l'unico che è rimasto ancora all'interno del centro sportivo insieme al suo staff. Tutti i calciatori azzurri protagonisti di questa mattinata di visite mediche sono andati via, per ultimo Alex Meret, che tra l'altro si è concesso anche ai tifosi qui presenti con foto, con autografi di rito, un Alex Meret tranquillo, sorridente. In generale, se vogliamo fare un ufficio facce di questa prima giornata di raduno qui a Castel Volturno, un clima davvero molto disteso tra i calciatori azzurri, abbiamo visto fermarsi Vergara, Mazzocchi, lo stesso Alex Meret, Sam Beck, ma anche lui, i tifosi hanno detto: Sam, puntiamo su di te l'anno prossimo, un sorriso da parte del difensore olandese. E in generale, insomma, un clima abbastanza sereno per questa prima giornata. Domani toccherà invece ad un altro gruppo effettuare le visite mediche e fare anche la conoscenza per la prima volta con Massimiliano Allegri ed il suo staff, per poi, come ricordavi tu, partire alla volta di Di Maro il 17, già nel primo giorno seduta pomeridiana per quanto riguarda il Napoli, che ovviamente vi racconteremo qui su Kiss Kiss Napoli. C'è attesa, ci hanno detto che insomma Allegri è l'unico rimasto all'interno del training center, ovviamente anche per lui è il primo giorno ufficiale qui nel centro sportivo, quindi sta prendendo un po' di mestichezza con quello che sarà il centro sportivo, la sua casa nel corso del prossimo anno, meglio delle prossime tre stagioni, visto il triennale firmato con il Napoli. Ovviamente, qualora dovessimo intercettare con le nostre telecamere, con il nostro Flavio Esposito, l'uscita di Massimiliano Allegri, e vi richiederemo ovviamente la linea.
5: Bene, tra l'altro voglio fare i complimenti a Catapano e a Flavio Esposito, perché chi ci segue in TV, vi ricordo Kiss Kiss Napoli TV, canale 76 del digitale terrestre, abbiamo visto le immagini di Mazzocchi, di Meret, di Sambeco, ma molto disponibili, si sono fermati con i tifosi per una foto, per un selfie, per un autografo. Riccardo, grazie per ora, magari torniamo da te giusto per un ultimo flash più tardi, e per ora ti ringrazio dalla casa del Napoli, da Castel Volturno. Grazie Riccardo.
6: Buon lavoro direttore.
5: Grazie, grazie davvero. Ieri la presentazione ufficiale Massimiliano Allegri, Teatro San Carlo, c'era anche il collega Canale 5, Pietro Pinelli. Buon pomeriggio Pietro, come stai?
7: Ciao Walter, buon pomeriggio. Tutto
5: buon pomeriggio, location mozzafiato. Io ho colto sin dall'ingresso sul palcoscenico del Teatro San Carlo l'emozione di Massimiliano Allegri, e ritengo che è molto bello, uno della sua esperienza, uno della sua grandezza, un vincente, comunque ha allenato per tanti anni la Juve e il Milan, ha detto: io però una cosa così grande non l'ho mai vissuta, forse addirittura è troppo. Era proprio visibilmente emozionato.
7: Eh sì, perché ha allenato, è vero, in grandi piazze, che però solitamente non riservano delle presentazioni se non quelle classiche nella sala stampa dei centri sportivi di riferimento, in location così particolare e iconiche di una città. Poi la piazza di Napoli sicuramente è una piazza particolare, molto passionale, e probabilmente questo ha reso l'evento ancora più suggestivo. Un Allegri dalla lacrima facile, anche perché si è emozionato due volte durante la conferenza stampa, prima nel ricordo della mamma e poi un altro passaggio quando non lo ha nominato, ma credo che il riferimento fosse chiaro, rivolto a Giovanni Galeone, quando ha detto: a me un allenatore mi ha insegnato che se non lo vedi un giocatore non lo puoi giudicare prima. Non so se ricordai.
5: Lo ricordo benissimo questo, il passaggio.
7: Questo passaggio anche lui lì si è emozionato, e credo che, ripeto, anche se non lo ha nominato, ricordato, ma il riferimento fosse proprio a Giovanni Galeone.
5: E fu proprio Giovanni Galeone a volere Massimiliano Allegri a Napoli da calciatore, stagione 97-98. Un Massimiliano Allegri che, quando ha ricordato la telefonata del presidente De Laurentiis, il presidente lo chiamò a mezzanotte, lui era a Dortmund in ritiro con la Juve, vigilia di una gara ai Champions, sarà sobbalzato perché dice: porca miseria, mezzanotte mi chiama il presidente. E lui ha ricordato che in quei giorni la sua mamma, poi scomparsa in seguito, non stava bene. Abbiamo visto un lato umano che francamente mi ha molto colpito. Io credo che sia stato molto bello quello che è accaduto.
7: Guarda,
5: ieri
7: io ti dico una cosa, perché ho avuto un'esperienza diretta con Massimiliano Allegri qualche anno fa, quando sono andato a fare un servizio dove era anche lui presente nella sua scuola calcio a Livorno, quindi abbiamo passato un'intera giornata insieme a lui al ristorante, quindi un Allegri un po' fuori da quello che è il cliché classico di un allenatore, e credo che qualcosa sia trapelato anche ieri nel suo modo di pensare al calcio di oggi. Allora, diciamo che lui è uno contrario a tutti i cliché che si danno quando praticamente si parla dell'esterno, del quinto esterno, della finta ala, dici, chiamiamoli come si chiamavano una volta, cioè uno rimasto fedele ai termini calcistici di un tempo, cioè il terzino è il terzino, il quarto centrocampista è un'ala, insomma è uno che si ribella un po' a queste nuove etichette che vengono affibbiate di anno in anno nuove al gioco del calcio, che però è sempre lo stesso da decenni. È cambiata probabilmente solo il tipo di preparazione, ma poi i moduli più o meno sono quelli, i ruoli sono sempre gli stessi, e quindi ecco, dare delle etichette a lui non è mai piaciuto. Ed è una persona fuori dal campo simpaticissima, del resto è un toscano, sempre pronto alla battuta, e l'abbiamo visto anche in questi anni nelle altre squadre. Credo che vi farà divertire molto nelle conferenze stampa di presentazione delle gare, perché insomma è uno che sta al gioco, però poi
5: anche ieri qualche bella battuta l'ha fatta, soprattutto quando ha detto, quando gli chiedevano, da allenatore della Juve hai vinto due scudetti, forse devi restituire qualcosa al Napoli, e Allegri ha detto sono venuto per restituire. Grandi risate. Poi tra l'altro è uno che farà tutte le conferenze stampa, perché lui ama le conferenze della vigilia prepartita, quindi ha ragione Pinelli, avremo spunti e anche momenti di sorrisi, perché poi non devono mancare, no Pietro? Se no,
7: esatto,
5: ci pigliamo troppo
7: sul
5: serio.
7: E ieri direi che uno spunto importante l'ha dato, perché nel complesso diciamo che la conferenza non è stata eccelsa, ma è anche normale, tranne le solite parole di rito. Però lui a un certo punto, ricordando che è il centenario del Napoli, si è presa una grossa responsabilità,
5: ha detto siamo tutti responsabili, certo,
7: che ha detto che il 30 maggio dovremmo vincere un trofeo, e a quel punto poi c'è stata l'intromissione del presidente De Laurentiis, che ha parlato di Champions, però credo che non fosse quello.
5: No, anche perché l'ultima giornata di campionato è fissata proprio al 30 maggio, quindi la finale Champions sarà postuma, sarà i primi di giugno, il che vuol dire che Allegri ha parlato di 30 maggio. Poi naturalmente mano a mano noi scopriremo cosa proverà Di Maro, quando si aggregheranno quelli dei mondiali, il modulo, il mercato. Cioè, parlare oggi, la conferenza di ieri, ragazzi, ma era una conferenza di presentazione, cioè Allegri non sa ancora la conformazione certa dell'organico, vuole conoscere i calciatori, vuol capire se giocherà a 3, se giocherà a 4, e poi qualcosa l'ha detta, cioè ha detto io ho molti attaccanti esterni, è ovvio che là davanti con Højlund gliene metterò altri due, no? Mi è parso molto chiaro.
7: Sì, sì, è stato molto chiaro, e io sono tra quelli che comunque sono per il risultato, quindi per il classico portomuso, non sono un giochista, e quindi vorrei raggiungere l'obiettivo magari anche giocando male e vincendo anche 1-0, perché mi ricordo quando ero tifoso, e questo mi lega molto a Napoli, io seguivo il Napoli con il Roma Club Napoli, e ci fu un anno, credo era l'84, non mi ricordo,
5: sì,
7: in cui la Cremonese giocava un calcio spettacolare, era la Cremonese
5: di Mondonico, era la ricordo benissimo.
7: Si mise in difficoltà a San Paolo, segnò un gran gol in mezza rovesciata Daniel Bertoni quella domenica. Però poi la Cremonese alla fine del campionato fu retrocessa in Serie B, quindi io punto sempre al risultato, che può avvenire con il gioco, con il non gioco, con un autogol, con un
5: rigore. Quindi sei un risultatista.
7: Sì, assolutamente sì.
5: Vabbè, il collega del TG5 è Pietro Pinelli, grazie Pietro, buona giornata.
7: Ciao Walter, buona giornata, un saluto a tutti.
5: La presentazione di ieri di Allegri, collegamenti con Castel Volturno, l'occhio sul mondiale. Ieri sera la Spagna batte 2-0 la Francia, stasera l'altra semifinale, 40 anni dopo la mano de Dios sarà ancora Argentina e Inghilterra. Ieri sera ho seguito Rai 1 il post partita con Alessandro Antinelli e nel parterre dove c'era Falcao, c'era Tardelli, c'era Stefano Sorrentino, c'era il direttore Massimo De Luca che ha dato il titolo. Ciao direttore, buon pomeriggio.
8: Ciao Walter, mi diverto ogni sera.
5: Ma è stato un grande titolo quello di ieri, eh? Ieri è stato bellissimo.
8: Però posso dirti, dimmi. Possiamo scherzare un po'.
5: Ma certo.
8: Dunque, ieri cos'è che ho fatto? L'eclissi di Francia.
5: Esatto. L'eclissi però, della Francia di Deschamps.
8: Il titolo che mi a me personalmente in questo periodo è piaciuto di più è quando il Belgio si è salvato negli ultimi secondi della partita con chi era, con l'Egitto, mi ricordo.
5: Sì, più. Con l'Egitto, col Senegal, che col Senegal.
8: Col Senegal che perdeva 2-0, no? All'ottantesimo.
5: Esatto.
8: E il titolo fu "Al Belgio non c'è mai fine". Vabbè, mi diverto.
5: Ma sì, ma
8: la vecchia,
5: direttore,
8: la vecchia,
5: ma ogni tanto
8: dei titolisti di quotidiani.
5: Per esempio, oggi devo dire i tre quotidiani sportivi hanno fatto grandi titoli, Per esempio, Rien Nova Plus è stato fantastico. Tra l'altro si chiude l'era Deschamps perché poi sarà Zinedine Zidane il nuovo commissario tecnico. Io ho visto tanta Spagna, poca Francia, poi veniamo a stasera. Ieri la Spagna mi è parsa proprio dominante, Massimo.
8: Assolutamente, tant'è vero che nel mio titolo c'è l'eclissi di Francia, no? Perché chi l'ha vista la Francia ieri? Fin dai primi minuti era apparsa evidente, noi seguiamo la partita insieme, no? Con Tardelli, con Paolo, con Roberto Falcao, con Ciccio Graziani, Alessandro Antinelli. Ma passati i primi 5 minuti si vedeva che proprio non azzeccavano due passaggi in fila, anche perché le linee di passaggio erano, guarda caso, occupate dai centrocampisti spagnoli, che non gli consentivano quasi niente. E uno, due, tre passati i minuti è stato chiaro che la partita stava prendendo un certo corso. Si pensava che l'enorme talento distribuito tra i vari giocatori della Francia prima o poi potesse ribaltare la situazione, e così non è stato.
5: La qualità impressionante, tu hai fatto riferimento al centrocampo, no? Sai, vedere Rodri,
8: spagnolo,
5: cioè vedere Fabian Ruiz, poi entra Pedri, e poi a un certo punto
8: si inseriscono Pedro Porro.
5: Pedro Porro, fantastico.
8: Di difensori, ma è straordinaria. Eppure, hanno un centravanti, vogliamo dire, di scorta. Oyarzabal,
5: sì,
8: che all'inizio stagione,
5: sì,
8: all'inizio mondiale, nessuno prendeva in considerazione, ha cominciato subentrando dalla panchina, ma puntualmente segnando. Ieri ha tirato un rigore perfetto, perché abbiamo visto anche i più grandi, Messi compreso, con questa rincorsa che si interrompe e poi riparte, e il più delle volte ne esce fuori un tiro moscio, per dirlo in termini poco eleganti, che è facile preda di questi portieri che poi sono tutti 1,90 m, sono anche bravi. E invece Oyarzabal, come si faceva un tempo, è partito senza esitazione, ha tirato una botta forte al centro, tirato bene, e arrivederci, grazie. Ma non lo capisco io perché tutti quanti, la maggior parte, vadano invece a questa esecuzione sincopata, per definirla, no? Alberto Sordi avrebbe detto con l'hesitation, ti ricordi?
5: come no?
8: Lo faceva Santi Bailor sul teatro, che poi gli tiravano i gatti morti, eccetera. L'hesitation è questa.
5: Grandissimo Alberto Sordi, sì, grandissimo.
8: Invece
5: Alberto,
8: questa hesitation nel ricorso del rigore in genere partorisce un rigore.
5: Non porta grandi risultati. No. Fin qui abbiamo raccontato col direttore Massimo De Luca ciò che è accaduto ieri, e quindi abbiamo, riavvolgendo il nastro, ripercorso la prima delle due semifinali. Stasera, 40 anni dopo, sarà Argentina-Inghilterra, e credo che sia una gran bella semifinale.
8: Bellissima, bellissima. Ovviamente è stata in questi giorni caricata di tutti i significati possibili relativi alla guerra delle Malvinas, eccetera. Io però dico una cosa, quello è un tema che c'è sicuramente negli argentini, perché io ho avuto il piacere di tornare a Buenos Aires, dove ero stato per il Mondiale del 78, di tornare a trovare mia figlia che ha lavorato lì per 8 anni, e vedevi dappertutto post, tabelloni, cose che dicevano Malvinas sono Argentinas, no? Ok? ma gli inglesi e i ragazzi inglesi, sono tutti ragazzi questi che giocano,
5: sono giovanissimi, cioè,
8: abbondantemente dopo la guerra delle Falkland o Malvinas, che si voglia dire, ma manco lo sanno probabilmente, cioè gli inglesi non, secondo me non la vivono da quel punto di vista, la vivono dal punto di vista di una rivalità che vide Maradona prima per farli e poi stupirli con quel secondo strepitoso gol del secolo, e quindi certamente la giocheranno sul piano di una rivalità accesissima, però ecco, il tema delle Malvinas è sicuramente negli argentini ma non negli inglesi.
5: Senti Massimo, ti faccio una domanda, perché stasera ci saranno di fronte due squadre con due storie, una l'Argentina, ricordiamolo, è campione del mondo in carica, dall'altra parte l'Inghilterra che non vince da 60 anni
8: e che ha vinto una sola volta su un gol fantasma
5: per giunta
8: in casa nel 66.
5: Però mi sembra una squadra molto, molto quadrata, anche ostica, certo. Là davanti se hai Bellingham e cioè Harry Kane, ti capita che fai gol
8: male,
5: direi di no,
8: hai messo molto male. Ma poi stiamo forse anche sottovalutando un altro giocatore che per la verità sul mercato non è stato affatto sottovalutato, e parlo di Elliot Anderson, il quale come saprete è passato proprio in queste settimane per la bella cifra di 135 milioni a Manchester City, e tutti ci siamo detti vabbè che esagerazione, però adesso 135 milioni, no? Allora, il gol del pareggio dell'Inghilterra con la Norvegia, perché la Norvegia, ricordiamo, no, era passata in vantaggio, certo, nell'altro o quarto di finale, nasce da uno stop volante di Scott Henderson sul rinvio lungo di Pickford il portiere, e tu mi insegni che stoppare una palla
5: in quel modo lì
8: che arriva dal portiere, che quindi si fa 60, 70, 80 metri di traiettoria tenendoselo incollato al piede per poi spistarlo prontamente a Gordon, il quale a sua volta l'ha messa in banca, che l'ha data a Bellingham, ed è venuto il gol del pareggio, e nasce da quel gesto tecnico straordinario di Elliot Anderson, un'altra arma dell'Inghilterra, che secondo me l'Inghilterra più forte di sempre, a me sembra francamente questa qui, la più attrezzata, la più, anche la più avvertita tatticamente parlando, e quindi davvero ci accingiamo a una grandissima partita stasera.
5: Insomma, ci sarà da divertirsi. Posso dirti Massimo, guarda, ti ascoltavo, no? Con un silenzio religioso. Ragazzi, Massimo De Luca quando parla è proprio la radio. Cioè, io più lo ascoltavo e più dicevo è la radio. Viva la radio!
8: Che viva bello, la radio, viva sempre. Guarda, ero pochi minuti fa qui a colazione a Roma con un mio caro amico conduttore telefonico Max Cervelli di Radio 2,
5: come no,
8: con il quale anni fa ho fatto un bel programma, e insieme dicevamo la radio è la radio, e io ho fatto, come sai, tanta televisione, ti faccio tutto quello che vuoi, eccetera.
5: Ma la radio
8: è il cuore, la radio sei tu, il pubblico, è una cosa straordinaria.
5: Devo dire che poi, essendo un mezzo di comunicazione caldo, no, avvolgente, c'è stato un momento in cui alcuni media narravano della radio come, tra virgolette, un mezzo di comunicazione in disuso, perché sì, arrivavano i social, no? Perché
8: brava. Beh, Video Killed the Radio Star,
5: ma è proprio attualissimo, la radio è di un'attualità, di una modernità che trovo straordinaria. Esatto, Massimo, grazie davvero.
8: A voi, grazie. Buona semifinale per stasera.
5: Anche Aspettiamo. A te, buon lavoro alle notti mondiali, Rai 1. E buon pomeriggio a Stefan Zwok. Buon pomeriggio, Stefan.
9: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
5: Gli è stato chiesto ieri in conferenza stampa Max Allegri di Højlund, dicendo lo volevi l'anno scorso al Milan. Ha detto l'anno scorso l'ho scansato, stavolta l'ho preso. Io ho notato un Max Allegri molto contento, e sono convinto che Højlund, che ha già fatto benissimo all'Atalanta, che ha fatto benissimo al Napoli con Conte, paradossalmente dopo l'anno in cui ha lavorato con Conte possa fare ancora meglio con Allegri. Zwok, a te Stefan.
9: Ma intanto sicuramente Max è contento di essere andato al Napoli, perché il Napoli da ormai più di 10 anni è una città molto importante in Italia, e punta sempre a vincere lo scudetto e come minimo entrare sempre nella Champions League, perciò ha un top team da guidare, una top società. Poi logico, se è un top team per forza di avere dei giocatori che meritano di indossare quella maglia. Højlund è uno di questi. ha migliorato qualcosina rispetto a quando è arrivato. Sicuramente, per finire, dico che ha aumentato il proprio bagaglio, perché con Conte
5: ha imparato a fare altre cose
9: che prima non facevo.
5: Sai cosa mi sarebbe piaciuto? E purtroppo, complice l'infortunio di De Bruyne, non l'ho visto. Quella connessione De Bruyne-Højlund, faccio un esempio, una partita su tutte, Napoli Sporting Champions, quel De Bruyne che dà la palla nello spazio a Højlund, ecco, io l'avrei voluto vedere più volte, quella connessione tra i due, perché certo, se hai un De Bruyne in stato di grazia che ti lancia Højlund, il gioco è fatto, Stefano.
9: Ma sai, Højlund che vedremo quest'anno, secondo me sarà un giocatore più verticale, più dedito ad attaccare la profondità. Lavorerà molto meno in contro e secondo me vedremo Højlund migliore, perché con Gasperini la punta attacca tanto la profondità, con Conte invece
5: meno, perché ti viene incontro,
9: non può raccordare, vanno dentro le mezze ali, gli esterni. Quest'anno secondo me Højlund sarà un po' più avanti, sicuramente attaccherà la profondità. Poi bisogna vedere insomma come Max intenderà. Però insomma, quando tu c'hai uno alle spalle come De Bruyne, è anche vero che quest'anno De Bruyne non c'è mai stato, e magari questa palla in profondità non ce l'aveva nessuno nei propri piedi, se andiamo a vedere i centrocampisti, no, del Napoli. Mentre se dovesse essere a disposizione quest'anno, è logico che, siccome Allegri è uno bravo, perché ho sentito anche qualche pazzo che ha criticato l'arrivo di Allegri a Napoli.
5: Ah, voglia, quante ne ho sentiti io in questi giorni.
9: Si parla di un allenatore che ha fatto due finali di Champions e le ha perse perché ha incontrato il miglior Real Madrid di sempre e il miglior Barcellona di sempre. Ha vinto, mi sembra, 6 scudetti, una roba del genere.
5: Uno al Milan, 5 alla Juve consecutivi.
9: 6 consecutivi. Quando tu critichi un allenatore del genere, vuol dire che sei un po' distaccato dalla realtà. Poi può, come dicevo con Per Conte, no? Può piacere il suo modo di giocare, può piacere di più, può piacere di meno, però non si può mettere in dubbio. E ancora una volta De Laurentiis devo dire che ha fatto la cosa migliore che c'era sulla piazza in questo momento.
5: Ma sai, Stefan, io sono uno scevro da pregiudizi. Cioè, a me il fatto di Allegri, ma che mi interessa che non ha fatto la Champions col Milan? Vado a vedere il perché lì era in una polveriera. Ragazzi, ma se critichiamo Allegri vuol dire veramente che siamo imborghesiti troppo.
9: No, ma bisogna vedere anche come, no? Anche il perché. Sicuramente Allegri ha avuto le sue colpe insieme a tutti i giocatori, insieme a tutta la società. C'era casino, ha buttato via una Champions che era quasi messa in cassaforte, perciò qualcosa tutti
5: hanno sbagliato, quando
9: tutti, perché non vince l'allenatore da solo, non vince la squadra da solo, non vince la società da sola, si vince tutti assieme, perché se poi andiamo a vedere che qualcuno vuole scaricare sugli altri, la società, così i giocatori, quello non pagò, così non si vince niente. Invece quando si è tutti uniti i traguardi si raggiungono più facilmente rispetto a quando non hai un obiettivo comune e non si è mai tutti dalla stessa parte. Poi, come ho sempre detto, un campionato si può vincere e si può perdere. Vincere non è mai facile, però se hai un gruppo è ancora più facile. L'importante è che tu sei là a lottare ogni anno per qualcosa di importante. Poi la sconfitta non è un fallimento, perché sennò ci sarebbe solo una che fa bene e 19 squadre che falliscono. Purtroppo non è così, anzi giustamente, meno male non è così. Il fallimento, se chi ti impegni, non esiste, esiste solo la possibilità l'anno successivo di poter far meglio.
5: Ma poi soprattutto parliamo di un allenatore che ha un'esperienza e una mentalità. Mi è piaciuto il passaggio di ieri alla presentazione, quando ha detto poi vengo dopo Conte. È già successo una volta, ha portato bene, ragazzi, ha portato 5 scudetti consecutivi alla Juventus. Un abbraccio a Stefan Zwock. Ciao. Vabbè, Bomber,
9: diciamo che noi ci accontentiamo anche di meno 5 consecutivi, dai.
5: Ah, io anche 2 andrebbe benissimo. Grazie Bomber,
9: ciao a tutti, buona giornata.
5: Grazie buona davvero. Allora, tra poco le battute finali dell'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Abbiamo un'ultima pausa per la pubblicità e poi torniamo. Pubblicità.
10: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 10%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Vi dicevo nel corso della puntata che c'è un'ipotesi, ci sono dei dialoghi per ora in corso, quindi tra il Napoli e il procuratore di Favasuli, Mario Giuffredi, il nuovo procuratore di Favasuli. Al momento sono dei dialoghi, quindi ancora mi mantengo prudente, ma non escludo, anzi ipotizzo, che possa essere proprio Favasuli l'alternativa di Lorenzo. E quindi magari potremo vedere anche Favasuli dopo la stagione pazzesca al Catanzaro, il debutto in nazionale con Baldini in maglia azzurra. Aspettiamo e vediamo. Tra l'altro Allegri ci ha dimostrato che lui, quando ha un giovane bravo, vedi Bartesaghi, non è che sta lì e se lo fa tenere in panchina a riscaldare la panca. Allegri, se uno è bravo ragazzi, guardate la Spagna da anni, Pedri è bravo, gioca Pedri, qual è quell'altro? Yamal, 17 anni, titolare. Cubarsì, 17 anni, titolare a Barcellona. Di rimpettaio Osimhen non gli fece vedere una palla, perché se uno è bravo, e oggi il signor Cubarsì, giovanissimo, disputerà la finale di Coppa del Mondo domenica. Allora, torniamo al Napoli e sono felice perché in diretta con noi c'è il rettore emerito dell'Università Federico II di Napoli, Guido Trombetti. Buon pomeriggio, prof, come va?
1: Walter, tutto bene, ti rispondo dalla Sardegna.
0: E là, sei sardo, quindi perciò ieri non ti ho visto al teatro, al teatro San Carlo. Eri impegnato col Porceddu e non potevi.
1: Bravo, hai indovinato al 100%.
0: Senti, abbinato anche a del buon Cannonau, mi auguro, perché sennò.
1: Guarda, Walter, con te, a te non si può nascondere nulla.
0: Nulla. Quindi anche il Cannonau, anche perché poi anche lì devo dire, in Sardegna hanno bellissima cultura, per esempio l'arbinamento dei formaggi, i pecorini sardi. Se amate davvero il non più sud. Se amate il formaggio sardo, perché poi ogni tanto mi piace fare queste divagazioni, ricordate, pecorino sardo in abbinamento, non ci mettete il rosso, non andate retta a chi vi dice il Cannonau, vermentino di Gallura, che così va anche.
1: Vermentino di Gallura, bello, bello.
0: Ora sei in Sardegna, mi benedirai, perché dirai, hai capito quante me ne dice. Poi in generale io sono sempre, nonostante i francesi, che poi ieri, diciamo che la bollicina sul formaggio importante va sempre bene, però vermentino di Gallura. Senti, ma io non ti ho chiamato per parlare di formaggio di Porceddu e di vini, Guido, insomma.
1: Dimmi.
0: Io ho chiamato per sapere cosa ne pensi di Massimiliano Allegri ieri al San Carlo. Ho visto un Allegri che
1: allora,
0: si è commosso.
1: Come io ti ho già detto, ne penso tutto il bene del mondo in generale.
0: Bravo.
1: E ieri ho visto un uomo elegante, gentile nei modi e nel tratto, gentile, spiritoso, intelligente, riuscito a non dire niente così come doveva fare.

0: capisco tutto, ma una cosa la devo dire. Ragazzi, ricordatevelo, l'eleganza ha un marchio chiaro, Napoli, perché se parliamo di abiti, i sarti napoletani, se parliamo di cravatte, neanche a dirvelo, se parliamo di scarpe, Napoli, l'eleganza si chiama Napoli, l'uomo elegante veste Napoli, il resto quando dicono l'Inghilterra, ma quale Inghilterra?
1: E Walter, pensaci un momento,
0: dimmi.
1: Lui ha detto in realtà una sola cosa, giustissima.
0: Quale?
1: Ha detto: io sono dipendente di un'azienda, faccio gli interessi
0: l'azienda
1: della mia azienda.
0: Ma scusami Guido, ma infatti quando dicono qualcuno la prende come un
1: ufficio, cosa volete di più?
0: Ma
1: da una persona,
0: scusami Guido,
1: lucido,
0: Guido, io sono nell'azienda Kiskis da 28 anni, no? Anche a me danno dell'aziendalista. Scusate, ma io lavoro a Radio Kiskis Napoli, la mia azienda è Radio Kiskis Napoli, ma è ovvio che sono aziendalista. Che faccio? Vado contro gli interessi della mia azienda. E insomma,
1: ma senti, Walter, io non ho mai detto una parola contro la mia università.
0: Bravo.
1: Un aziendalista. No, sono grato a chi mi
0: esatto.
1: ha consentito.
0: Esatto.
1: E quindi lui è una persona seria, non sta lì a piangere, mi hai comprato i giocatori, non me li hai comprati. Quello che gli dai è quello allena. Io vedrai che lui conquisterà i tifosi, perché io penso che li abbia già conquistati, perché poi ricordatevi, quelli che protestano sembra una piccola minoranza rumorosa. Le persone sagge, equilibrate, eccetera, stanno zitte e sembra che la maggioranza siano quelli che fanno.
0: No, sai cosa, Guido? Mi permetto. Allora, siccome io sento troppe critiche ad Allegri, io sono uno che non ha mai il pregiudizio, cioè è arrivato Allegri. Qualcuno lo critica, ragazzi, ma quello non ha neanche fatto un allenamento e già è criticato.
1: Esatto.
0: Vediamolo a Di Maro, vediamolo a Castel di Sangro,
1: esatto.
0: Vediamolo nelle amichevoli.
1: Ma poi,
0: poi capiamo.
1: Quest'anno in Napoli c'è una cosa che se noi non fossimo tifosi sarebbe interessantissima da seguire, ed è la campagna vendite. Perché il Napoli è una campagna complicatissima
0: è
1: da
0: vero,
1: seguire.
0: È vero.
1: Sotto il profilo storico non me ne ricordo di situazioni simili, quindi
0: no.
1: È una cosa intellettualmente molto interessante da seguire, molto interessante. Vediamo che succede, vediamo chi parte, vediamo chi arriva, diamogli il tempo di fare le sue scelte. Io sono fiducioso e penso che De Laurentiis abbia fatto la scelta migliore possibile.
0: Ah, d'altronde Giovanni Manna sta lavorando tanto proprio perché sa che, visto il numero importante dei calciatori in organico, al momento ne contiamo 47, è chiaro che poi Manna poverino eredita pure qualcosa dal passato, vedi Lindstrom e Cajuste,
1: esatto,
0: tutti e
1: esatto.
0: due in uscita come in gong, quindi tutti e tre
1: esatto.
0: Lasceranno Napoli. C'è da valutare Lukaku e De Bruyne, ci sono tante situazioni da capire.
1: C'è da valutare chi li vuole.
0: No, ma le richieste ci sono, Guido, su questo ti tranquillizzo.
1: Vediamo,
0: senti, professore Trombetti, mentre tu eri amabilmente al mare della Sardegna e mangiavi il tuo porceddu col Cannonau, e noi eravamo in teatro al San Carlo, e con noi in teatro nelle primissime file, sono felice di averlo in diretta, c'era anche il commendatore Gaetano Mastellone. Carissimo commendatore, come va?
2: Ciao Walter, tanti cari saluti e soprattutto al mitico professor Trombetti.
0: Che ci aspetta alla Sardegna, ci ascolta alla Sardegna.
1: Grazie, commendatore, la ringrazio.
0: Commendatore, quella ha capito tutto in Sardegna, al mare, col Cannonau, col Porceddu, ma che si frega del
2: È un mitico e un grande.
0: È un grande il professore Trombetti. E col professore Trombetti riporcherevamo dei momenti della conferenza, visto che, commendatore, tu eri in teatro con la tua signora che abbraccio e saluto e che ho avuto modo di rincontrare ieri al San Carlo dopo averla conosciuta. Ma ragazzi, ma io non posso svelare, vero? La signora, la moglie del commendatore Mastellone, diciamo che è una donna di grandissima importanza. Dico solo questo e scoprire ieri che una mia fan mi ha anche emozionato, sono molto sincero. Commendatore, ieri mi ha colpito l'aspetto umano di un Allegri molto commosso, soprattutto nel passaggio in cui ha ricordato quella telefonata con De Laurentiis, le sue lacrime nel ricordo della sua mamma. È venuto fuori Allegri uomo.
2: Sì, io ieri sono andato

0: o alla conferenza stampa, perché c'è sempre da imparare tra il dibattito tra l'allenatore e la stampa, no? Perché ne viene fuori sempre qualcosa. Allora, diciamo la verità, chiedo scusa, ma un po' la voce bassa, sì. Ma diciamo la verità, tutti quanti noi appena abbiamo saputo di Allegri, ovviamente per la sua juventinità di 10 anni, e ovviamente siamo rimasti un po' così, come viene Allegri, uno juventino, eccetera eccetera. Quindi la conferenza stampa di ieri, Deriso, è stata importantissima per quanto mi riguarda, perché sono passato da uno scetticismo al 100% che avevo su Allegri,
1: che secondo me posso, commentatore, cioè voglio sì. dire, il pregiudizio a mio avviso sì. solo perché dice Allegri il blocco basso e Allegri non gioca bene, Allegri sì, non è andato sì. in Champions, sì. però è un pregiudizio, perché quella era una sì. società bufera, il Milan, con un organico sì. e qui lui sì. c'ha De Bruyne, Højlund, Di Lorenzo sì. e c'ha Buongiorno e c'ha Rachmani sì. e c'ha Lobotka e c'ha Anghissà e c'ha McTominay, al Milan non ce li aveva questi qua, eh?
0: Comunque è venuto fuori, per rispondere alla tua domanda,
1: prego
0: ieri un Allegri diverso da quello che abbiamo visto fino ad oggi. È venuto, innanzitutto si è presentato in un modo diciamo alquanto dimesso, perché visto, poi l'ha detto, guardi che forse essere presentato al Teatro San Carlo, il più grande storico,
1: ha detto per me è troppo.
0: Per me è troppo, quindi questo già è un approccio di modestia. E poi diciamo si è integrato subito con il presidente, si è visto che lui e il presidente sono molto,
1: c'hanno un bel feeling,
0: e questo per una società calcistica è importante. Infatti il presidente sorrideva quando parlava Allegri, se lo guardava come per dire ho fatto un buon acquisto. Diciamo De Laurentiis, quindi Allegri ci ha dato veramente la dimostrazione di essere un allenatore manager, un allenatore che probabilmente sa gestire le situazioni difficili, anche perché dopo 2 anni di Conte non è facile assumere la panchina del... No,
1: ma poi comunque Allegri è uno di un'esperienza tale. Professore Trombetti, ora voglio sfidare te, il commentatore Mastellone e i nostri ascoltatori, perché ci riflettevo ieri a tarda sera, prima di andare a dormire. Dico però, De Laurentiis con queste presentazioni, a parte che ieri ha fatto una cosa enorme, però ripercorro: Garcia lo presenta al Museo di Capodimonte, Antonio Conte Palazzo Reale, Teatrino di Corte, Massimiliano Allegri al Teatro San Carlo. Ora, se tra 4 anni dovrà presentare un nuovo allenatore, non lo so, Trombetti, dove lo presenta? A San Pietro? Chiede, c'è?
2: No, ma ormai ha esaurito i siti a Pompei, forse a Pompei,
1: agli scavi di Pompei, hai ragione,
0: sul Vesuvio.
1: Oppure deve chiedere alla Santa Sede se può presentarlo nella Basilica di San Pietro, chissà, sull'altare De Laurentiis.
2: Nella Sistina. Lui è un uomo di spettacolo, certo, e capisce quanto è importante il messaggio che trasmette di ottimismo, di futuro prospero, una cosa del genere. L'uomo queste cose sa fare molto.
1: Il nostro ascoltatore Massimo ha detto: vedrai che fra 4 anni, auguriamoci che Allegri rimanga in più, presenterà il nuovo allenatore alla Reggia di Caserta, perché poi le bellezze...
2: Ma non mettiamo limiti, lui è capace di tutto.
1: È vero.
2: Io ripeto, questo sarà un anno straordinario, perché fino alla metà di agosto noi non sapremo qual è la squadra e assisteremo a un lavoro della dirigenza come non si è mai visto a Napoli.
1: Prof, mi posso fare gli affari tuoi prima di salutarti?
2: Sì.
1: Sei più nella parte di su, quella della Costa Smeralda, Villa Simius giù, dove sei?
2: Sì, sì, ringrazio mio.
1: Hai capito, professore? E noi con Gaetano, ieri, il caldo, il San Carlo, un abbraccio, prof.
2: Poi un abbraccio e un saluto al commentatore con molta simpatia. Abbraccio.
1: Grazie.
0: Un abbraccio.
1: Commentatore, prima di salutarti, Gaetano Mastellone, De Laurentiis in prima persona ha voluto questo ragazzo giovanissimo del Sorrento.
0: Sì,
1: Espose,
0: sì.
1: Bravo?
0: Sì, io non l'ho visto deviso a questo esposito, anche perché il Sorrento purtroppo sono 3 anni che gioca a Potenza,
1: sì,
0: e quindi diciamo era difficile. Comunque è un ragazzo di cui tutti ne parlano bene, napoletano, 18 anni, nazionale under 18, e è un diciamo... se vogliamo accostarlo a un calciatore del Napoli, tipo Insigne, ecco. ovviamente
1: no, come caratteristiche, ma non c'è dubbio,
0: come caratteristiche, è un ragazzo che poi giocare in prima squadra in Serie C, che è un campionato difficilissimo, lui ha fatto molto molto bene. Poi su Esposito c'erano anche altre 3-4 squadre di Serie A, quindi
1: l'Atalanta lo voleva ad ogni costo, De Laurentiis in prima persona.
0: Cagliari,
1: sì, è vero, è vero, è vero, è vero.
0: Poi i rapporti così, tra Napoli e Sorrento sono rapporti, come ben sai, molto
1: ovviamente, ecco, ovviamente
0: di sponsor eccetera, quindi spero che appunto dalla casacca rossonera alla casacca azzurra ci possa essere un napoletano che è cresciuto a Sorrento.
1: Sarebbe fantastico. Va bene, il commentatore Gaetano Mastellone con noi, grazie commentatore, grazie.
0: Grazie a voi, grazie a te, e sempre forza
1: Napoli.
0: E forza Allegri.
1: E forza Sorrento, che è veramente nel mio cuore. Grazie davvero, grazie di cuore. Allora, io mi fermo qui perché tra poco arriverà Vincenzo Perna con i momenti salienti da rivivere dell'informazione sportiva. Vi ricordo gli appuntamenti, Enzo e Mario in arrivo. I nostri Enzo e Mario è sempre show pomeriggio fino alle 18. Ore 18, Paolo Del Genio, interazione, un'ora di filo diretto. Paolo ci ha spoilerato che parlerà dell'intervista di Conte alla Gazzetta dello Sport. Alle 19 c'è Emanuele Calaiò, il calcio della sera. Vi do appuntamento a domani. Domani ancora collegamenti con Castelvolturno, la casa del Napoli, e quindi vi racconteremo la seconda giornata di test, e poi da venerdì ci trasferiremo in Trentino, Di Maro, Folgarida, per seguire il ritiro del Napoli. Grazie a tutti, a domani.
3: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
6: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
5: Non puoi mancare.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: finale di questo appuntamento con la nostra informazione sportiva. Allora, grazie che vi ha accompagnato nel corso di questa puntata di Radio Gol, ovvero il nostro direttore Walter De Maggio. Grazie in redazione Riccardo Catapano, Gianluca Miranda, Marcello Galvano e a Lucio Pengue. Grazie per la regia audio a Fabio Esposito e a Ciro Froio per la regia video invece a Flavio Esposito. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto, ma prima di lasciarvi alle ultime news, a Renzo e Mario, come sempre arrivano i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Prima la fatta che sono giocatori che si conoscono, no? Perché comunque le partite si seguono e quant'altro, però la vera conoscenza dei giocatori la si ha nel momento in cui li si allena, quindi come ha detto giustamente il mister, vorrà prima vedere, allenarli per poi decidere in che posizione o che sistema di gioco utilizzare. È sempre bene prima di dare dei giudizi o prima di decidere un qualcosa di vedere bene durante il ritiro le caratteristiche di ognuno e poi a seconda quello fare l'arbitro giusto per la squadra che si ha a disposizione. È uno dei più bravi ed è anche esperto, quindi sicuramente poi troverà la soluzione più giusta per la rosa che avrà a disposizione,
3: soprattutto in questo momento che tante squadre a livello europeo, a prescindere se uno schiera una difesa a 4 o una difesa a 3, comunque sono più abituati a giocare uomo su uomo, no? Nel campionato italiano un po' tanti allenatori, tante squadre adesso stanno prendendo questa strada, no? Quella di magari di giocare sul riferimento e non più sulla palla, anche se c'è qualcuno ancora che fa questo discorso qui. È normale che nel momento in cui bisogna fare dei risultati, se si vogliono ottenere degli obiettivi, la squadra, qualsiasi giocatore deve essere predisposto sia a fare la fase offensiva ma anche a fare una fase difensiva. Sono luoghi comuni, no? Dove l'attaccante magari se partecipa alla fase difensiva poi non realizza, non è luce nella zona realizzativa. Ormai sono luoghi comuni. L'anno scorso Giovanni Simeone, che con me era il primo che portava pressione, perché poiché giocavamo in pressione alta a tutto campo, e poi ha dimostrato che nonostante magari si fa la fase difensiva può anche realizzare gol importanti. Alisson ha nelle caratteristiche lì dove il mister, non c'è un allenatore che chiede a un proprio giocatore quello che non è capace o che non è nelle sue possibilità. È un giocatore bravo sull'uno contro uno nel saltare l'uomo, ma anche un potenziale fisico che secondo me lì dove ci si allena, lì dove poi anche mentalmente lo si predispone a fare una fase difensiva, poi tutte le squadre partecipano, tutti i grandi giocatori partecipano alla fase difensiva, lo stanno vedendo, stiamo vedendo anche
4: ai mondiali.
5: Allegri, quando faceva le interviste pre-partita e post-partita, non è mai stato un allenatore che ti raccontava, è sempre stato abbastanza sintetico. Non te le dice, ma soprattutto non si sbilancia e non crea delle aspettative. E quello è un po' quello che è successo ieri. È stato bello il momento in cui si è emozionato, perché poi l'abbiamo visto, cioè ha fatto capire tante cose, soprattutto ha sempre parlato del rapporto col presidente, perché il rapporto col presidente, cioè la parola che mi è venuta fuori di più è il rapporto col presidente. Poi per quanto riguarda il modulo, Walter, ovviamente noi lo diciamo, no?
4: Lo stai dicendo. Certo.
5: Beh, ma quando tu hai tutti quegli esterni, per forza devi giocare in quel modo, perché secondo me come ti posso dire, è un Allegri 2, cioè il fatto di trovare un modulo diverso, di partire dall'inizio con un modulo diverso, con una rosa diversa, oggi anche per lui è la sfida nella sfida. Beh, ha fatto vedere che comunque dietro l'allenatore c'è sempre una persona, un sentimento, magari delle debolezze sentimentali o anche dei pregi ed una personalità diversa. Allora io ti dico una cosa, mi è piaciuto perché si è presentato, non voglio dire in punta di piedi, ma
4: profilo basso,
5: equilibrato, esatto. Equilibrato, forse la parola giusta è equilibrato, e questo equilibrio poi è un po' la calma dei forti, se vogliamo chiamarla così, di quelli che già sanno le loro potenzialità, le potenzialità del pacchetto che hanno di fronte, del rapporto col presidente. E oggi, se ti devo dire la verità, l'ho visto molto tranquillo. Ripercorro il rapporto tra lui e Modric, i grandi campioni vanno gestiti e anche data una libertà. Io credo che lui giocherà a centrocampo, per quello che penso io, e avrà una libertà tattica diversa dagli altri, nel senso che quei giocatori lì vanno tenuti freschi per la lucidità negli ultimi 40 metri, quello che poi dopo De Bruyne ti può dare, no? L'ultimo passaggio, la giocata, la palla inattiva, quando lo trovi fresco lo trovi comunque determinante negli ultimi 30 metri. Io credo che lui abbia la possibilità prima di conoscere il ragazzo, ma mi sembra che comunque sappia già che è un professionista pazzesco, perché lo fa trasparire, no? Nel senso che l'hai visto quando è rientrato dopo l'infortunio, voleva la palla, voleva vincere, voleva portare la squadra in avanti, cioè quelli fanno parte della mentalità vincente, senza togliere le sue qualità, che le sue qualità probabilmente, se devo fare una scommessa, punto su Allegri che tira fuori le sue qualità.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. Apertura con la cronaca. Il Consiglio dei Ministri ha disposto lo scioglimento del comune di Castellammare di Stabia per infiltrazioni camorristiche. Si interrompe così poco dopo più di un anno l'amministrazione guidata dal sindaco Luigi Vicinanza per la città. Si tratta di un secondo scioglimento consecutivo per mafia. Castellammare si aggiunge ai comuni di Poggiomarino, Torre Annunziata e Marano, già commissariati per analoghe motivazioni. Prosegue l'ondata di calore sulla Campania, l'anticiclone nordafricano continua a interessare il centro-sud e Napoli resta di livello 1 di preallerta, secondo il bollettino del Ministero della Salute, una fase che prevede il monitoraggio delle persone più fragili in vista di un possibile ulteriore aumento delle temperature nei prossimi giorni. Ancora cronaca, ad Acerra il sindaco Tito Delrico ha disposto la chiusura di altri 7 pozzi dopo il riscontro di concentrazioni di tetraclortene e triclocortene superiore ai limiti della legge. Dopo 2 pozzi già chiusi a maggio, sale così a 9 il numero degli impianti interdetti, vietato l'utilizzo dell'acqua per scopi domestici, agricoli, zootecnici e per qualsiasi altro impiego. Ancora ambiente, oltre 10.000 accendini raccolti in 5 anni sulle spiagge del litorale Flegreo Domizio. È il dato diffuso dall'associazione Domizia al termine delle operazioni di pulizie svolte tra Pozzuoli e Castelvolturno. Dal 2021 sono stati recuperati e catalogati 10.324 accendini, soprattutto nell'area della foce dei Regi Lagni, ma anche lungo il Volturno e il canale di Cuma, un dato che testimonia il grave impatto dell'inquinamento sui rifiuti delle coste campane. Chiusura con lo sport, primo giorno di raduno per il Napoli di Massimiliano Allegri a Castelvolturno. Fin dalle prime ore del mattino i calciatori hanno sostenuto visite mediche e test fisici in vista della nuova stagione. Tra i primi ad arrivare Alisson, Gutierrez, Meret, Milinkovic, Savic, Buongiorno, Bökema, Mazzocchi, Lucca e Vergara insieme allo stesso Allegri. Domani completeranno i controlli gli altri componenti della rosa, mentre venerdì è prevista la partenza per il ritiro di Di Maro, Folgarida. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Ciao a tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Ore 16 spaccate in punto, precise, ideali.
0: Ideali che vuol dire? Beh, precise, idea. Noi puntualissimi siamo qui pronti a rendere bizzarro, curioso.
1: Effervescente
0: e anche ricco di pochezza il vostro pomeriggio. Salutiamo il nostro Ciro Froio in regia, salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: Mercoledì 15 luglio 2026, metà mese è già volata praticamente.
0: Mamma mia, siamo credo a metà estate, anche forse più o meno. Sì, perché
1: non ci passiamo dei calcoli che non sappiamo fare.
0: Se consideri inizio giugno e fine agosto, sei anche a metà di quel periodo, un po' di quei tre mesi estivi. Dai, mettiamola così.
1: Vabbè, non ci abbiamo capito.
0: Salutiamo anche coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, attraverso l'app, sul sito, insomma, un po' dappertutto.
1: E cominciamo con la musica.

0: Nuovo appuntamento.
1: Non mi hai chiesto chi volevo salutare.
0: Chi vuoi salutare?
1: I francesi.
0: Ah, perché sono stati eliminati.
1: Vabbè,
0: dal mondiale.
1: Io sono una persona.
0: Mamma mia, che quanta pochezza anche nel modo di pensare.
1: Sono
0: ma che
1: una persona cordiale e ci tengo a salutare.
0: Esatto.
1: Ti saluto,
0: Noi siamo imparziali.
1: No, siamo imparziali, però volevo darle il benvenuto in vacanza anche ai francesi, che noi ci siamo da parecchio.
0: Sì, ulala, ciao alle mondiale, famoca. Voglio dire anche una cosa, che oggi festeggiamo 10 anni e te.
1: Perché?
0: Perché 10 anni fa conseguivamo un titolo. Ci siamo laureati, abbiamo ottenuto la laurea specialistica.
1: Sì, pensate, mamma le danno a tutti, veramente.
0: 10 anni fa, 2016, 15 luglio 2016.
1: Auguri a noi così.
0: Auguri a noi, auguri al nostro litigio con la commissione in seduta di laurea. Evviva!
1: Amici, veniamo un po' di dati, così.
0: I dati alla Mario.
1: Così, li senti?
0: Ti sento tantissimo.
1: Andare al cinema in Italia continua ad essere un'abitudine diffusa, meno male.
0: Perché andare al cinema è un'experience che deve rimanere,
1: unica,
0: sì.
1: Unica. Ma con costi che variano sensibilmente da città a città e che negli ultimi anni sono diventati uno degli elementi centrali nel dibattito sul futuro delle sale.
0: Vabbè, certo, sì, è un argomento di cui si discute, certo.
1: Secondo i dati
0: alla Mario sempre.
1: Quelli
0: là,
1: Genova risulta la città con il prezzo medio più alto per un biglietto del cinema.
0: Tu che frequenti la zona, sì, uguale, no?
1: Lo trovo in media, però forse
0: nella media è un po' più alto. O dove vai tu non so così alti? Belin,
1: probabilmente
0: rispondi,
1: sì. Perché la media che è stata calcolata è pari a 11,36 euro.
0: Ok.
1: Media dei biglietti di tutti i cinema di Genova.
0: Sì.
1: Seguita da Bologna con 11,18 euro. Salutiamo Genova e Bologna.
0: Belin, ciao a tutti.
1: Belin. Significa cazzo, dico, voglio.
0: Tu non devi specificare. Okay, fai a me i saluti.
1: Prego.
0: Ti saluto. No, che lettori.
1: È un cretino.
0: E ti posso salutare i miei amici di Bologna. Ciao a tutti, bolognesi.
1: Chiude il podio Trento con 10,68 euro.
0: Ok, comunque terzo posto è comunque una media alta, sì.
1: Sì, nelle grandi città metropolitane il costo medio risulta leggermente inferiore, ma comunque elevato. Prezzi più contenuti si registrano invece nel sud Italia. Napoli, nello specifico, si posiziona al 10° posto con il prezzo medio di un biglietto pari a 8,97 euro.
0: Comunque è abbastanza più basso. Il problema è chiaro che se fai un parallelismo con tantissimi anni fa, vai due volte al cinema. Andavi
1: anche
0: due
1: più
0: volte al cinema
1: con popcorn annesi.
0: Sì.
1: L'andamento dei prezzi riflette una tendenza di lungo periodo caratterizzata da aumenti graduali. Intanto aumentiamo quel pochettino.
0: E così non te ne accorgi.
1: Ecco, secondo sempre altri dati, tra il 2013 e il 2023 il prezzo medio nazionale è passato da 6,35 euro a poco più di 7 euro, prezzo medio nazionale,
0: sì.
1: Con una crescita complessiva intorno al 9%, un incremento più contenuto rispetto ad altri settori dell'intrattenimento, questo è sicuro. Però è un incremento,
0: è un aumento, non è che una volta diminuisca qualcosa, figurati.
1: Per molti italiani considerano accettabile un biglietto intorno ai 7 euro.
0: Sì, ma perché ci sei anche un po' abituato, però ormai
1: ci hanno giocato un po' questi dati. Ok, il costo è giusto,
0: esatto.
1: Non mi piace sto fatto perché mi è fregato il format degli
0: altri. Noi siamo un esempio per tante persone, forse, credo.
1: Però per fortuna il box office va bene, andate al cinema, andate sempre.
0: È comunque una cosa bella, certo. Poi ovvio, magari qualche film preferite vederlo a casa, però l'esperienza cinema noi la difendiamo sempre, perché va difesa.
1: Amici, bella, vogliamo andare però nello specifico con voi, vogliamo scavare nella vostra cultura.
0: Nella vostra cultura, perché a noi capita spesso di citare delle frasi, delle scene, delle cose di film che però ci rendiamo conto che
1: manco gli attori sanno.
0: Non le sanno più manco loro. Noi le abbiamo fatte nostre come se fossero frasi iconiche, tipo al mio segnale scatenate l'inferno, che è una frase iconica.
1: Iconica, ok.
0: E poi allo stesso tempo, ad esempio, citiamo Massimo Boldi in Tifosi, che in una scena che manco lui si ricorda dice: ho fatto bene a dirgliene 4? Che è una frase inutile. Cavolo. Però noi con la nostra cricca di amici a volte quando giocosamente ci infervoriamo diciamo ragazzi ho fatto bene a dirgliene 4. Boldi non sa di averla detta sta cosa ma noi sì e lo citiamo come se fosse la frase più iconica del cinema.
1: E allora lo chiediamo a voi amici, c'è una scena, una frase, un dettaglio di un film che pensate di ricordare solo voi e nessun altro?
0: Che citate con i vostri amici, che in realtà però non è la frase o la cosa più importante del film.
1: Non deve esserlo.
0: Ma no. Che a voi in qualche modo è rimasta, non si sa perché, e che quindi avete fatto vostra e è diventata per voi iconica.
1: Esatto, una scena, una citazione, una cosa di un film che ricordate solo voi e che probabilmente nemmeno attori e registi ricordano di aver detto. Diteci qual è questa scena, questa frase in questione e da quale film proviene.
0: Esatto, perché se la ricordate solo voi come vogliamo fare?
1: Diteci anche in che contesto la usate. 342 00 00 100.

0: i vostri amici del cuore, Enzo e Mario. Stiamo parlando di scene, di film che non dovrebbero essere ricordate per la loro epicità, ma che voi continuate, non lo so, a citare sempre con i vostri amici, a utilizzare in contesti più che disparati.
1: Sì,
0: insomma,
1: ad esempio,
0: che usate solo voi.
1: Anche più di me, però, ovviamente anch'io, siamo grandi fan di Aldo, Giovanni e Giacomo, che hanno tante frasi iconiche, però se ci pensiamo, ne usiamo tante che non fanno parte di quel repertorio delle frasi più ricordate di Aldo, Giovanni e Giacomo, ad esempio. Però voglio leggerti Emiliano, che cita una scena di un film di cui abbiamo parlato settimana scorsa a proposito del politically correct. E lui cita una frase che in realtà, secondo me, è tra quelle ricordate.
0: Ma va letta in un determinato modo?
1: Fregene. Estate 73-74, la conchiglia. Tu eri sdraiata sulla sabbia dorata, in lontananza le onde che si infrangevano sulla battigia. A jukebox, pazza idea di Patti Pravo, pazza idea di far l'amore con te.
0: È tutta quanta?
1: Eri tenerissimo. Ti ricordi che bucio di quello che ti ho fatto?
0: Ma questa se la ricordano tutti, anzi.
1: Emiliano, secondo me questa è iconica, se
0: posso. È proprio sulla cresta dell'onda, anche in questo periodo, e ne abbiamo parlato. Magari dici tu, Emiliano non avrà visto e seguito la puntata scorsa?
1: È male, Emiliano.
0: Malissimo.
1: Male. E ti leggo anche questo prima dei vocali. Gianfranco dice, citazione di Brad Pitt dal film The Snatch, che non conosco. Ti piacciono i coni?
0: Però è bello, salverei anch'io.
1: È curiosa, in effetti penso che manco Brad Pitt si ricorda di sta cosa. Vediamo un po' altri vocali che sono arrivati.
2: Ragazzi, buongiorno, Enzo dal Porto di Napoli. La frase che mi viene, che pochi la conoscono, fra virgolette, che sono film di un po' datati.
0: Ok.
2: È il film di Totò, perfino la mala femmina. Adesso che stiamo a Milano, andiamo a vedere questo famoso Colosseo.
0: Però questa viene utilizzata.
1: Questo è un po' di più.
3: Non
1: sì.
3: so se vi ricordate, io sono un grande fan di Nino D'Angelo.
0: Sì. Ah,
3: il film era uno Scugnizia a New York.
0: Sì.
3: Quando lui è il pugile, il nero, quello di colore nero.
0: Sì.
3: Stanno a casa di una signora che comunque gli fa dei prezzi e tutto. E lui dice, guarda che fisso che ti, no, ti un bello fisso, io sono veramente una chiavaca. E dice, ma perché mi dici chiavaca? Che vuol dire? Pais, no, chiavaca vuol dire una cosa bella.
0: È bella però, da usare
3: tu, c'è una bella chiavaca perché si è bella, io non sono una chiavaca perché non sono bella.
0: Però è bella da usare.
3: La signora poi dice, ti ho spiegato i pantaloni, guarda cava.
1: Però magari non è tra le più famose forse.
0: Però bella.
3: Sì, sei veramente una chiavaca.
1: Ha fatto tutto il film nel frattempo.
3: Io ci chiamo Maroni, il mio angelo che era Revo con Mopazzi.
0: È bella.
3: Questa scena mi è rimasta proprio ogni volta che la penso.
4: Oppure, ma tu sei scemo, o te fanno fosce?
5: Amici,
1: usate.
5: È una frase poco conosciuta che io dico sempre ai miei figli, da quando i miei figli che vanno a scuola, è un film di Benigni, il primo giorno di scuola, e lui dice, si va a scuola per sbagliare. E io lo dico sempre ai miei figli, perché mi piace.
0: Però,
5: E io vidi questo film, poi l'ho rivisto anche altre volte, e effettivamente ogni volta dico ai miei figli, è giusto che sia così.
1: Sì. Si va a scuola per sbagliare e per vedere la patonza.
0: E continua.
1: Questa è la giunta.
0: Certo.
1: Sì.
0: Grazie, bella
6: frase. Ragazzi, Nunzio da Napoli.
1: Ciao.
6: Indimenticabili le frasi di Ritorno al Futuro che ogni tanto utilizzo.
1: Sì?
6: Tipo, da grande Giove.
0: Però queste sono famosissime.
6: Sei tu porco, leva le mani di dosso.
0: Sì, queste sono.
6: O ancora, ma non devi fare pugni pa.
1: Questa già mi è un po' più ricercata. Proprio questo stiamo cercando, non le frasi iconiche che bene o male hanno reso famoso anche quel film, ma le frasi un po' più di nicchia, più ricercate, che in effetti forse nessuno si ricorda.
0: Manco gli attori stessi.
1: Quindi diteci una scena, una frase, una citazione, un dettaglio di un film che ricordate solo voi e che forse manco registi e attori si ricordano più. 342 00 00 100.
0: Ditecelo però il film,
1: no, sì.
0: Noi sappiamo tutti.
1: Poi va specificato, è chiaro.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con

0: Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cari amici, siamo curiosi di sapere allora queste frasi, queste scene, questi dettagli di film che conoscete solo voi e che utilizzate anche magari nella vita di tutti i giorni, ma che non sono frasi e cose iconiche dei film, ma
1: anzi tutto l'opposto, sono rimaste delle frasette così
0: che manco gli attori, i registi si ricordano che sono esistite,
1: sempre dai cinepanettoni che paparazzi mi pare in questo caso, sì. Qualcuno ha citato Nino D'Angelo e mi è venuto in mente che noi diciamo sempre: ma perché devi essere così volgare inutilmente?
0: Sì, però lì è De Sica con Boldi, in una scena dove c'è anche Nino D'Angelo
1: che spremono
0: sì che lui fa la parte della donna incinta, è vero, anche quella è un po' più nascosta, sì. Vediamo un po' anche altro, anzi ascoltiamo altro,
1: vediamo.
2: Amici, una frase che uso sempre insieme a mia moglie, ormai è diventata tradizione,
1: ecco, sì.
2: Quando
1: vedi?
2: O l'ho difesa per qualcosa,
1: sì.
2: O quando si difende benissimo lei da sé, io la guardo, dopo che me l'ha raccontata, la guardo e gli dico: nessuno mette nell'angolo baby.
1: Questo
2: è però Dancing, Patrick Swayze,
1: questo sì,
2: se lo ricordate,
0: questa mi è iconicissima, però
2: dico così, poi dopo adesso...
3: Ragazzi, buonasera, sono me stesso dal mio telefono.
0: Ciao me stesso,
3: certo. Essendo un estimatore di tutta la filmografia di Sylvester Stallone, il mio film preferito resta Over the Top, e c'è una scena dove lui entra delicatamente col camion all'interno del cancello del nonno e dopo aver distrutto con un solo pugno 18 guardie e aver distrutto una scalinata e tutta una casa intera, recupera il figlio e mentre il nonno inveiva da lui sulla gradinata dandogli del fallito,
1: sì.
3: Lui gli risponde: non ho nulla, io ho lui e lui a me. Bam bam.
0: Così. È bella. Questa è più ricercata, sì, perfetta, direi.
4: Sì, ho una frase, una cedica la bombe quando viene pestato dagli americani,
1: sì.
4: E c'ha tutti gli occhi gonfi e Bud Spencer gli dice: vedi quello come picchia, lì fa vedi tutto quello, vedi questo, tutti gli occhi occupati. Questa è una frase che la usiamo,
5: ma siamo infatti sentita poco, perché agli occhi del Signore. Questa è una frase del film Quattro pazzi libertà, una risposta che dà, diciamo, uno dei quattro pazzi,
0: sì.
5: Io non la conoscevo, uno che gli dice perché camminasse nudo.
0: Bella.
5: E niente, il film Quattro pazzi libertà che vi ho, diciamo, consigliato anche l'altra volta,
0: che era uscito tra i titoli, certo,
5: un film molto, diciamo, leggero e carino da vedere.
1: Bella frase.
6: Amici, buonasera, sono Marco. Ciao. Io invece uso sempre una celebre frase del grande Totò quando dice: e insiste, e insiste.
1: Vedi, però questa è ricercata, vedi?
7: Sì. Per chiunque non sia tu, volete.
0: Si è capito.
8: È la frase di una serie, non di un film.
1: Va bene, dai.
8: Chi vuole essere re? Sapete come funziona? Può essere tu. Tu
0: ma gli
8: altri vuole essere lì
1: una serie,
8: chi
0: no,
8: ragazzi, la storia sta,
6: ragazzi,
0: io penso che Attila, chi è l'urre,
6: la frase comica secondo me è confischio senza,
0: questa è secondo me mi è un po' più famosa di quelle che cerchiamo noi, però va bene, continuate,
1: magari qualcuno non conosce, cioè.
0: Sì,
9: buon pomeriggio amici. Ciao. Angelo da Napoli.
1: Angelo,
9: frase tratta dal film di Pierino, non mi ricordo quale della saga.
1: Certo.
9: Recita così.
1: Vai.
9: Per me cachi. E cachi anche per me. Perché il ragazzetto un paio di scorreggette vanno bene.
0: sì, un'altra tipo di Spider-Man, non è da grandi poteri derivano grande responsabilità, ma è il direttore del giornale che vede le foto e dice: schifo, mega schifo. La usi quando vedi una cosa che non ti piace. Però mi è un po' più ricercata. Continuate, amici, c'è una scena, una frase, un dettaglio di un film che pensate di ricordare solo voi e nessun altro? Ce la dite, ci dite anche qual è il film, ovviamente al nostro numero
1: 342 00 00 100.

0: comunicazione che fa sembrare che lui non sia molto aggiornato, e l'ho invitato a dire le cose che sa di calcio, che sicuramente ne sa più di noi, e tu dici che io vorrei fare da maestra ad Allegri, scendi dal piedistallo che ti sei costruito. Raffaele, ma tu veramente fai questo messaggio? Ma tu veramente fai? Poi dici tra Francia e Spagna 8 volte su 10 vince la Francia, e non lo so perché, chi te l'ha data questa informazione? La palla di vetro che c'hai davanti, vedi più partite di me, e vedrai pure più partite di me, ma c'hai le idee confuse al fratello caro. Luca, allora eccoci qua, ho visto, ti ricordi il mondiale per club, c'era il Real Madrid che era una macchina d'attacco, 5 in aria e 4 seconde linee, uno dietro, mentre 5 in aria, 4 sulle seconde linee, la punta a partire, così salivano e scendevano. Vorrei sapere che pensi, Pippo. Ma scrivo, ma non mi mandate mai una mia osservazione. No, io non ho capito bene, però io te la voglio mandare la tua osservazione, però fammi capire bene che cosa hai scritto per risponderti. Poi il Real era il mondiale per club, il Real era una macchina in attacco, 5 in aria, 4 seconde linee, vabbè, quando andava a chiudere l'azione, credo che questo ti riferisci. Michele,
1: ciao Paolo, buonasera, complimenti come al solito.
0: Grazie.
1: Niente, a riguardo proprio che stavi dicendo poc'anzi della, io ho visto proprio una partita ieri. Allora, qualitativamente la rosa della Francia è molto più forte di quella spagnola. Allora, come dicevi tu, questi qua recuperavano una palla a quasi a centrocampo.
0: Più forte, non loro, molto,
1: loro
0: non
1: come
0: molto,
1: recuperavano
0: non
1: palla,
0: molto, più
1: forte. Si trovano 20-30 metri davanti alla porta. Cioè, voglio dire, quindi il discorso di difendere, prima parlavamo di Allegri, ma io la penso così. Io dico che un allenatore si deve trattare, poi dipendente diciamo l'idea di gioco che c'ha, ma anche in base ai calciatori che trova. Perché non pensi che Allegri è così stupido? Facciamo un esempio con quando venne Sarri a Napoli. Quando passò al 4-3-3, che gioco faceva? 3-5-2, non mi ricordo che faceva.
0: No, a Napoli le prime giornate fece 4-3-1-2.
1: 4-1-2. Poi che fece? Nonostante che aveva una mentalità di calcio diversa, lui si accodò praticamente ai giocatori che c'aveva. Perché Allegri? Perché noi adesso guardiamo sempre Allegri, prima sono io. Cioè magari c'è, ma questo Allegri c'ha le idee vecchie, un po' come Conte, diciamo, perché la differenza tra Allegri e Conte non è.
0: Ma io sono. Allora, ragazzi, mo mettiamoci d'accordo. Io parlo italiano, parlo belga. Allora, io oggi non dico a te, io oggi ho detto che sono convinto, lo ripeto proprio col cucchiaino, non per te Michele, in generale, che sono convinto che Allegri è aggiornato e ne sa 1000 volte più di noi, e ho detto però dimostracelo con una comunicazione dove vai ad approfondire alcuni temi, ti conviene, io sono convinto che tu lo sia, preparato e aggiornato, però con la comunicazione che fai puoi indurre in errore chi ti ascolta e può determinare questa tua comunicazione, che l'etichetta che ti è stata appiccicata addosso di non esserti aggiornato non te la togli più. Mi sono permesso di dirgli questa ad Allegri per affetto, perché è diventato allenatore del Napoli, e manco va bene. Non dico
1: l'ultima cosa, Paolo, e poi ti lascio. Magari De Bruyne, ormai lo sappiamo, no? Se resta a Napoli, ormai è una fase calante. Che ne diresti? Perché un po' l'assessore di prima comunque ne parlava, alla Rodri, diciamo, un De Bruyne alla Rodri.
0: Non lo può fare perché è un giocatore che sta in campo per contribuire sia alla squadra, ma sta in campo per la giocata, non per l'organizzazione del gioco come Rodri, come un Lobotka. Sta in campo per esaltare la sua qualità migliore, che risiede nella giocata, il passaggio chiave, l'assist, il gol. Allora cambiare improvvisamente a 35 anni proprio il modo di approcciare, poi lo può tecnicamente in grado di farlo, è certo che è in grado di farlo,
1: ma
0: il modo proprio di stare con la testa in campo non penso che può cambiare a 35 anni. Ciao Michele.
1: Ok, ciao, grazie Paolo, come al solito. Certo.
0: Grazie. Il grande problema è che tanti giornalisti ed ex calciatori non guardano le partite, a volte non conoscono nemmeno i giocatori. Alessandro da Bordo, e non mi parla di questo, Alessa, che hai ragione perfettamente. Io mi rendo conto che alcune volte sia rimangono sorpresi da alcune prestazioni di giocatori che sono tanti anni, che invece chi segue il calcio conosce, e loro rimangono sorpresi, e questo significa che non guardano molte partite. Alcune volte sui ruoli, anche quelli che si occupano di calciomercato, alcune volte parlano di alcuni giocatori parlando di collocazione.

0: situazioni improbabili, che basta andare su, se proprio non li conosci basta andare su Transfermarkt, vedi le posizioni dove hanno giocato tutta la loro carriera per renderti conto che sono fuori strada. Ecco, questo dico io quando dico approfondiamo, arriviamo ben informati, perché poi se no andiamo in difficoltà quando ci esprimiamo pubblicamente, perché c'è molta gente che poi, pur facendo altro nella vita, segue con attenzione e quindi se non abbiamo la capacità di essere attenti a tutto, poi oddio, sta sempre l'incognita di quelli che ti mettono in bocca cose che non hai detto, ma lì siamo di fronte alla scorrettezza e non ci possiamo fare nulla. Francesco.
1: Buonasera Paolo, una domanda. Secondo lei sarebbe possibile, per visto il modo con cui ha giocato negli anni scorsi, la possibilità che giochi De Bruyne nei tre di centrocampo con i due esterni? Io questa domanda gliel'ho posta diverse volte anche via tramite messaggio, però non ho mai avuto il piacere di ricevere una risposta. Cioè, come è Allegri con i tre a centrocampo, Lobotka, McTominay e De Bruyne con i due esterni più la punta?
0: Non ho capito, scusa, puoi ripetere com'era lo schema?
1: I tre di centrocampo, Lobotka, McTominay e De Bruyne, e sono, cioè, non sono due mezze ali, ma sono quasi due centrocampisti offensivi, più un regista, più i due esterni e la punta centrale. Questa è la prima domanda. La seconda domanda.
0: E si può fare?
1: Secondo me no, si può fare, per me sì. Certo. Secondo lei Allegri lo può fare?
0: Ah,
1: lo farà vedere.
0: Non mi fa rispondere su questo, voglio vedere.
1: Voglio vedere.
0: Ti rispondo in napoletano. Voglio vedere con che capo è venuto, hai capito? Voglio vedere come.
1: No, però quello che mi fa specie è che lei dice se si è aggiornato.
0: Se si è aggiornato, io ho detto sicuramente si è aggiornato, però ha scelto nella comunicazione di non dirlo, di non farlo, di non dimostrarlo.
1: Questa cosa la dicemmo 2-3 anni fa, purtroppo, ahimè, non voglio ricordarla, però la dicemmo su Mazzarri, quando venne che sostituì
0: Mazzarri Garcia. Disse, no, non dicemmo niente noi, Mazzarri disse non vi preoccupate, esatto, bravo.
1: E i risultati li abbiamo visti.
0: E vabbè, quell'anno era talmente maledetto che non si può manco però buttare la croce addosso a Mazzarri.
1: Un'ultima cosa, quando sento parlare di Lukaku come vice Højlund e molti si sono fatti si sono innamorati di quello che ha fatto durante il mondiale, ma noi dobbiamo tenere anche un attaccante che sembra malauguratamente, per non buttarci bestemmie addosso, Højlund c'ha la febbre, ho un'influenza, cioè noi dobbiamo fare campionato e Champions, noi dobbiamo tenere un attaccante che garantisca i 90 minuti.
0: Mi è parso di capire che tengono Giovane, lo considerano anche eventualmente punta centrale. Finora questa è la cosa che più o meno mi è parso di capire.
1: Punta centrale se c'ha mal di testa Højlund.
0: Non vice direttamente, vice tengono anche Giovane, oltre a Højlund e uno come vice Højlund tengono anche Giovane in organico per essere coperti, capito?
1: Diciamo sulla stessa scorta di Simeone e Raspadori.
0: Esatto. Ciao, grazie,
1: speriamo bene.
0: Ciao, grazie, buon pomeriggio Paolo, sono stra d'accordo con te, proprio per questo non ho buone sensazioni quest'anno con Allegri, anche perché non abbiamo qualità straordinarie nei nostri attuali giocatori, quindi se ne riduciamo il gap con il gioco rischiamo un downgrade. Io abbiamo delle ottime qualità, sul fatto che siano straordinarie, che vincono le partite da soli, io sono d'accordo con te, caro amico, sono d'accordo con te. Secondo me noi abbiamo bisogno, come il pane, del gioco, e poi vengono fuori le qualità, ma abbiamo bisogno, come il pane, di un gioco che ci metta nelle condizioni di costruire. Parliamo di quello che dobbiamo fare urgentemente. Poi i gol sono una conseguenza di quello che sto per dire. Costruire più occasioni, perché negli ultimi anni abbiamo fatto una fatica bestiale a costruire occasioni. E nel primo è andata benissimo, perché abbiamo vinto lo scudetto, perché è andata stupendamente la fase difensiva. Nel secondo, con qualche crepa derivata anche dagli infortuni che hanno avuto molti giocatori determinanti dietro, abbiamo incassato più gol e siamo arrivati 6 punti dietro, siamo arrivati meno bene all'arrivo. Perché? Perché abbiamo preso più gol, perché i gol fatti poi erano 59-58, sto parlando di 2 anni di Conte. Va bene, pubblicità.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
0: Questo messaggio è interessante e ti rispondo. Stiamo parlando di un messaggio che mi manda questo amico, che però Lino si dovrebbe chiamare Lino, e dice: per diminuire le probabilità di giocatori adattati nel ruolo, credo bisogna avere una rosa fatta di coppie. Le chiedo, nel caso di un banale infortunio, come faranno i 34enni a disputare 8 partite ogni 4 giorni? Grazie mille, grazie per la sua passione, cresce, non diminuisce. Grazie Lino. E allora, questa è una bella riflessione. Come si fa? Si può fare solamente con le coppie, non puoi avere i terzetti in ogni ruolo, se una rosa diventa di 35 giocatori. Al massimo c'hai un centrocampista o un difensore e un attaccante in più, quindi arrivi col terzo portiere, le coppie 22, terzo portiere 23 e altri due, arrivi 24-25, quindi non puoi avere ovviamente i tre giocatori per ogni ruolo. Però se un giocatore purtroppo si ferma per più mesi, il suo pari ruolo dovrebbe poi giocarle tutte, e giustamente tu ti poni questa domanda, dice: come fa un giocatore poi a giocarle tutte, o addirittura se si fermano tutte e due per un periodo, che ci servono, sono molto utili quei giocatori jolly che sono in grado di poter essere, di occupare più posizioni, oppure per esempio un esterno destro che è la riserva di Di Lorenzo, facciamo un esempio, si ferma uno fra Gutierrez e Spinazzola, e quindi c'è bisogno di non far giocare a quello che resta tutte le partite, e allora il vice Di Lorenzo, se Di Lorenzo gioca regolarmente, semmai qualche volta fa da far respirare Di Lorenzo in quel mese e mezzo, qualche volta va a giocare a sinistra, se ha questa capacità di giocare sia a destra che a sinistra, un esempio. Poi giocatori tipo Elmas, che possono giocare da centrocampista, possono giocare anche da esterni d'attacco, da trequartisti dietro le punte, e quindi Elmas per esempio è un tipo di giocatore che adesso, non avendolo più, vediamo se nell'organico lo vanno a individuare, non lo so, potrebbe essere Folo Ruscio, mi viene da dire, ma non lo so qual è l'intenzione di Allegri e del Napoli su questo giocatore. Marco.
7: Sì, ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
7: Volevo solamente una considerazione. Noi facciamo questa demonizzazione contro Lang, contro Lucca, no? Che per carità non hanno fatto un grande campionato, siamo d'accordo. Ma nel momento in cui Lucca ha giocato letteralmente 4-5 partite, considerando il totale, e allo stesso tempo ci troviamo un Lucca dove all'Udinese si trova a giocare con dei cross in mezzo, dove Lucca sappiamo che è forte di testa e con i piedi non ne appara due, Conte chiedeva un gioco dove palla addosso all'attaccante, faceva sportellate alla mo' di Lukaku, mentre Lucca sappiamo che non lo può fare. Ma Allegri potrebbe utilizzarlo in modo diverso?
0: A chi?
7: Cioè, come lo sa fare?
0: Ma chi vuole giocatore?
7: Lucca.
0: E qual è? Non lo so, io penso che Lucca si deve riprendere da solo, perché il modo diverso quale sarebbe secondo te?
7: Non lo so, per dare un cambio tattico alla partita, lo sento un cross in mezzo.
0: Ma sì, ma non ho capito questo, però bisogna vedere lui l'anno scorso quando è entrato, abbiamo provato a fare, dice Napoli fa il cross, a parte che sui cross bisognerebbe aprire un capitolo, che cosa sono i cross, no? Come si arriva al cross, che tipo di cross stiamo parlando, però l'anno scorso ho visto che comunque quando arrivavano questi benedetti cross oppure i calci d'angolo sulle palle inattive, pure di testa non ci arrivava, pur partendo da 2,02 metri. Quindi per me non è che la squadra deve cambiare chissà cosa, è lui che deve, speriamo, quest'anno approcciare bene e sorprendere tutti e convincere Allegri. Io cambierei, l'ho sempre detto, però sono pronto a dire subito,
7: no, anche per un discorso,
0: sono pronto a dire lo vedo meglio quest'anno, andiamo su Luca, sono pronto a cambiare idea, però Melo, Cielo deve a tutti, in primis alla società e all'allenatore, dimostrare lui,
7: certo. Certo. No, più che altro anche per il discorso Lang, parliamo tanto di Zeballos, ma alla fine siamo sicuri che Zeballos sia migliore di un Lang che non abbiamo praticamente visto?
0: Finora la carriera dei due, diciamo che Zeballos grande promessa, poi bloccato un po' dagli infortuni, Lang ha fatto già bene in Champions, ha fatto bene, ha avuto un anno, un passaggio a vuoto l'anno scorso, poi si è ripreso un po' al Galatasaray, però al Napoli ha fatto maluccio, non malissimo, e quando giocava non era proprio il peggiore in campo, devo dire la verità. Su Lang, Zeballos, io penso che siamo di fronte a due punti interrogativi, però forse il nuovo arriva senza portarsi il peso sul groppone di un impatto negativo, e quindi quel punto potrebbe essere un'idea cambiare.
7: Va benissimo, grazie mille, buona serata.
0: Grazie Marco. Abbiamo chiuso? No, abbiamo ancora tempo. Allora, il livello del nostro campionato è tecnicamente basso, da ciò nasce il nostro ottimismo, basta avere due o tre giocatori superiori alla media e si lotta per la Champions. Ma insomma, tecnicamente basso sì, però se è tecnicamente non paragonabile a quello inglese, alle top spagnole o altre, questo è un problema diffuso per tutti, quindi due o tre giocatori top se ce li abbiamo noi, però non penso che gli altri non ce l'hanno, comunque sì, si può fare con due o tre giocatori top, ma con l'organizzazione top. Francesco.
8: Buonasera Paolo, complimenti. Senti, mi permetti una chicca?
0: Sì.
8: Allora, siccome siamo in estate, se sta a 40-50 gradi, cioè, già sono usciti tutti questi professori, queste cose. E a me mi dispiace che tu sei competente, puoi cercare di spiegare a noi come funziona, purtroppo non siamo tutti preparati a questo. Io volevo fare una chicca, nel senso che puoi fare una previsione scherzando, però
0: sì.
8: come finisce questo campionato?
0: Il campionato prossimo come finisce per il Napoli?
8: Ma scherzosamente, senza nessuna...
0: scherzosamente arriva dal primo al settimo posto, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo. Vedi, ho fatto ridere, quindi vuol dire che scherzosa è stata buona. Come
8: sei un grande Paolo.
0: Grazie Francesco, un abbraccio,
8: una buona serata, ciao.
0: Grazie a Ciro Froio, il nostro appuntamento è a domani con la trasmissione, però io intervengo domani, penso, in collegamento, perché mi reco a Di Maro, quindi poi ci sentiamo venerdì, però domani c'è 442. Un saluto da parte di Paolo del Genio, buona serata a tutti.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Lucio Pengue. Apertura con il meteo. La protezione civile della regione Campania ha diramato un'allerta per ondate di calore valida da questa sera fino alle 20 di venerdì 17 luglio. Sono previste temperature superiori anche di 6 gradi rispetto alla media stagionale, con tassi di umidità tra il 60 e il 70% e scarsa ventilazione. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Cronaca: 10 misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri della compagnia Napoli Bagnole nell'ambito di un'indagine sulla storica piazza di spaccio di Pianura, conosciuta come quella del Visionario. 8 persone sono finite in carcere, mentre per altre 2 è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Napoli. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di droga, con le aggravanti dell'impiego di minorenni e dello spaccio nei pressi delle scuole. Contestate anche violenza privata e lesioni aggravate dal metodo mafioso. Secondo gli investigatori, la piazza di spaccio sarebbe stata gestita da 2 persone, una delle quali, Pasquale Danna, è stata uccisa in un agguato camorristico lo scorso marzo. Ancora cronaca: arriva da Trenitalia il nuovo amministratore unico dell'EAEB, l'ente autonomo Volturno. Si tratta dell'ingegnere napoletano Pietro Diamantini, scelto dalla regione Campania per guidare il rilancio dell'azienda che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Tra le priorità del nuovo incarico c'è l'entrata in servizio del primo dei 56 nuovi treni destinati alla rete regionale. Paura nel pomeriggio a Striano, dove un incendio ha interessato una fabbrica dismessa per la lavorazione e il confezionamento di prodotti ortofrutticoli in via Palma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre il sindaco ha invitato la popolazione a tenere chiusi gli infissi e disattivare gli impianti di aereazione a causa del fumo sprigionato dal rogo. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverse ore. Andiamo con lo sport. È iniziata ufficialmente la nuova stagione del Napoli. Il primo gruppo di calciatori si è ritrovato al training center di Castel Volturno per le visite mediche e test atletici in vista del ritiro di Di Maro Folgarida al via venerdì. Tra i presenti: Bökema, Luca, Meret, Milinkovic Savic, Mazzocchi, Rafa Marin e Vergara. Prende così il via la preparazione della squadra di Massimiliano Allegri in vista della stagione del centenario. Per il momento è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a tutti amici Kiss Kiss Napoli, fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Ciro Froio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano. Ciao Marcello.
1: Buonasera, buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando e guardando questa sera, una giornata in cui, caro Emanuele, possiamo dire che in maniera ufficiale comincia la stagione del Napoli, perché ci sono stati i primi test fisici a Castelvolturno, abbiamo visto parte della rosa del Napoli recarsi nel centro tecnico per fare la conoscenza naturalmente di Massimiliano Allegri, che era presente, di tutto il suo staff, e appunto approntare i primi test fisici e tra le altre cose anche la settimana dell'inizio del ritiro di Mauro Folgarida, dove il presidente De Laurentiis, possiamo dire in maniera ufficiale, sarà presente sin dal primo giorno. La squadra svolgerà nel pomeriggio del giorno 17 alle ore 18 il primo allenamento, poi ci saranno anche due amichevoli con Arezzo e Carrarese il 22, mercoledì 22 e domenica 26. Manu, è una stagione che comincia, abbiamo ancora nella mente le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, una stagione in cui abbiamo un allenatore aziendalista che dovrà valutare per bene la rosa a disposizione, al netto di alcuni calciatori che sono sì rientrati dai prestiti, ma che evidentemente partiranno anche per il ritiro di Di Mauro, ma non avranno spazio nel Napoli in questa stagione, in riferimento ad esempio a Lindstrom e Caiuste. Ho la netta sensazione che, al di là della regola solita che accompagna il Napoli ormai da sempre, ad un'uscita corrisponderà un'entrata, le entrate, magari quelle più importanti, io me le aspetto verso la fine addirittura del mercato di agosto, anche per venire incontro alla sfera economica, all'aspetto economico, perché quando vai a fare delle operazioni al termine del mercato magari riesce a risparmiare qualcosina rispetto alla fase iniziale del mercato.
0: Assolutamente sì, Marcello, a me una cosa che mi ha risaltato l'occhio vedendo le immagini, sì, di alcuni giocatori che comunque si sono presentati a Castelvolturno per i test, tutti col sorriso.
1: Eh sì, perché sapevano che non gli aspettava un ritiro come gli ultimi
0: tosto,
1: due.
0: Esatto, quindi magari sì, sono un po' più tranquilli e sereni, perché sicuramente un ritiro di Conte è diverso dal ritiro di Allegri, ma comunque detto questo, l'abbiamo già menzionato un sacco di volte, il fatto del mercato del Napoli dipende anche molto dalle uscite, tranne l'operazione magari di Ceballos, che è un'operazione che comunque
1: è in dirittura
0: d'arrivo, è a parametro zero, e quindi è diverso. Per diciamo le entrate, i vari difensore centrale o centrocampista, il vice Di Lorenzo o chi lo sa, la punta centrale, e cioè bisogna aspettare che qualche titolare, qualcuno importante esce per far entrare qualcuno. Non sarà magari contentissimo Allegri, perché come dicevi bene tu, il Napoli magari può aspettare anche la fine del mercato, perché là si fanno magari anche qualche operazione comunque
1: economicamente vantaggiosa,
0: sì. E quindi si aspetterà, tranne che Ivar Anghisa o qualche altro giocatore importante va via prima. Ma comunque in ritiro la squadra, il Napoli ce l'ha, è forte, parte da una buona base, e quindi devi andare solamente a puntellare quei 3-4 giocatori che ti servono in base ai ruoli che hai delle mancanze. Quindi io vedo, sento molto entusiasmo, nel senso dalle parole di Allegri, dal viso di Allegri, anche dai giocatori, e sono convinto anche che magari quelli che l'anno scorso sono stati acquistati, che non hanno performato bene, che comunque non hanno reso le aspettative alla grande per quelli che sono stati pagati, si metteranno in mostra in questo ritiro per far capire ad Allegri che possono rimanere a dare una mano. Mi aspetto molto di più da Lucca, da Lang, certo, da Beauchemin. Sono stati investiti 100 milioni in questi tre giocatori, quindi anche Allegri non vedrà l'ora di valutarli, tranne ovviamente, come hai detto tu, alcuni che non rientrano proprio nei piani, sì, della società, e neanche di Allegri, vari comunque Caius, Listo, mi sembra pure Ngonge ci sta, sì, quindi questi secondo me Manna cercherà addirittura di farli a giorni, quindi non rientrano proprio nei piani. Quindi c'è positività, io annuncio positività nell'aria, anche nella conferenza di Allegri è piaciuta, vabbè, ma non me l'aspettavo, è un grande comunicatore, uno che sa il fatto suo, c'ha esperienza, personalità. Capiremo nei primi giorni di Di Maro e anche l'assetto tattico, certo, se si andrà con la difesa a 4, se si inizierà con un 4-2-3-1, un 4-3-3, capiremo bene, poi ovviamente man mano con i giorni parleremo anche con i nostri tifosi quando avremo notizie certe di qualche cosa di tattico interessante.
1: Sarà fondamentale il racconto degli allenamenti che la nostra Susi Fiorillo e soprattutto Paolo Del Genio ci faranno proprio in collegamento da Di Maro nel corso di tutta la giornata, anche con il calcio della sera, anzi mi viene da dire a maggior ragione con il calcio della sera, perché il nostro orario ci permette di avere una percezione esatto chiara delle sedute da allenamento e quindi un resoconto particolarmente dettagliato. Siamo pronti a partire con il filo diretto 081 546 6873, il numero a cui potete telefonare per intervenire e chiacchierare con noi, 342 00 00 100 invece il numero per i vostri WhatsApp audio e testuali. Prima di andare al telefono c'è subito una domanda che poi è la stessa che il nostro Riccardo Catapano ha rivolto
0: ad Allegri.
1: Gabriele d'Astriano ti chiede: Manu, terresti a Napoli De Bruyne visto il mondiale? Mi verrebbe da dire più no che
0: è
1: sì,
0: chiaro,
1: però
0: visto il mondiale che comunque non ha fatto benissimo, è stato molto molto discontinuo, ti direi di no, però io sinceramente farei fatica, ci penserei due volte a privarmi di un giocatore così forte tecnicamente, che magari in Italia con la tecnica che c'ha può fare la differenza. È chiaro che nel calcio non ci vuole solo la tecnica, soprattutto in questo campionato, ma comunque devi dare grande disponibilità anche a correre, dipende con che entusiasmo, con che voglia De Bruyne si presenta in ritiro e vuole sposare ancora il progetto Napoli, e ovviamente ne parlerà con Allegri, che comunque ha gestito benissimo Modric, gestirà pure benissimo De Bruyne in caso rimanesse. Però se Allegri ha intenzioni di giocare con un 4-2-3-1 o un 4-3-3, utilizzando una mezzala un po' più offensiva, io penso che De Bruyne insieme a Vergara potrebbero essere la coppia adatta per affiancare, magari per mandare in gol Højlund. Quindi io ci penserei due volte prima di
1: sarebbe una bella alternanza Vergara.
0: Sì, perché c'è un giovane e comunque uno di esperienza, e nel giro delle rotazioni si possono tranquillamente dividere le partite. Poi Vergara è uno abbastanza duttile, può giocare da mezzala, può giocare anche da esterno, quindi sicuramente De Bruyne, io ho l'impressione che lui ha ancora da dare a sì. Napoli, quello che non è riuscito a dare l'anno scorso per via dell'infortunio, non vuole lasciare secondo me Napoli con un brutto ricordo, ho questa sensazione.
1: Sono d'accordo.
0: E poi capiremo ovviamente anche di Lukaku e Luca nei prossimi giorni, quando rientreranno anche Lukaku in ritiro, capiremo se chi sarà eventualmente l'alternativa a Højlund, se uno dei due o nessuno di tutti e due, quindi si vivrà ad un'altra punta. Quindi
1: ecco, questa capiremo. Mi sa che è una di quelle operazioni che nel caso si potrebbe concretizzare proprio nella fase finale del mercato, dopo un'attenta valutazione, vari colloqui tra Allegri e tutti questi calciatori che hai menzionato, ovvero Lukaku, Luca e lo stesso Giovane, mi viene in mente, certo, perché Giovanni Manna in conferenza stampa ha detto che al momento le punte centrali sono quattro, e sono appunto quelle che abbiamo appena menzionato. Andiamo al telefono, c'è Luigi. Ciao Luigi.
2: Buonasera ragazzi, volevo subito fare due domande a Emanuele, sì, molto, molto chiare e molto dirette. Io non so lui dove abbia sentito questo ottimismo nella conferenza stampa di Allegri, ovviamente.
1: No, lui parlava di ottimismo nell'ambiente, non nella conferenza stampa di Allegri.
2: Nell'ambiente sì. È peggio ancora, perché io non sento grande ottimismo, perché l'allenatore si è presentato con una conferenza stampa dove fondamentalmente non ha detto nulla. E non credo che a domande precise di giornalisti uno ci si presenti dicendo che non sa con quale modulo gioca, oppure che deve verificare i giocatori. Ma un allenatore del suo livello credo che sappia già con chi inizierà il campionato, e credo e spero che abbia le idee molto chiare sul modulo. Quindi io questo velo di indecisione, o di, non lo so, di...
3: Ma guarda, mistero, Luigi,
2: onestamente l'ho visto ingiustificato, ma non solo io.
0: Ma secondo me, Luigi, allora ti dico una cosa, alcune domande lui è stato molto molto preciso nelle risposte, nel senso si è sbilanciato sul discorso già di De Bruyne, perché è un calciatore comunque forte, tecnicamente forte, e quindi ovviamente lo vuole valutare, come tu, non è che è scemo, che quindi gioca la rosa del Napoli, lo sa benissimo come
2: sa anche come vuole giocare, immagino, no?
0: Ma io penso di sì, infatti lui ha detto se io ho tanti esterni offensivi è normale che posso giocare con le tre punte, quindi già fatto intuire, però la squadra non è che si conosce ovviamente solo del discorso tattico,
2: chiaro,
0: o tecnico,
2: che si deve allenare.
0: È normale che io ci ho giocato contro, quindi li conosce i giocatori del Napoli, ma viverli all'interno è completamente un'altra cosa, si possono capire tante cose.
2: Poi volevo fare la seconda domanda, così lascio spazio anche agli altri, insomma, ascoltatori. Allora, tu hai detto che bisogna puntellare l'organico con quattro acquisti, e ci sta, quindi vive Di Lorenzo, è uscito Jesus, quindi bisogna prendere un centrale,
0: sì.
2: È uscito Elmas, bisogna prendere un centrocampista, al netto che non sappiamo poi se esce anche Anguissa, perché se no i centrocampisti diventano due,
0: sì.
2: E bisogna prendere un vice Højlund, perché non credo che Lukaku e Lucca rimangano a Napoli. La mia domanda è questa: usciti questi quattro, oppure due sono usciti e quindi bisogna, credo, per migliorare bisogna fare un upgrade, giusto?
1: Sì. A meno che Allegri non valuti i rientri di Rafa, ragazzi, Marin e Marianucci, adatti a sostituire Juan Jesus, per dirti.
2: Ma non possiamo fare sempre diciamo la pasta riscaldata, noi dobbiamo migliorare, altrimenti se vogliamo fare il risparmio, si dice a Napoli che lo sparagno non è mai guardato.
1: Ho capito, Luigi, però arriviamo da due campagne acquisti dove il Napoli ha speso tantissimo, ha tanti calciatori in rosa, ed è giusto in questa sessione di mercato tenere sotto la lente di ingrandimento l'aspetto economico anche di più rispetto alle precedenti.
2: Però arriviamo da due anni di campagna acquisti importante, ma arriviamo da due anni con uno scudetto, una supercoppa, un secondo posto.
1: Assolutamente, ma infatti, e quindi significa che la rosa a disposizione ti ha permesso di ottenere questi risultati e va puntellata e non rivoluzionata o migliorata chissà quanto.
2: Va puntellata migliorando, se sono solo quattro acquisti vale la pena farne quattro serie.
0: Allora, è chiaro che bisogna anche scindere, no? Il discorso del mercato. È chiaro che se esce uno come Elmas o Juan Jesus,
1: non stai parlando di un titolarissimo,
0: non stai parlando, ragazzi, di un giocatore.
2: Hanno fatto 28 presenze,
0: no? Ma per necessità virtù,
1: esatto,
0: per necessità virtù, perché Elmas ha dovuto giocare pure a due in mezzo al campo perché non c'era nessuno. Però è chiaro che se tu mi togli Anguissa è diverso, e devi andare a prendere un centrocampista, un titolare, cioè molto più forte di Anguissa. Se tu togli Elmas o Juan Jesus, per esempio, un Rafa Marin potrebbe sostituire il Jesus. È chiaro che se va via Beukema, che è stato pagato 32 milioni di euro e che è la prima alternativa a un titolare, devi prendere un signor difensore.
2: Secondo te oggi ci sta un centrocampista in Italia più forte di Anguissa o in Europa?
0: Ma guarda, fino a qualche...
2: Fammi un nome, uno.
1: Allora, Rabiot, secondo me, se viene al posto di Anguissa...
2: Allora la domanda me l'avete seguita sul piatto d'argento, ma secondo te il Napoli va a prendere Rabiot?
1: Se esce uno come Anguissa potrebbe avere la possibilità di farlo, magari potrebbe alleggerirsi di un altro stipendio importante, potrebbe uscire uno tra Lukaku
0: e
1: De Bruyne, e allora diventa ancora più fattibile questa operazione.
2: Speriamo, ragazzi.
0: Due giocatori che prendono 6-7 milioni all'anno,
1: esatto.
0: Se va via già uno dei tutti e due, già ti sono andati via 7 milioni all'anno che tu puoi alleggerire, e poi eventualmente,
2: ragazzi, io spero che rimanga Frank, che vada l'onesto, che vadano via Lukaku e De Bruyne, ma non per altro, sì. Perché comunque specchiamo e recuperiamo Monte Ingaggi, venga preso, spero che venga preso un sostituto di Lorenzo che possa essere Dodò o Norton Graffi, quello è il livello, non i ragazzi.
0: Sì, quello cioè, sicuramente.
1: Su questo sono d'accordissimo.
0: Sicuramente.
1: Anche se sono due calciatori diversi tra loro, però.
2: Lo possiamo prendere e darli in prestito eventualmente poi, quello è un discorso futuristico. E credo che vadano puntellati i ruoli e possiamo giocarcela con tutti.
1: Assolutamente. Grazie Luigi.
2: Un abbraccio a tutti.
1: Grazie Luigi. Ciao. Salvatore.
4: Buonasera Marcello, buonasera
0: ciao.
4: Emanuele.
0: Ciao Salvatore.
4: Allora, premetto in maniera molto onesta che non è che ho fatto i salti mortali quando è stato annunciato Allegri,
0: sì.
4: Ok?
0: Sì.
4: Però voi che vivete nel mondo anche più dei giornalisti, ma la domanda che mi faccio, ma dalla conferenza stampa di ieri di Allegri, ma che cosa si aspettavano? Io non sono riuscito a parlare anche con Paolo, che stimo tantissimo. Ma si aspettavano che Allegri dicesse la formazione, il modulo, poi a cascata tutti i tifosi, cioè la trasmissione di prima di Paolo è stato un pianto dall'inizio alla fine su quello che avrebbe dovuto dire e fare Allegri in conferenza. Allora, vogliamo stare calmi, aspettare un attimino, farli lavorare, non dico sei mesi, ma qualche mese. Che doveva dire Allegri ieri? Cioè, cosa voleva?
0: Ha detto precisamente, ha fatto una conferenza come tutte le altre conferenze che fanno gli allenatori quando arrivano in un club, dove dice ho entusiasmo, ho voglia, comunque il Napoli è una squadra forte, il Napoli c'ha una squadra forte perché la rosa del Napoli è forte, si è sbilanciato su Højlund, si è sbilanciato su De Bruyne, ha detto che c'ho degli esterni d'attacco, quindi ha fatto capire già che può giocare con le tre punte e cioè, ha detto secondo me tanto rispetto a quelli che magari sono le conferenze stampe di altri allenatori.
1: Io faccio un altro parallelismo ancora Luigi, e cioè scusami Salvatore, giusto?
4: Sì, Salvatore.
1: Salvatore. È normale che una conferenza di Allegri dopo che arriva dopo due stagioni in cui il Napoli ha vinto uno scudetto e una supercoppa è diversa magari nei contenuti rispetto alla conferenza di presentazione di Antonio Conte, che invece arrivava e doveva dare una scossa a una piazza che era reduce dal decimo posto con una squadra che almeno la metà volevano andare tutti quanti via.
0: C'era il discorso di Di Lorenzo,
1: di Kvaratskhelia, di Anguissa, dello stesso Lobotka. È normale che della gestione di De Laurentiis, che aveva di fatto preso in mano il Napoli nella stagione precedente, invece abbiamo visto che quando c'è stato Conte il presidente dal punto di vista della comunicazione ha fatto un attimo un passo indietro. Se mettiamo a confronto le conferenze, Conte all'epoca diede molti più spunti rispetto a Massimiliano Allegri, ma perché? Perché doveva dare una scossa a una piazza e doveva dire ragazzi c'è da cambiare questo e quest'altro, cioè io il mio modo di lavorare è questo e questo, cioè, capisci? È normale che Conte deve dare molte più indicazioni e più messaggi rispetto a Massimiliano Allegri, che arriva e trova una situazione in cui secondo me ci sono molte meno problematiche rispetto a quelle che trovo Conte.
4: Io così come dico che non dobbiamo subito creare un clima festoso, va tutto bene, d'altro canto non dobbiamo nemmeno creare un clima, e questo molti giornalisti lo stanno facendo da ieri quando è finita la conferenza, un clima estremamente pessimistico, come se già ieri il Napoli avesse avuto un risultato negativo, cioè diamo il tempo a
0: assolutamente ci sono delle
4: lavorare, vediamo che cosa succede.
0: È
4: però
0: chiaro,
4: a seguire i tifosi stanno alimentando sto vestito, le telefonate che sono state fatte fino a mo su 100 telefonate 90 avevano questo spirito. Io spero che nel corso del ritiro questa cosa possa cambiare, perché abbiamo bisogno tutti,
1: ma soprattutto nel corso dell'inizio della stagione, perché ragazzi il pessimismo viene spazzato via solo dai risultati, penso che questo abbiamo capito negli ultimi anni, e i giudizi sul lavoro del presidente, degli allenatori, dei direttori sportivi può cambiare solo e soltanto con i risultati. Pensate all'estate tra il primo e il secondo anno di Spalletti, quando c'è stato il cambio di generazionale, gli addi di Koulibaly, Insigne eccetera eccetera, sono arrivati dei calciatori sconosciuti, campeggiavano le magliette a 16 nei confronti di De Laurentiis. A distanza di un anno il Napoli vince lo scudetto e sono cambiati completamente i giudizi e i pareri su Spalletti, De Laurentiis, Giuntoli eccetera eccetera. sono i risultati, ragazzi. Così, così funziona lo sport al di là del calcio.
4: Perfettamente d'accordo, vi ringrazio.
1: Ciao, ciao Pasquale, grazie per aver chiamato.
0: Ci può anche stare, che alla fine cioè, magari può essere magari antipatico, poi magari non ti può piacere magari come gioca, sei un po' scettico, però cioè, nel senso, dare giudizi da una conferenza o già così a primo impatto senza vedere il campo e vedere le partite, secondo me è un po' riduttivo. Quindi secondo me si deve sostenere a prescindere qualsiasi allenatore del Napoli. Poi è chiaro che anche noi nonostante quello che ha fatto Conte, qualche critica gliel'abbiamo anche fatta.
1: Come no?
0: Quindi bisogna aspettare partita dopo partita e capire un po' come gioca, se arrivano i risultati e poi lì se eventualmente se c'è da porre qualche critica si fa, ma non già a priori, cioè capito? Già prima che ci dobbiamo lamentare di questa conferenza, che cosa ha detto di male Allegri mi è sembrato comunque aveva entusiasmo. Ha risposto a tante domande, ha detto certi spunti sono stati pure belli, cioè quindi difficile.
1: C'è una prevenzione da parte di alcuni, c'è una prevenzione legata a motivazioni che possono essere più o meno valide, ma per me quando si è prevenuti prima ancora che cominci a parlare il campo si sbaglia a prescindere. Pasquale con noi, ciao Pasquale.
5: Ciao, buonasera.
1: Buonasera.
5: Complimenti per la trasmissione e un saluto all'arciere.
0: Ciao Pasquale.
5: In relazione voglio dire una cosa, voi vi scherzate un altro anno con Anizza, perché Anizza purtroppo, come si è capito, c'ha dei problemi fisici.
1: Dipende se li ha superati definitivamente.
0: Guarda Pasquale, io ti devo dire la verità Io diciamo la penso un po' come te. Allora, io
5: ero
0: cioè Anghissà è un giocatore che per me era insostituibile, cioè un giocatore importantissimo. È normale che dopo quello che ho visto l'ultimo anno e gli infortuni che ha avuto alla gamba e qua alla schiena e tutto quanto gli avesse fatto perdere un po' di brillantezza, di lucidità, di certezze. Non so se ritroveremo l'Anghissà delle
5: non tanto per quello alla gamba, per quando quella
0: perché durante la gamba poi ha avuto il problema alla schiena, quindi sarà da valutare
1: e poi c'è anche l'aspetto mentale, perché comunque Anghissà è uno di quelli che da tanti anni a Napoli già aveva palesato qualche piccola voglia di cambiare aria, di una nuova esperienza.
5: E poi un'altra cosa volevo chiedere, voi continuereste con Lang questi ragazzi ne Luca, gli interessa anche un'altra possibilità? Io sinceramente
0: dipende come si presentano e dipende che disponibilità danno Allegri, se non sono spocchiosi, se vogliono sacrificarsi, se vengono con la mentalità giusta,
1: più una questione di mentalità che tecnico-tattica,
0: di sicuro non possiamo saperlo.
5: Io non penso che gliela cambi da un anno all'altro,
1: hanno imparato la lezione, e si pongono in maniera un po' più umile nei confronti di un allenatore che è un po' meno sergente di ferro, quindi potrebbe avere diciamo così la predisposizione che ci vuole per dargli una seconda chance.
5: Io penso che a centrocampo e a destra non possiamo rischiare, dobbiamo comprare.
1: Vedremo.
5: Partire un campionato senza un centrocampista e un sostituto di Lorenzo, sostituto tra parentesi, che Di Lorenzo va per i 34, ragazzi.
0: Infatti ci vorrebbe un'alternativa uguale a lui, cioè quasi un titolare.
1: Grazie Pasquale.
5: Ciao,
1: buona serata. Un minuto e qualche secondo di pubblicità, poi andiamo immediatamente da Giovanni, quindi aspettaci Giovanni.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1.048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
3: Super promo 48, Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Siamo tornati, andiamo da Giovanni che ci stava aspettando. Ciao Giovanni, buonasera.
7: Ciao ragazzi, buonasera, sono Giovanni, come già avete detto. Allora, niente, io volevo chiedervi, volevo fare una considerazione e chiedervi una domanda che per me sono cognante della cosa, quindi è una cosa che ho sempre voluto sapere ma nessuno me l'ha spiegata mai. La considerazione è che, allora, mi volevo allacciare a un discorso che stavate facendo voi della diversità delle conferenze stampa.
6: Sì.
7: E credo che io sono d'accordo al 100%. Perché? Perché per Conte, quando è venuto e ha fatto la conferenza stampa, era molto più sicuro di sé, perché era molto facile fare di meglio di come avevamo fatto,
6: certo,
7: il campionato.
6: Sì.
7: Signori, venivamo da un disastro, a Conte gli bastava entrare nelle prime 4, già poteva dire abbiamo fatto meglio.
6: Certo.
7: Adesso è normale che Allegri sta là con il freno tirato, perché non è facile fare meglio di quando ha fatto Conte. Perché fare meglio di quando ha fatto Conte vuol dire
6: vincere lo scudetto in campionato
7: e passare arrivare negli ottavi di centro. Quindi sì, è normale che sta col freno tirato, non conosce a nessuno dei calciatori. Quindi giusto, credo che sia, cioè, la normalità.
8: Ma poi un allenatore non si sbilancia mai prima, ragazzi, cerca sempre.
7: È impossibile.
8: Cerca e sempre di.
7: Una cosa, una mia curiosità che non so. Quando gli staff tecnici che seguono gli allenatori,
6: sì,
7: ma sono, cioè, se li portano ogni allenatore ha il suo staff e se lo porta dove ha il contratto, o rimane a Napoli quello che c'è? Come funziona lo staff tecnico dell'allenatore? Cioè, ogni allenatore ha il suo staff e il contratto è comprensivo di quello staff?
8: Sì, funziona così, nel senso, quando si muove un allenatore con i suoi 6-7 uomini collaboratori, il vice, il preparatore atletico, il preparatore dei portieri e anche il collaboratore tecnico, fanno praticamente quasi tutti gli stessi contratti che fa l'allenatore principale. E se poi magari rimane 2 anni, rimangono 2 anni anche loro. Fanno un anno e allora poi che cosa succede? L'allenatore che magari dopo un anno se ne va, allora anche gli altri collaboratori se ne vanno con lui.
7: Un'ultima curiosità, volevo chiedere, scusate la mia ignoranza, perché voi certe cose che voi lo sapete perché ci siete stati.
6: Sì.
7: Quando si parla che un allenatore ha fatto un contratto di 5 milioni all'anno, quello il contratto è comprensivo di questo staff track, o quello è al di fuori?
8: No, è al di fuori.
7: Se lo sapete potete rispondere.
8: È al di fuori.
6: Al di fuori.
7: Ok, ragazzi,
8: è al di fuori, al di fuori.
7: Grazie mille, siete fortissimi, complimenti.
6: Grazie a te,
8: no,
6: Giovanni.
8: Poi è chiaro che ognuno è normale, loro va, l'allenatore poi influisce tanto nel dare comunque anche i contratti allo staff.
6: Certo.
8: Però l'allenatore, che la maggior parte di tutti gli allenatori sono gestiti dai procuratori, pensano prima a loro e poi parlano complessivamente di quanto guadagnano tutto lo staff. Però ovviamente anche lo staff, i collaboratori lo decidono loro, si,
6: certo,
8: mettono a sedere loro col presidente, però anche l'allenatore Conte o Allegri influisce molto su l'accontentare ovviamente i suoi collaboratori, quindi però poi ognuno si pensa al proprio, perché un secondo prende una cifra, un preparatore atletico ne prende un'altra, un preparatore dei portieri ne prende un'altra cifra. Poi ci sono anche le ipotesi dove la società Napoli ha proprio i suoi, esatto, collaboratori, e quindi dice ad Allegri o a chi per esso:
6: ti affianchiamo,
8: noi ti affianchiamo anche un'altra persona che comunque è fedele a noi.
6: Innocenzo, ciao Innocenzo, buonasera.
9: Ciao ragazzi, buonasera.
6: Buonasera.
9: Niente, io premesso che sono contento, diciamo, della rosa del Napoli, l'unica perplessità riguarda il Vincenzo, che ormai sono, è un bel po' di tempo che se ne parla, e l'attaccante, perché io non credo in giovane assolutamente, non lo vedo come prima punta, e Lukaku non credo possa fare panchina con quella struttura fisica che ha. E opterei per un attaccante diverso anche da Højlund, diciamo un attaccante piccoletto, veloce,
6: un falso 9
9: e tecnico, sì, un falso 9, tipo, che devo dire, Castro del Bologna, faccio un esempio.
6: Sì. Che tra l'altro mi ricorda molto Emanuele per come interpreta il ruolo, sai?
9: Esattamente, sì, perché anche per dare come dire una variante al gioco del Napoli,
8: certo. Sarebbe, per caratteristiche sarebbe perfetto, oltre a Højlund che attacca la profondità e forte di testa, cioè, uno perfetto sarebbe Zirkzee.
6: Sì.
9: Sì, esatto, perché sì, per esempio io come vedo strutturato Lukaku, non penso sia un calciatore da 10-15 minuti, non entrerà mai in forma, cioè voglio dire.
6: Però al mondiale ha dimostrato l'opposto di quello che stai dicendo, sì, perché sì, poi sì, noi sì. Giustamente, Innocenzo, se prima ho letto il messaggio dell'amico che diceva: ma voi De Bruyne lo terreste se ci basiamo su quello che abbiamo visto al mondiale? E ci viene da dire di no. De Bruyne, esatto, del mondiale non è un calciatore su cui puntare, però poi
8: Lukaku, se vai a vedere Lukaku quando è entrato
6: ha fatto la differenza e l'ha fatta proprio in 10-15-20 minuti, e io onestamente un giocatore così che creare lo scompiglio nella difesa avversaria solo perché ha quella struttura, perché Romelu Lukaku e perché comunque ha riguadagnato un 70-80% della forma, che ricordiamoci era l'obiettivo che il Napoli con Lukaku si era prefissato l'anno scorso, e ce l'ha raccontato Giovanni Manna, dal mese di gennaio si aspettavano un Lukaku al 70-80% che rientrava in rosa, seppur non al 100%, e entrava in campo quei 20 minuti per fare la differenza.
8: Il discorso che per sollecitare ovviamente la tua tesi, cioè sto dicendo che il Napoli non ha bisogno di un attaccante, di un'alternativa che faccia solo 10-15 minuti, cioè non è che Højlund può fare tutte le partite, ci vuole l'attaccante che ti gioca anche titolare.
9: Certo.
8: Quindi è quello che deve vedere Allegri, deve capire se Lukaku è nelle corde, anche nell'età giusta e nel fisico di lottarsi il posto con Højlund e dividersi le partite in tre competizioni.
9: Sì,
8: questo
9: è
8: da capire.
9: Onestamente Luca è giovane, onestamente proprio non li ci vedo nella rosa del Napoli. Giovane probabilmente con un ruolo diverso, ma sicuramente non con il primo punto, perché l'abbiamo visto.
8: Tranne che il Napoli, ovviamente ognuno la vede in un po' nella propria maniera, Allegri la vede in un modo, e se lui dovesse fare il 4-2-3-1, eventualmente Giovane può agire da seconda punta, tipo come quello che faceva Raspadori, più o meno, diciamo.
9: Certo.
6: Grazie Innocenzo.
9: Grazie a voi, ragazzi.
6: Ciao.
9: Buonasera.
6: Buona serata. Salvatore. Ciao Salvatore.
10: Ciao, sono Salvatore da Bosco Reale.
6: Ciao.
10: Io vi seguo tutte le sere, ragazzi.
8: Grazie.
10: Siete impeccabili. Quello che volevo dire io a questi sposi napoletani, che loro non, cioè, mi danno tanto fastidio, perché loro non si rendono conto ancora da dove veniamo noi, da dove veniamo. Cioè, noi abbiamo avuto un passato tremendo, mo stiamo vincendo quasi tutte le competizioni, stiamo andando avanti di tutto e di più, ma non lo so, vogliono fare gli pianisti, ma scusate, gli pianisti dovete farli voi, perché voi siete in grado di dare spiegazioni a tutti quanti. Questi qua già non inizi il campionato, già pensano forse
8: Bisogna prima aspettare che inizi il campionato
6: per dare uno, ma anche per le nostre opinioni, anche le nostre opinioni hanno il tempo che trovano. Se esatto. non vediamo la squadra in campo, le nostre opinioni se le porta via il vento. Soltanto dopo possiamo avere un'idea un attimo più concreta e completa.
10: Diamo tempo a metterlo in moto questo motore, che abbiamo un motore che ci invidiano tutti, veramente ci invidiano tutta l'Italia, invidia la nostra squadra. Vedi la Roma, vedi la Juve, vedi il Milan, vedi dove stanno. Sono andati a finire, scusa un attimo, capiscimi.
6: Ho capito.
8: Non c'è bisogno che prosegui.
6: Grazie Salvatore.
10: Ragazzi, buona serata e buon proseguimento di tutto.
6: Grazie a te.
8: Andiamo da Gerardo.
6: Ciao Gerardo.
11: Buonasera a tutti e due, complimenti per la trasmissione.
6: Grazie.
11: Voglio ringraziare il grande Bomber, perché una volta mi ha fatto un accredito in un Napoli Verona, che il suo socio, il dottore, era il dottore di mia sorella al Bomero. La prima cosa.
6: Ma Napoli Verona quando venne espulso?
11: Di Bucchi.
6: Sì, quella
8: quando
6: partita.
8: Sono venuto, sì, quando sono stato espulso. Sì.
6: Quindi buon ricordo per te, non tanto per
8: non
6: Emanuele.
8: Tanto per me.
11: L'arciere stava, mi ha fatto la credita, e poi quando un chiede di Napoli 0-1 io stavo lì,
8: venivo da Mantova, ho fatto gol, diciamo che
11: venivo da Mantova e stavo lì, ho fatto

0: Vediamo, per me Allegri è un grande allenatore, ha fatto, ha vinto 5 scudetti, l'ha vinto con la Juve, 2 finali di Champions, e sono in disaccordo con tutti questi tifosotti che subito attaccano. Io non sono d'accordo.
1: Diamogli tempo di lavorare, poi quando inizierà il campionato incominceremo anche noi ovviamente a dare giudizi e capire.
2: E saranno comunque giudizi parziali, ragazzi, costruttivi sicuramente, ma anche parziali, perché Manu ce lo ripete da sempre. Per capire un giocatore quanto si è integrato in un modulo tattico, per capire quanto la squadra in generale ha recepito quello che l'allenatore vuole, alle volte non bastano 3-4 partite, ma ce ne vogliono 7, 8, 9. Quindi
1: se il Napoli incomincerà a prendere forma fisica e tattica, ovviamente con un nuovo allenatore sempre dopo la prima sosta, quindi passerà almeno un mese e mezzo.
0: Poi vi chiamerò a Natale, perché adesso sai, ognuno di noi ha dei gruppi, e allora io li prendo in giro, gli dico: a Natale abbiamo 10 punti sulla seconda, gli dico io sempre.
2: Mamma mia, magari.
1: Sarebbe bellissimo.
0: Fiducia, dai, forza Napoli, e vi faccio di nuovo i complimenti.
2: Grazie Gerardo.
1: Buon abbraccio. Prima di andare in pubblicità, visto quando uno dice alla fine i pronostici della Francia, che è la squadra più forte,
2: Infatti ti voglio dare merito della cosa che stai dicendo, perché c'è un ascoltatore molto attento che ieri ha ascoltato la nostra trasmissione e si è ricordato, eccolo qua Alessandro, si è ricordato di una tua analisi preventiva rispetto alla sfida tra Francia e Spagna, e ci scrive: Emanuele ha detto che fino a quel momento, fino alla partita di ieri, la Francia non era mai stata in svantaggio. Nel caso dovesse succedere, dobbiamo vedere come reagisce. Aveva ragione, perché appena andata in svantaggio la Francia si è completamente sciolta, dissolta dinanzi alla grande organizzazione tattica della Spagna, ma soprattutto a una disorganizzazione in difesa a centrocampo che fino a quel momento non aveva dimostrato.
1: Per questo dico, Marcello, non è sempre che tu, quando c'hai i top player in squadra, significa vittoria. Cioè, ieri ragazzi, la Spagna ha fatto una partita tattica perfetta, cioè Mbappé l'ha ingarbugliato, annullato,
2: ha fatto meglio difensivamente che offensivamente, esatto. La Spagna.
1: Quindi la Spagna, che secondo me sulla carta era inferiore per giocatori, perché l'abbiamo detto, là solo Jamal ti può inventare qualcosa, e invece la Francia c'ha Mbappé, Doué, Barcola, Dembélé, c'ha Olise, c'ha Rabiot, c'ha Koné, cioè più giocatori ti possono cacciare dal cilindro. Eppure ieri la Francia è stata annullata, quindi poi le partite sono secche, quindi può succedere di tutto, e la Spagna ha fatto una partita tattica molto ordinata, e li ha annullati con Dani Olmo, ha fatto una gran partita,
2: Fabián Ruiz
1: che è cambiato totalmente, perché adesso corre anche, non solo in posta, la Spagna c'aveva Gavi e Pedri in panchina, quindi voglio dire. Eppure la Francia, che era la favorita, ha perso. Se vediamo stasera, che ci sarà l'altra semifinale, Argentina-Inghilterra, come andrà a finire. Però te l'aspettavi?
2: No, non me l'aspettavo, ma sei stato tu bravissimo a trovare l'eventuale chiave che poteva dare un senso alla partita, un indirizzo alla partita, ovvero la Francia in svantaggio, cosa che non era mai successa, è successa, e la Francia si è sciolta. E tra poco ti chiederò anche quale potrebbe essere lo scenario possibile dell'altra semifinale di stasera tra Argentina e Inghilterra. Prima però torniamo al telefono, c'è Luca. Ciao Luca.
3: Buonasera Marcello, buonasera Emanuele.
1: Luca il dottore, buonasera.
2: Ciao Luca.
3: Ciao Emanuele, mi sentite?
1: Sì, sentiamo Luca, dici pure.
3: Allora Emanuele, stasera siamo per fare un po' di polemica, permettetemi.
2: Prego.
3: Allora, innanzitutto chiedo al tifoso di prima: cosa significa essere tifosotti? Chi decide chi è tifosotto e chi non lo è? Anche se io sono d'accordo con quello che ha detto, però secondo me non si può dare giudizi, perché negli anni ho imparato che ognuno ti fa a modo suo, ci sta tanta libertà, non esistono tifosi di serie A e di serie B.
2: Sono d'accordo.
3: Mi sento di dirglielo. Poi un'altra cosa, una piccola critica alla radio, ragazzi, se mi permettete la faccio in diretta. Allora, in diretta, no che siamo in diretta, indirettamente.
2: In maniera indiretta, ok.
3: Avete scelto Emanuele Calaiò, che non è un giornalista, ma è un ex calciatore. Sì. E ci sa fare, perché Emanuele ci sa fare, sa trattare al carattere, sa rispondere a modo. c'è qualcun altro

0: che fa trasmissioni un po' a me non piace onestamente, in altri orari, in altre fasce orarie. Mi fermo qui perché lo so che non si può parlare di persone che non ci sono, ecco, però mi dispiace perché in alcuni orari devo spegnere proprio la radio perché non ce la faccio proprio a lo sentire.
1: Va bene Luca, se l'importante è che comunque nell'ambito del ventaglio delle nostre trasmissioni tu resti sempre fedele a Kiss Kiss Napoli. Poi ragazzi, non si può piacere a tutti, fortunatamente non si può piacere a tutti.
0: Sì Marce, assolutamente, però certe volte alcune trasmissioni, allora dalle 18 in poi le trasmissioni svariano, no? Sulla tattica si parla un po' di tutto, però a una certa fascia oraria si parla solo di una cosa e si va solo su quella cosa là. Mi permetto di dirlo, allora lo so ragazzi, non potete dire, però...
1: Ma non è che non possiamo dire, è che ognuno risponde di ciò che dice e noi non, nessuno di noi, tutti quelli che lavorano a Kiss Kiss Napoli, fa l'avvocato del collega o dell'opinionista.
0: Ok,
1: quindi...
0: ok. No...
1: Vabbè, cioè andiamo avanti, questo ti voglio dire. È chiaro il tuo.
0: Lo volevo dire, non l'ho detto direttamente, e dico un'altra cosa. Sì. Io ho una grandissima stima anche per Gianluca Miranda, va bene?
1: Sì, mi fermo ma ti ripeto, io ho stima per tutti quelli che lavorano qui in radio. L'importante è rendersi conto che non si può piacere a tutti, ci mancherebbe. E cosa ancora più importante è l'educazione che tu hai avuto nel dire il tuo parere. Ti ripeto, si può piacere, si può non piacere, alla base ci deve essere sempre l'educazione, perché alla fine ragazzi si parla solo e soltanto di calcio, quindi non prendiamoci troppo sul serio. Poi i gusti sono gusti e ci può stare. La prossima volta il consiglio che ti do è di magari provare a prendere la linea nel programma a cui facevi riferimento e chiarirti, confrontarti con con i diretti interessati. Fare. Guglielmo con noi, ciao Guglielmo.
2: Salve, buonasera a tutti.
1: Buonasera
2: pure a Manuele.
3: Ciao Guglielmo.
2: Ci ha fatto gioire, ma ci ha fatto pure soffrire qualche volta.
3: Vabbè.
2: Però è un grande perché sta a Napoli, è rimasto a Napoli, è un grande. E io mi attacco un po' ad Allegri.
3: Sì.
2: Per me, io comunque quando ero più giovane ero un po' più scettico con gli allenatori, però bisogna dire che questo è un allenatore vincente.
3: Sì.
2: Ha fatto bene il presidente, perché noi abbiamo vinto solo quando ci sono gli allenatori vincenti, Conte, lo stesso abbiamo avuto Sarri, parlavamo di italiano, di tutta questa gente, ma quando sono venuti gli allenatori non vincenti non si è vinto, c'è poco da fare. Non so se Emanuele, che è uno del campo, se è d'accordo o non è d'accordo, ma per me ormai ci vogliono gli allenatori vincenti a Napoli per vincere.
1: Se ti riferisci allo scudetto, adesso faccio rispondere Emanuele, è così, cioè lo scudetto l'hanno vinto allenatori vincenti, anche se Spalletti prima di vincere lo scudetto era bollato come allenatore non vincente che ha fatto un grande calcio, però poi
2: all'estero
1: ha vinto nel campionato russo a San Pietroburgo, tanto di rispetto, ma naturalmente non è la stessa cosa che vincere in Italia, anche se non è più il campionato italiano di una volta. Però Mazzarri, che non era un vincente, ha vinto la Coppa Italia. Gattuso, che non è un vincente, l'unica soddisfazione l'ha avuta qui a Napoli. Io me le prendo, ragazzi, proprio perché la nostra storia non è costellata.
2: Per lo scudetto, per il discorso scudetto,
1: ti do ragione.
3: Vincere uno scudetto e vincere una Coppa Italia è completamente diverso. Però
2: ti dico,
3: è chiaro che
2: Manuele di campo odora il campo, quindi capisce, ci vogliono i vincenti.
3: No, ma è così.
2: Chi parla all'allenato quando parla di un vincente, parla un vincente.
3: La mentalità di un allenatore vincente.
2: Dobbiamo riattaccare alle parole di Conte, che alla fine quando se n'è andato, perché se n'è andato Conte? Lasciamo stare che ci sono stati problemi, però a direzione ne vado, mo per chi dirà o non critica, per i giornalisti che non mi hanno appoggiato. Quindi adesso dobbiamo essere noi Gioscia con Allegri, non lo possiamo attaccare, pure i giornalisti, prima che lui, pure la conferenza stampa ce lo stanno attaccando, che non gli ha detto come gioca, ma lui deve vedere se ce l'ha. La da sapere come
3: è chiaro che vederli da avversario e vederli nello spogliatoio in campo da allenatore del Napoli è completamente diverso.
2: Io parlo un po' alla stampa in generale, cerchiamo di essere più persone per bene, di parlare
3: più equilibrio, ci vuole più equilibrio come nella vita.
2: Bravo, capito? Perché non è che qua attacchiamo un caso, tutto è facile attaccare, poi l'ho detto, però per adesso vogliamo attaccare, io ancora
3: non è incominciato, quindi
1: esattamente così, gli attacchi preventivi
2: è sempre perché io parlo così, ma siamo sempre, come detto, di si parla di calcio,
1: esatto, bravo,
2: tranquilli, forza Napoli ragazzi.
3: Grazie Guglielmo,
2: vi lascio.
1: Ciao,
3: grazie.
1: Guglielmo, un abbraccio,
3: ci dobbiamo
1: ci fermiamo, pubblicità, poi andiamo da Vincenzo.
4: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
6: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lello e Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
9: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
10: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
1: Andiamo subito da Vincenzo. Ciao Vincenzo.
12: Ciao Marcello. Ciao Lasciere, lo saluto.
3: Ciao Vincenzo.
12: Ciao, senti, io volevo fare una domanda che riguarda un po' la Champions League.
3: Sì.
12: Cioè, noi abbiamo avuto Aurelio De Laurentiis da quando ha preso il Napoli, cioè ha fatto vedere che ha fatto sempre, diciamo, dalla Serie C, Serie B, ha fatto sempre l'upgrade fino ad arrivare a prendere scudetti, a vincere supercoppe, ha fatto sempre, diciamo, passi in avanti.
3: Sì.
12: Però quello che io non vedo è praticamente, non lo so, faccio una domanda a voi, forse lui non ce l'ha nella mente, cioè in Champions League rimaniamo sempre la squadra di seconda o terza fascia, cioè non c'è mai la mentalità di voler, diciamo, fare anche in Champions League quell'upgrade per poter...
1: Ma là più che la mentalità mancano i soldi per fare quel tipo di upgrade.
12: Quindi è solo per questo motivo qua, tu dici?
1: Soprattutto, poi Manu non so...
3: No Vincenzo, è chiaro che la Champions purtroppo, cioè, è un'altra competizione, la devi avere non solo i giocatori top player, ma devi avere un'esperienza internazionale, devi avere dei ritmi e un'intensità completamente diversa
1: dal campionato italiano.
3: Ovviamente non puoi paragonarti a gente che più o meno che arriva in finale, in semifinale è sempre la stessa, Bayern Monaco, City, Real Madrid, ma sono quindi società che spendono, c'è un patrimonio importante.
12: Ma volevo chiederti, quindi il Napoli secondo voi no, non potrà mai arrivare, ecco, come ha fatto l'Inter, che arriva comunque, comunque arriva in finale, poi magari non vince, però diciamo quella mentalità di poter giocarsi, cioè io vedo che il Napoli ogni volta che va in Champions il massimo che può aspirare gli ottavi, cioè
3: già per esempio
12: i sedicesimi con gli ottavi, ma
3: già per esempio non... Vincenzo, l'Inter è già diverso,
1: sì,
3: dal
1: ha
3: Napoli,
1: ha un fatturato diverso,
3: ha vinto un triplete, c'ha esperienza a livello internazionale, poi una multinazionale, il Napoli si autofinanzia, non si può paragonare.
12: Quindi
3: comunque a...
12: secondo, allora a questo punto potrebbe arrivare, ma solo per fortuna.
3: Ma poi è chiaro che nel calcio non si sa mai, nel calcio la sorpresa ci può essere sempre, nel senso non è che fra 5-6 anni, 10 anni magari troviamo un Napoli che magari con intensità, con altre caratteristiche, bene o male, riesce a arrivare in semifinale, cioè non lo possiamo sapere.
1: Già lo poteva fare con Spalletti l'anno dello scudetto,
3: ci poteva provare
1: perché si era creata un'alchimia tale, soprattutto una serenità in campionato data dal grande vantaggio che ha permesso al Napoli di affrontare la Champions League con maggiore concentrazione, con maggiore trasporto, perché ormai il vantaggio in campionato era talmente ampio che l'ha avuto fiducia, era cresciuta a livelli incredibili. Che cosa ha stoppato il Napoli in quel periodo? Infortuni e delle decisioni arbitrali, ragazzi, tra andata e ritorno nella partita con il Milan che ci hanno
3: penalizzato. Però al di là degli episodi arbitrali, per farti capire, no, quanto è importante, quanto conta anche l'esperienza a livello internazionale, no, la gestione di una partita. Cioè, quando tu hai perso col Milan in Champions, non è che il Milan era più forte di noi. L'hai persa perché in quel momento ti è mancata quel pizzico di esperienza a livello internazionale nella gestione, cosa che magari alcuni del Milan che fa comunque il Milan ha vinto Champions in passato e quindi ha un è diverso rispetto al Napoli. Però alla fine, sai, nel calcio mai dire mai, magari fra anni cambieranno.
12: In virtù di quello che tu hai detto proprio della partita di ieri, cioè se pensiamo che la Francia ha tutti quei giocatori, anche la Spagna per carità, però sulla carta doveva vincere la Francia,
3: certo.
12: Invece non è stato così,
3: certo.
12: Una buona organizzazione
3: assolutamente
12: l'ha bloccata,
3: assolutamente. Soprattutto sulle partite secche gli episodi poi fanno la differenza. Il Paris Saint Germain, prima di vincere due finali di Champions di fila, quanti miliardi ha speso prima di vincere una
1: quanti
3: Champions?
1: Quanti allenatori vincenti si sono susseguiti?
3: Non per forza spendi ai top player, non è per forza sinonimo di vittoria, nel senso poi una buona organizzazione, una buona fame,
1: anche il sorteggio favorevole,
3: ci vuole anche un pizzico di fortuna in Champions League.
1: Grazie Vincenzo.
12: Dico l'ultima cosa,
1: vai.
12: Spero che magari un giorno possiamo vedere tutte questa cosa.
3: Ma magari,
1: guarda, è il mio sogno,
3: ma
1: io ragazzi,
3: vincere la Champions League.
1: Lo dico sempre.
3: Vincere la Champions League non è uguali, ragazzi.
1: Io onestamente tra campionato e Champions League scelgo la Champions League.
3: Ma assolutamente
1: League.
3: Sì, se hai l'opportunità.
12: Vedere la città di Napoli che cosa farebbe proprio
1: un po' l'abbiamo visto, l'abbiamo assaporato con questi ultimi due scudetti,
12: con la Champions
1: sì.
12: Sarà qualcosa di spettacolare.
3: Festeggia per una
1: Speriamo, dai. Ciao Vincenzo.
12: Bene, ciao ragazzi.
1: Gianni con noi, ciao Gianni.
13: Ciao ragazzi, buonasera. Io volevo dire due cose. La seconda penso che sarà un po' impopolare, però mi interessava confrontare il mio parere col vostro.
1: Sì.
13: Allora, la prima era, senza fare polemica, con l'ascoltatore di prima che ha definito tipo Sozzi quelli che non è piaciuta la conferenza stampa di Allegri.
1: Lui si riferiva a quelli che hanno cominciato a fare delle critiche sulla comunicazione Sosa ancora prima. Sì.
13: Ti volevo ricordare che all'uscita dalla conferenza stampa, sono intervistato proprio ai vostri microfoni da Catapano,
1: sì.
13: Grande scrittore napoletano.
1: Maurizio De Giovanni?
13: Beh, Giovanni,
1: sì.
13: Che l'ha definita la conferenza stampa del nulla, ha avuto parole molto critiche. Quindi lui, a parte di essere un grandissimo tifoso del Napoli, è anche una persona, penso, di estrema cultura e spessore. Quindi, ecco, prima di definire tifosotto, è meglio che uno, rispetta il parere degli altri.
1: Certo.
13: Solo questo.
1: Certo.
13: Seconda cosa, volevo dire, raga, ma voi che ne pensate? Io sto venendo nella mia Yamal, ma io lo vedo solo gigioneggiare tanto, ma io vedo poca carne, vedo solo tanto fumo, fa, salta... gira con questo.
3: Però ieri a un certo punto è entrato
1: inciso,
3: in cattedra. Ieri
1: hanno
3: certo...
1: annullato un gol per pochi centimetri.
3: Sì, ma ieri gol. al di là cioè, rincorreva, tornava.
1: Rispetto
3: alle prime partite del girone, che lui veniva da un infortunio grave. E sicuramente adesso si sta riprendendo, ma ieri a un certo punto si è preso la Spagna in mano, perché comunque quando ti punta è devastante, si è preso il rigore, vuol dire,
1: ma anche nella gestione del pallone non andava solo e soltanto a dribblare, a puntare la porta, alle volte proteggeva la palla, la giocava tornando indietro, vabbè, quindi rigore, tenendo il possesso.
13: Il della Francia non l'ha proprio visto.
1: Lo so, però è l'attaccante che ti mette in difficoltà lì, che va
3: anche
1: sul pallone
3: comunque,
1: e ti aggredisce.
3: Sai, ricordiamoci che questo è un ragazzo di 19 anni e ieri ha fatto una semifinale di un mondiale, cioè nel senso, quindi già, anzi, per l'età che c'ha, dimostra di avere personalità, carattere e si permette di fare giocate in qualsiasi parte del campo, cioè è un giocatore con gli attributi.
13: La mia idea, infatti ho detto devo chiedere a loro, perché più di loro nessuno mi può dare un parere.
3: No, poi è chiaro che un giocatore come Jamal deve essere bravo a dare continuità, a non cambiare mai mentalità, ad essere sempre umile,
1: a restare con i piedi per terra,
3: perché spesso succede che tanti fenomeni di questa età si possano perdere perché diventano presuntuosi. Quindi devi sempre confermarti anno dopo anno per essere un campione, come lo è diventato Totti, Zidane, De Bruyne, Del Piero, cioè quindi devi essere sempre costante e mai...
1: Grazie Gianni per aver chiamato.
13: Un bacione,
1: ciao. Michelangelo, ultimo ascoltatore di questa sera. Caduto Michelangelo, non voleva aspettare, sono andato a rivedere il tabellino e le formazioni di Barcellona-Napoli 3-1 quando c'era Calzona, intorno di Champions League, e non mi sbagliavo, io ero allo stadio, ero inviato naturalmente per Kiss Napoli, e in quella partita Yamal giocò. Quindi ragazzi, Yamal è a certi livelli e gioca determinate partite già dalla stagione 2023-24, quindi da quando era minorenne.
3: Certo.
1: Cioè... Povero Mario Rui, mi pare.
3: A parte povero Mario, ma tu hai visto la formazione per capire che lui già sta giocando da un po'?
1: No, perché non mi ricordavo se era partito titolare oppure entrò a gara in corso, e lui partì titolare. Invece numeri assurdi, in un Barcellona che arrivò a questa partita con tante assenze. Infatti giocarono tanti giovanissimi, tipo Cubarsí, sì, che all'epoca era giovanissimo, e Barcellona.
3: Io mi ricordo che nell'ultimo europeo Yamal giocava un tempo, perché poi dopo la mezzanotte non poteva più giocare. Che non era maggiorenne, quindi per farti capire. Va bene,
1: ci fermiamo qui.
3: Buona semifinale a tutti. Ringraziamo.
1: Un parere,
3: io vedo una partita molto equilibrata, Marcello.
1: Con tante botte, agonistica.
3: C'è astio tra le due squadre, tra le due tifoserie. E ovviamente, senza che me ne vogliano magari i tifosi del Napoli, pronostico più sull'Inghilterra che sull'Argentina, così a sensazione, perché ho visto tutto il mondiale dell'Inghilterra, non arriva in finale dal 61 e quindi sai, l'Argentina è arrivata fino in semifinale anche con un pizzico di fortuna, però è una partita molto equilibrata che la vedo che diciamo forse leggermente favorita all'Inghilterra.
1: Voglio ribaltare il parere che hai dato ieri: se l'Argentina va in vantaggio riuscirà a gestire il vantaggio? Dato che spesso ha dato il meglio di sé quando è andata in svantaggio
3: e quindi ovviamente non è una difesa di
1: grazie tempo. A Ciro Froio che ha curato la parte tecnica, grazie Emanuele Carioca.
3: Grazie a te Marcello Galvano, appuntamento ore 19 domani col calcio della sera.
1: Ciao a tutti,
3: buona serata.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Il codice della strada dice che aspetta, ho capito, ma se
1: io un cristiano.
2: Vabbè, ragione Carmine, Marco.
0: Sì, il problema è che se gli vogliono applicare magari il codice della strada per il fatto che si è fermato sotto la fermata del pullman e là non poteva fermarsi manco lui per far scendere.
2: Può fare, perché un servizio pubblico, dice lui, come servizio pubblico può fermarsi per far scendere e poi diversamente abita.
1: Io un passeggero lo devo far scendere in sicurezza. Scusami.
2: Carmine, certo. Carmine, ma comunque ha ragionissimo, che lui è l'autorità, ma tu vai a dimostrare che chi l'ha tutti.
1: No, Rosa, ma io non voglio manca a Nanza, mi deve farci
2: che lì proprio. Zitto, a boccio.
1: Che buffa.
2: A boccio, che buffa, che buffa. Ciao belli, ciao. Come allora, fai a dimostrare? Mo ha ragione l'autorità, quando tu dici l'autorità.
0: In realtà purtroppo non potrebbe fermarsi là, da quello che vedo dal codice della strada.
2: Ma come, scusi, chi l'ha un servizio pubblico?
0: Ma non puoi fermarsi alla fermata del pullman nemmeno per il tempo necessario per far salire o scendere i clienti.
2: Allora
0: per questo, se poi ci si impunta, capito? Cioè, ma ci vuole. Ma è
2: strano che lo mi sembra. Io sapevo come ha risposto, bestia. Chi l'avrei tramato?
0: La legge vieta esplicitamente sia la sosta che la fermata negli spazi riservati alla stazionamento della fermata dei
2: mezzi.
0: Certo che io l'ho scritto con taxi.
2: Allora.
0: Un taxi può fermarsi sotto la fermata del pullman per far scendere i clienti? La risposta.
2: A noi clienti, scrivi in cieco. Come fai la domanda? Pronto? Perché se la persona disabile mi dice fermami là che io là mi oriento e roba varia, pensi che è umano, no? Fermare. Pronto?
0: Purtroppo a volte quello che è umano non va di pari passo con quello che c'è scritto sui codici della strada. No. Non prevede deroghe nemmeno per un non vedente o un disabile.
2: Allora è tutto, Carmine. Tu voglio pigliare lui e parte tua.
0: Moralmente c'ha ragione, io sono dalla parte di Carmine. Cioè, questa è una di quelle situazioni dove magari tu, esponente delle forze dell'ordine, fai un'eccezione. Però, insomma, se poi voglio applicare.
2: Ma napoletano, io non lo ci va a buio.
0: Ma non puoi mai dire chiudi l'occhio che ha fatto scendere un non vedente? Ma ti sembra che è l'utilizzo dell'italiano qua? Ma ti pare?
2: Voleva dire, ma tu che sei tutto così, o vigile, vai, io non lo, c'ha ragione, vigile, pronto?
0: Ah, mamma mia. C'è qualcuno, Zago? Dovrebbe, pronto?
3: Ciao, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
3: Ciao,
0: caro, ciao.
3: Senti, sono un collega di Carmine, conta sì. Che a noi la fermata è consentita.
2: Noi ci siamo, no, una cosa, non dite così, perché noi quello che dici Gemini, che è il regime che ha la verità. Se Gemini mi dice questa cosa, io...
3: Dipende come ti poni la domanda.
2: Lo so, però dice che cosa.
0: Allora, facciamo un test, scusate. Ponimi tu la domanda, gliela faccio in tempo reale, vai.
3: Servizio pubblico non di linea, taxi, è consentita la fermata?
2: Fermata di
0: linea, un taxi.
2: Sì, ma sulla fermata del pullman, questo è il discorso.
0: Fermarsi.
3: In quel momento è occupata la corsia di sosta, cioè accostare a. In sicurezza io l'accosto dove c'è la fermata del bus.
2: Vabbè, voi sapete, ragazzi, voi siete addetti al lavoro, non lo so, però
3: c'è un regolamento comunale apposta la
2: a me sembra strano che non voi potete fermare coppa fermato il pullman sia libero però.
3: Marco, scusa, una volta avevamo delle corsie preferenziali,
2: sì,
3: la corsia preferenziale, io posso fermarmi in corsia sia se il bus sta dietro, sia alla fermata del bus, o al semaforo, o in qualsiasi altro punto della corsia, per far scendere l'utente.
0: Ma la preferenziale è un altro discorso!
3: Si chiama fermata, non si chiama sosta. Fermata.
2: Ah, fermata, quindi prova confermata.
0: Sì, però se sei sulla preferenziale è normale che quella è una corsia dove ci siete solo,
2: ragazzi,
0: voi e il pullman.
2: Non cazzeggiamo, sulla fermata del pullman posso fermarmi per
0: no, dice di no, io sto scrivendo in tutti i modi, possibile immaginare.
2: C'è il ministro,
0: mi rimanda al codice della strada, mi rimanda, ragazzi.
3: L'intelligenza artificiale input, che è
2: noi ci fidiamo ciecamente, anche se per l'aberrazione, va bene? Non è... Pure c'è pesci.
0: Aspetti!
2: Non ho capito, scusa, puoi ripetere.
3: Regolamento comunale, servizio pubblico non di linea.
2: Allora bisogna stabilire anche il comune, può darsi che a Napoli è per mesi. Che ne sa, chi lo fa per sì?
3: No.
2: Marco, non ci credo.
0: No, ma figurati per me.
2: Non ci crediamo. Dici.
3: È una fermata. Metti che c'è un utente disabile, non può scendere, un palazzo sta a. al 148 di via di Corso Umberto.

0: è un 148 tra la fermata e il pullman, chi l'ha lasciato là? Non posso lasciarlo da un'altra parte, sono perseguibile proprio per legge, se chi lo resta fa male.
1: Pure per lui ci sta stato fatto.
0: A noi come servizio pubblico, non di linea, la fermata è consentita.
1: Sentite, se c'è qualcuno in ascolto che ci può sciogliere questa cosa,
0: la fermata, sì. Non la sosta.
1: Allora facciamo una cosa, ma chiamiamo Di Paolo,
0: chiamiamo l'assessore così.
1: No, chiama
2: chiamiamo presidente Trump.
1: Che ci fanno la multa?
2: Fermi lì, torniamo subito. Piccola pausa. Provo a chiamare il nostro avvocato di fiducia. Vediamo che cosa ci dice.
1: Ci dice.
2: E lui spesso parla anche del codice della strada.

0: Allora andiamo a chiudere questa nostra prima ora fra pochissimo, sperando di sperando di ricontattare l'avvocato Di Paolo, a cui abbiamo chiesto delucidazioni. Stava verificando una cosa, stavo un attimo in macchina, se si riesce a fermare nel giro di un minuto.
1: Il dubbio è venuto anche a lui,
0: il dubbio, quindi stava verificando ciò che c'era da verificare.
1: Bene,
0: ananas, avrai mangiato ananas sicuramente. Allora, no, per legge non si può sulla fermata dell'autobus sostare o fermarsi pure se si dovesse far scendere qualsiasi disabile. Sì, è una cosa che ho visto anche io, però diciamo che il tassista precedente ha con grande passione detto che lui no, si può fare. Io ho un sospetto che magari il codice della strada lo vieta, però si è sempre chiuso un occhio, mo ci vuole, come dicevamo prima, in tante situazioni.
1: È un po' un babbuia,
0: bravo, potrebbe essere quello. Buongiorno Marco, buongiorno Stefano, Rosario, quindi tu ti fidi ciecamente di Gemini, chiedi al vigile di chiudere un occhio per un tassista che ha accompagnato un cieco. Non fa una grinza tutto ciò.
1: Per me sì. Se un non vedente dice fermami là perché mi so orientare, io lo fermo là. Cioè non posso dire no, la legge mi impedisce, la lascia da un'altra parte. Ma poi faccio tornare a casa. Allora io chiamerei la volante dei vigili urbani, prendetevi voi in custodia, signori. Cioè, come lo fa?
0: Ragazzi, per il codice della strada ai taxi è consentita una fermata in tempi molto brevi in caso di emergenza, forza maggiore, a causa di un guasto o un malore, in casi previsti dal regolamento comunale, per scaricare passeggeri con gravi disabilità.
1: Io penso pure io che si possa fare, però.
0: Ok, vediamo. Proviamo a contattare l'avvocato, lo contattiamo e vediamo che cosa ci dice.
1: Io penso che si può fare, cioè, perché comunque è un servizio pubblico, un servizio comunale. Penso sono persone che hanno sono state addestrate a fare delle cose. Penso di sì. Io non posso fare, però.
0: Allora, per esempio, poi per un altro servizio di intelligenza artificiale, la cosa dà ragione al tassista. Per un brevissimo periodo che non intraccia l'autobus,
1: sentiamo un attimo,
0: insomma,
1: vediamo avvocato, se ci possiamo fidare o meno di Gemini.
2: Buongiorno
1: avvocato, come va?
2: Benissimo, grazie. Fa caldo, oggi fa terribilmente caldo.
1: Mamma mia, allora è scoppiata questa diatriba, qui questo tassista ferma sulla fermata del pullman questo non vedente che dice fermami là perché mi so orientare, arrivano i vigili urbani e gli fanno la multa. Chi ha torto?
2: Allora, tecnicamente, a mio modo di vedere, ha torto la polizia municipale in questo specifico caso, perché presso insomma le fermate degli autobus è vietata la sosta e non la fermata, cioè c'è una distinzione fondamentale tra sosta e fermata. La sosta è quando lo banalizzo, lascio l'auto e me ne vado. Se invece la mia fermata è, come dire, temporanea ed è finalizzata solo per prendere una persona, tanto più se mi è sembrato di capire si trattava di una persona in uno stato di disabilità o comunque
0: non vedente, sì,
2: non propriamente in grado di provvedere a se stesso, comunque di provvedere a se stesso nel migliore dei modi, ecco, in questo specifico caso ritengo che la fermata sia possibile.
1: Ecco, ma io poi se un vigile comunque mi fa la multa, io come, cioè, ma già sa, perché come faccio a dimostrare?
2: È chiaro che ci sono sempre degli errori, sia da parte delle forze dell'ordine, sia da parte degli avvocati, da parte dei giudici, eccetera eccetera. Quando si commette un errore, lo Stato consente la possibilità di ovviare a questo.
1: Ma va a dimostrare poi.
0: Però il punto, la domanda che io mi pongo da un lato mi spaventa. Se voglio applicare, io da esponente delle forze dell'ordine, voglio applicare in maniera precisa il codice della strada, in quel caso il tassista ha torto o ragione? Perché poi, ecco, da quello che abbiamo capito è nata una questione un po' personale tra il vigile e il tassista. Allora il vigile potrebbe comunque farsi dare fede, insomma, al codice della strada, dice no, tu hai sbagliato, punto, fine. Non ci sono eccezioni.
1: Che si può fare? Ha detto che si può fare.
2: Allora, cerchiamo di chiarire un attimo i punti.
0: Sì.
2: L'errore ci sta, all'errore c'è sempre rimedio, perché c'è l'impugnazione della verbale e quindi si va davanti al giudice di pace e questo è pacifico. Poi l'artesco che può nascere a seguito di una errata valutazione della situazione va sempre gestito bene, sia da parte delle forze dell'ordine, che sia della polizia municipale, della polizia di Stato, i carabinieri eccetera eccetera, ma anche da parte del cittadino. Questo lo dico a beneficio di chi, come dire, pensando di stare nel giusto, poi magari si lascia un po' più andare e là ha torto ragione a monte il verbale.
1: Vabbè, poi dalla ragione si passa al torto. Però se io sono un tassista e ho un disabile e faccio una fermata veloce per farlo scendere sulla fermata del pullman, lo posso fare. La sosta non posso fare.
2: La fermata sì, la sosta no.
1: È questo il discorso.
2: L'ho detto
1: quindi non ci si può fidare completamente di Gemini su tutto, perché qualsiasi cosa scriviamo su Gemini è l'oracolo. Questo volevo dire.
0: No, lui mi riporta all'articolo 158,2 lettera D, e dice che per questo che dice vietata sempre sia la sosta e la fermata.
2: È il 152 lettera B che vi dà la sosta, non la
1: sosta, non la fermata. Questo tu.
0: Qui dice sia la sosta che la fermata, ragazzi. Ma poi io sono d'accordo con voi, cioè per me va fatto benissimo il tassista, quindi figurati.
2: Attenzione, lo rileggiamo l'articolo 158, non mi si apre internet, forse perché sto parlando al telefono, ma vieta la sosta di un veicolo è inoltre vietata.
1: Secondo me Gemini in generale, l'intelligenza artificiale ha delle aberrazioni, però vabbè, grazie avvocato, dobbiamo chiudere, alla prossima.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Indagheremo ulteriormente nel frattempo.
1: Capri si dice presidente della Repubblica.
0: No, ma figurati, io sono d'accordo. Il punto per
1: secondo me
0: è un altro.
1: Non ci si può fidare totalmente.
0: Sono d'accordissimo. Il punto è che se effettivamente un codice della strada dice delle cose, la mia paura è che Carmine, vista la sua situazione, si troverà in difetto, perché se vuoi trovare quello che vuole applicare la legge, poi dalla ragione passi al torto.
1: Ci vediamo domani, vi lasciamo a Diego Cè con lui, Marco Pesacane.
0: Sempre con lui, Rosario Verde, grazie a Simone Zagaria, vi lasciamo a Diego Cè, che la felicità sia con voi.
1: Ciao.